0: di Francis Poulenc abbiamo ascoltato il concerto in sol minore per organo, archi e timpani. All'organo Roberto Cognazzo. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Mario Lamberto.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Johannes Brahms, serenata in re maggiore numero 1, opera 11. Allegro molto, scherzo allegro non troppo, adagio non troppo, menuetto, scherzo allegro, rondò allegro. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Mario Lamberto.

0: di Johannes Brahms. Abbiamo ascoltato la serenata in re maggiore numero 1, opera 11. Orchestra Filarmonica di Torino. Direttore Mario Lamberto. Per i concerti di stagione abbiamo ascoltato un concerto della stagione sinfonica pubblica 1993-94 dell'Orchestra Filarmonica di Torino. Direttore Mario Lamberto, con la partecipazione all'organo di Roberto Cognazzo. Registrazione del 4 aprile 1993.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Joseph Haydn, Quartetto per archi, opera 64, numero 5, in re maggiore, la Lodola. Allegro moderato, adagio cantabile, menuetto allegretto, finale vivace. Eric Hobart e Andrea Bischoff, violini. Anita Mitra, viola. Christoph Quin, violoncello.

Di Joseph Haydn abbiamo ascoltato il quartetto per archi, opera 64, numero 5, in re maggiore, l'Allodola. Quatuor Mosaïque, Eric Hubbard e Andrea Bischoff, violini. Anita Mitterer, viola. Christophe Coin, violoncello. Niccolò Paganini, le streghe. Variazioni su un tema tratto dal balletto Il Noce di Benevento di Süssmayr, opera 8. Introduzione maestoso, larghetto. Tema andantino. Orchestra delle Venezie. Violino e direttore Giovanni Angeleri.

Di Niccolò Paganini abbiamo ascoltato Le streghe, variazioni su un tema tratto dal balletto Il Noce di Benevento di Süssmayr, opera 8, orchestra delle Venezie, direttore e violinista Giovanni Angeleri. Johannes Brahms, concerto numero 2 in Si bemolle maggiore per pianoforte e orchestra, opera 83, allegro non troppo, allegro appassionato, andante, allegretto grazioso. Pianista Wilhelm Backhaus. Orchestra Berlina Filarmonica. Direttore Herbert von Karajan. Registrazione dal vivo, effettuata il 18 maggio 1964 al Festival di Vienna.

0: di Johannes Brahms. Abbiamo ascoltato il concerto numero 2 in si bemolle maggiore per pianoforte e orchestra, opera 83. Pianista Wilhelm Backhaus. Orchestra Berliner Philharmoniker. Direttore Herbert von Karajan. Registrazione dal vivo effettuata il 18 maggio 1964 al Festival di Vienna.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: I grandi servitori della musica. Violoncellista Pierre Fournier. Antonin Dvořák. Concerto in si minore opera 104 per violoncello e orchestra. Allegro. Adagio ma non troppo. Allegro moderato. Violoncellista Pierre Fournier. Orchestra della Svizzera Italiana. Direttore Hermann Scherchen.

Antonín Dvořák, abbiamo ascoltato il concerto in si minore opera 104 per violoncello e orchestra. Solista Pierre Fournier, orchestra della Svizzera italiana, direttore Hermann Scherchen. Per i grandi servitori della musica abbiamo ascoltato il violoncellista Pierre Fournier. Franz Schubert, improvviso numero 4 in La bemolle maggiore opera 90 di 899. Pianista Alfred Brendel.

0: Di Franz Schubert abbiamo ascoltato l'improvviso numero 4 in La bemolle maggiore opera 90 di 899. Pianista Alfred Brendel.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte classica. Percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondiaria SAI.
0: Nel ringraziarvi per l'ascolto, vi auguriamo un nuovo giorno sereno. Perché col sereno si vede più lontano.

0: RNC in blu.
1: Notte di classica. Luigi Boccherini, terzo movimento, rondò primo e rondò secondo, comodo assai, dal concerto numero

5 in re maggiore G478 per violoncello e orchestra. Solista David Geringas. Orchestra da camera di Padova e del Veneto. Direttore Bruno Giuranna.

Di Luigi Boccherini abbiamo ascoltato il terzo movimento, Rondò primo e Rondò secondo, comodo assai, dal concerto numero 5 in Re maggiore, G478, per violoncello e orchestra. Solista David Geringas, orchestra da camera di Padova e del Veneto, direttore Bruno Giuranna. RNC, note di classica. Johannes Brahms, secondo movimento, andante, dalla Sinfonia numero 3 in Fa maggiore, opera 90. Orchestra Wiener Philharmoniker sotto la direzione di Carlo Maria Giulini.

di Johannes Brahms abbiamo ascoltato il secondo movimento andante dalla Sinfonia numero 3 in Fa maggiore opera 90. Orchestra Wiener Philharmoniker. Direttore Carlo Maria Giulini. RNC Note di Classica. Canzoni napoletane e classiche. Kotrau Kosovic, Santa Lucia sul mare luccica, in versione un po' meno classica, e le voci parallele sono di Demis Roussos, Perry Como, Helmut Lottie.

canzoni napoletane classiche di Cotrau Kosovic abbiamo ascoltato Santa Lucia sul mare luccica, in versione un po' meno classica con le voci parallele di Demis Roussos, Perry Como, Helmut Lotti. RNC, Note di Classica.

0: Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio e con un cordialissimo saluto apriamo la trasmissione di oggi. Auguriamo a tutti buon ascolto, benvenuti di questo programma. Per questo programma che propone canzoni e musiche del tempo passato, altri programmi di tempo possiamo definire strapassato, dall'inizio addirittura delle incisioni discografiche, però sono delle incisioni che vogliamo ascoltare per farle conoscere a chi le ha mai conosciute e per farle rinvenire dalla memoria per coloro che fortunosamente, ma anche allora non è detto, che avessero ascoltato queste canzoni. Augusto Martelli con la sua orchestra vuole aprire la trasmissione di oggi in un brano dello stesso Augusto Martelli. Ho messo in onda tempo fa un brano dalla colonna originale del film Il Dio Serpente. Augusto Martelli con la sua orchestra, ascoltiamo Beryl's Tune per aprire la trasmissione di oggi. Un altro brano da questo film, il primo era molto conosciuto, ha avuto molto successo, questo un po' meno, ma merita essere riproposto.

è sempre abbastanza ricchioso trasmettere alla radio musiche da film, sì, perché manca l'immagine, e quando manca l'immagine deve subentrare la fantasia. Dal 1971 abbiamo ascoltato l'orchestra Augusto Martelli in Burstown, il brano che è stato inserito nella colonna sonora originale del film Il Dio Serpente. Tempo fa avevamo trasmesso la parte più conosciuta, più nota, e se qualcuno la vuole risentire può sempre mettersi in contatto con Aldo, e più volte ho detto nel sistema per poter mettersi in contatto con Aldo per le canzoni e le musiche soprattutto di tantissimi anni fa. 1980, Piccoli ha composto E Camminiamo. I Camaleonti, con arrangiamento di Anthony e Mims Rochford. E camminiamo, camminiamo insieme. Noi facciamo un po' come i gamberi, però non è che camminiamo indietro, andiamo indietro per portare avanti le canzoni di tanti anni fa.

risolvere certi problemi, una passeggiatina e l'aria fresca può fare veramente del bene a tante situazioni, a tante cose, specialmente queste cose abbastanza adolescenziali, come abbiamo ascoltato in questa incisione. E i 45 giri ci possono riproporre ancora dei bei brani, come questo di Piccoli dal 1980, I Camaleonti, abbiamo ascoltato, e Camminiamo. Anche noi camminiamo nella corsa del tempo per ripascare, per rimettere in onda canzoni di tanti anni fa, come questa del 1969. Pace, Panzeri e Pilat hanno composto Alla fine della strada. Questa canzone è eseguita anche da The Casuals, ma noi la ascoltiamo dal cantante Junior Balchi.

1969. La voce di Junior Malli ci ha intrattenuto per questa canzone Alla fine della strada. In genere, per coloro che hanno la patente e che sanno guidare, sanno dove è il segnale della strada chiusa. Ma la strada chiusa dell'amore, quando lei non ti vuole più e non è segnata da nessuna parte, si può solo intuire. Abbiamo ascoltato dal 1969 Junior Malli Alla fine della strada di Pace, Panzeri e Pilat, grandi compositori del tempo passato. E proseguiamo la nostra ricerca delle canzoni, delle musiche del tempo passato, soprattutto dalle incisioni ancora a 45 giri 1962. Banos e Daniele Pace hanno composto Più grande del mio amore, la voce è di Roberto Carlos. Spero che molti di voi che hanno ascoltato all'epoca Roberto Carlos si ricordino ancora di questo cantante molto simpatico.

mia paura è che tu capisca il mio dolore e le mie lacrime nell'ora del

1972 e voce di Roberto Carlos, più grande del mio amore. Abbiamo potuto mettere in onda anche questa canzone con una voce molto delicata, così come abbiamo potuto mettere in onda per questo brano di Bardas, Daniele Pace. 1972, più grande del mio amore. Roberto Carlos, molti di noi ci ricordiamo, ma speriamo molti di noi si ricordino di Roberto Carlos, però nel 1971 un cantante forse meno noto e conosciuto, Orchestra Nando De Luca. Il cantante è Mau Cristiani, Sciorilli, Testa, Michi Del Prete hanno composto Occhi Bianchi e Neri. Questa canzone risale al 1971 e noi vogliamo mettere in onda questo brano per la ricerca, la proposta di canzoni e musiche di tanti e tanti anni fa. Oggi tutti 45 giri.

Si dice che con il trascorrere del tempo, per riuscire a riconoscere delle persone, bisogna fissare sia la fotografia oppure la persona, possibilmente senza dar sospetti, fissarla negli occhi, e con gli occhi si riesce a capire maggiormente il ricordo delle persone nel tempo passato. Sciori di Testa e Michi Del Prete hanno composto Occhi Bianchi e Neri, Mau Cristiani, orchestra Nando De Luca. Con questa canzone eravamo nel 1971, una bella canzone che riguarda gli occhi bianchi e neri, e quanti colori si possono fare agli occhi. Soprattutto al giorno d'oggi, per civetteria si possono mettere anche le lenti a contatto e si possono fare le pupille del colore che si vuole, così come per i capelli. Ma noi andiamo nel 1984 con Ivan Cattaneo, che ha fatto un dance remix, Quando tramonta il sole. Ivan Cattaneo, 1984, ascoltiamo questo remix.

0: I fenomeni terrestri sono belli, sono belle le aurore e sono belli anche i tramonti. Questa canzone inneggiava proprio al tramonto del sole per questo disco remix che abbiamo potuto ascoltare dal 1980, Ivan Cattaneo, Quando tramonta il sole, un dance remix di Piccoli e Pareti. Ed era prodotto dalla Bionda e arrangiamento di Pet Love. E così abbiamo ascoltato questa incisione che risaliva al 1984. Torniamo veramente a capitombolo indietro nel tempo, al 1962. Una cantante che ha interpretato molte canzoni in lingua italiana, Petula Clark, con l'orchestra di Tony Hart, ha eseguito per il 1962 una canzone di Cassia, David e Baccarat, addirittura Baccarat per la cantante Petula Clark. Quelli che hanno un cuore e quelli che hanno un cuore possono ascoltare queste canzoni. Si diceva una volta, o meglio lo diceva Don Bosco, San Giovanni Bosco, che quando i ragazzi cantano, i ragazzi si ascoltano con il cuore, perché in genere cantano così come possono, e il cuore mette il resto.
1: Comprendo che sei tu che mi piaci, e se un bacio

Dovevano essere molto potenti i discografici negli anni 60 e un po' anche così negli anni 70 per chiamare cantanti stranieri e cantare in lingua italiana, così come è successo con il 1962 con Petula Clark e orchestra Tony Hatch, quelli che hanno un cuore di Cassia David, addirittura Baccarat. Si sentiva il modo di comporre di Baccarat per questa splendida canzone, quelli che hanno un cuore. E per coloro che non hanno un cuore voglio proporre questa canzone dal 1977, il Collage, in questa delicatissima canzone ed interpretazione. Piano piano mi innamorai di te, e le cose fatte piano piano durano di più, quelle fatte in fretta è un po' più rischioso.

Eravamo nel 1977 quando questi Baldi Giovanotti hanno interpretato Piano Piano Mi Innamorai di Te. 1977 collage in questa interpretazione, e dal 1977 adesso non so se loro riuscirebbero a cantare ancora questa canzone in questa forma. Vogliamo finire il programma un po' allegramente con il 1980, Mimmo Cavallo, una canzone dello stesso Mimmo Cavallo, Siamo Meridionali, almeno loro, comunque ognuno ha la sua parte.

0: specchi, amici, amici, d'oggi e di domani.
1: La speranza regaliana,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato? Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
0: Con la radio.
4: Questa canzone l'ho scritta io, l'ha scritta Mimmo Cavallo, siamo meridionali, pensiamo che eravamo nel 1980, le altre riflessioni le lascio fare a voi. Un cordialissimo saluto da Aldo, da RNC Radio Nichilino in Blu, un cordiale saluto e a risentirci alle nostre prossime trasmissioni, tutti i giorni eccetto al sabato.
5: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.
6: RNC, notte di classica. Joseph Boulogne, Chevalier de Saint-Georges, sonata per flauto e arpa, andante, tempo di minuetto, rondò. Fulvio Florio, flauto, Davide Burani, arpa.

0: di Joseph Boulogne, Chevalier de Saint-Georges, abbiamo ascoltato la sonata per flauto e arpa. Fulvio Florio, flauto. Davide Burani, arpa.
1: RNC presenta

trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, proposte al microfono da Rosario Tronolone.

Di questo fondo emergente da cui tutte le forme scaturiscono, la scienza non sa nulla. Non è fisico, non è misurabile, non è matematizzabile. E tuttavia ne abbiamo sentore, noi esseri umani, e chissà ogni creatura vivente, quando ci lasciamo toccare da ciò che eccede la forma. Un brano di musica che vibra oltre le note, una danza che trascende i movimenti, un quadro che non si riduce ai suoi pigmenti, una poesia che resta oltre le parole, o il semplice ascolto del silenzio, o quello sguardo assorto che improvvisamente ci sospende. Tutti istanti in cui percepiamo un'origine senza nome, una sorgente invisibile da cui il mondo emerge. Giunti a questo punto della nostra evoluzione, è necessario accogliere il nostro essere mortali, accogliere la morte con lucidità e serenità, senza fatalismo né fuga. L'accettazione della morte dona profondità alla vita, la rende sobria, essenziale, vera. Ci libera dall'illusione di vivere per evitare la morte, da quella compulsione patetica che ci consuma mentre cerchiamo di sfuggirle. Viviamo meglio quando viviamo da mortali, conoscendo il nostro limite. Hans Küng scriveva: «Se vuoi la vita, prepara la morte». E il modo migliore per imparare a morire è imparare a vivere bene, riconciliati con noi stessi, pacificati, aperti agli altri, capaci di gioia nella semplicità. Vivere senza aggrapparci alla vita, ma lasciandola fluire, godendo di ciò che ci è dato, lasciando che la morte venga, quando verrà, a dare compimento alla vita. Chi è soddisfatto della propria esistenza muore più facilmente in pace. Un giovane può morire con poca difficoltà, e così un anziano felice. Ogni trasformazione è sempre un passaggio, una forma che muore, una forma che nasce. La morte, in questa prospettiva, non è un evento estraneo alla vita, ma il suo ritmo più profondo. È la disgregazione di una forma, sì, ma non dei suoi elementi. Perché ciò che chiamiamo morte è soltanto una riconsegna. Ciò che eravamo torna a circolare, a mescolarsi, a darsi di nuovo. La materia non si perde, l'energia non si estingue, cambia volto, cambia respiro, cambia direzione. Gli organismi viventi lo mostrano con un'evidenza quasi scandalosa. La vita è un'immensa rete di scambio, una comunione che si alimenta attraverso la vulnerabilità di ogni creatura. Viviamo perché altri viventi si offrono: piante, animali, batteri, perfino la luce del sole che ci raggiunge è il dono di una stella che lentamente si consuma. A ben vedere, vivere significa nutrirsi e morire significa offrirsi. Ed è impossibile non risentire in questo dinamismo cosmico l'eco di una frase: prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Il gesto di Gesù non è un rituale estrinseco, è la rivelazione di una legge universale. Tutta la vita funziona così, donandosi. Per questo, come si è accennato sopra, l'universo può essere compreso come una Pasqua senza fine, una comunione infinita in cui la vita si trasmette attraverso la morte. E la morte è sempre un atto di consegna. Ogni organismo, dissolvendosi, restituisce le proprie cellule, le proprie molecole, i propri atomi, la propria energia. Tutto ciò che ha ricevuto lo ridona. E nella trama segreta della materia, questo non è mai un annientamento, ma un passaggio di testimone. Ma allora, ed è qui che la domanda diventa nostra, personale, che ne è di noi? Che ne è di queste forme che siamo? Di questo sé fragile e luminoso, che morendo consegna tutto,
carne, energia, respiro, memoria, storia. Scompare per sempre. Si dissolve come una goccia nell'oceano. Non lo sappiamo. E forse radicalmente non è necessario saperlo. Perché anche se l'io cosciente dovesse dissolversi del tutto, nulla potrebbe cancellare il valore dell'essere stati, la grazia di aver vissuto, di aver amato, di aver avuto un corpo che ha toccato altri corpi, parole che hanno sfiorato altre vite, sofferenze che hanno aperto spiragli, errori che hanno insegnato, fragilità che hanno generato tenerezza. Nulla potrà mai sottrarre alla realtà il fatto che siamo stati parte del grande flusso della vita che si dà e si riceve. Ed è già molto, è già tutto. Alla fine, allora, la morte non appare come un fallimento, ma come l'ultima trasformazione, l'ultimo gesto di appartenenza al tutto, l'ultimo atto d'amore inscritto nella struttura stessa dell'universo, soglia e ritorno, un compimento nella mano aperta della vita che continua. Il grande monaco vietnamita Thich Nhat Hanh raccontò che un pomeriggio d'autunno si trovava in un parco, assorto nella contemplazione di una piccola foglia dalla bella forma di cuore. Il suo colore era rossastro e pendeva quasi staccata dal ramo, come se stesse per cadere. Rimase a lungo a guardarla e le rivolse molte domande. Comprese che la foglia era stata la madre dell'albero. Normalmente pensiamo, spiegava il monaco, che l'albero sia la madre e le foglie i figli. Ma guardando quella foglia, vidi che anch'essa era madre dell'albero. La linfa che assorbono le radici non è altro che acqua e minerali, insufficienti per nutrire l'albero. Perciò l'albero distribuisce questa linfa alle foglie, che si incaricano di trasformarla in linfa elaborata e, con l'aiuto del sole e dell'aria, di rimandarla indietro per nutrire l'albero. Poiché la foglia è unita all'albero da un picciolo, è facile vedere la comunicazione tra i due. Chiesi alla foglia se avesse paura, dato che l'autunno era arrivato e le altre foglie cominciavano a cadere. La foglia mi rispose: «No, non ho paura. Durante tutta la primavera e l'estate sono stata pienamente viva. Ho lavorato e ho aiutato a nutrire l'albero, e gran parte di me stessa si trova ora in lui. Ti prego, non dire che sono solo questa piccola forma, perché la forma di foglia è soltanto una piccola parte di me. Io sono tutto l'albero. So di essere nell'albero e che quando tornerò alla terra continuerò a nutrirlo. È per questo che non mi preoccupo. Quando lascerò questo ramo e volerò nell'aria fino alla terra, saluterò l'albero e gli dirò:

Rosario Tronolone ha proposto Trasformazione, tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci. La radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

Notte di classica. Ottorino Respighi, antiche arie e danze da suite numero 3, versione per orchestra. Ascolteremo arie di corte andante cantabile, siciliana andantino, italiana andantino. Kyoi Sinfonietta di Tokyo, direttore Tadaaki Otaka.

RNC Note di classica. Gustav Mahler, secondo movimento, Gemächlicher Bewegung ohne Hast, più calmo, tranquillo, senza fretta, dalla Sinfonia numero 4 in Sol maggiore. Cleveland Orchestra, direttore George Sell. Registrazione del 1965.

Di Gustav Mahler abbiamo ascoltato il secondo movimento dalla Sinfonia numero 4 in Sol maggiore, Cleveland Orchestra, direttore George Sell. Registrazione del 1965. RNC, note di classica. Anton Bruckner, terzo movimento, scherzo, sehr schnell, dalla Sinfonia numero 7 in Mi maggiore, Orchestra Sinfonica della Radio di Stoccarda, direttore Sergiu Celibidache.

0: Anton Bruckner, abbiamo ascoltato il terzo movimento scherzo, Sehr schnell, dalla Sinfonia numero 7 in Mi maggiore. Orchestra Sinfonica della Radio di Stoccarda, direttore Sergiu Celibidache.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Note di Classica. Franz Joseph Haydn, Credo incarnatus et resurrexit, da Missa in Angustis in Re minore, Oboken 22 numero 11, per soli, coro e orchestra, Nelson Messe, Lillian Watson, soprano, Caitlin Holcop, mezzo soprano, Paul Agnew, tenore, Andrew Foster Williams, basso, coro filarmonico Ruggero Maghini di Torino, maestro del coro Claudio Chiavazza, orchestra sinfonica nazionale della RAI, direttore Jeffrey Tate, registrazione dal vivo.

di Franz Joseph Haydn abbiamo ascoltato Credo, Incarnatus e Tre Surrexit da Missa in Angustis in Re minore, Oboken 22esimo numero 11, per soli, coro e orchestra Nelson Messe. Lillian Watson, soprano. Caitlin Holcup, mezzo soprano. Paul Agnew, tenore. Andrew Foster Williams, basso. Coro filarmonico Ruggero Maghini di Torino. Maestro del coro Claudio Chiavazza. Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, direttore Jeffrey Tate. Registrazione dal vivo. Notte di classica.

RNC, Note di Classica. Vincenzo Bellini, Norma, atto primo, Casta Diva, prima parte. Una breve clip introduce le due voci parallele, Maria Callas e Joan Sutherland, per sottolineare una curiosità. Joan Sutherland canta nella tonalità originale, Sol maggiore.

Ora la prima parte di Casta Diva con le voci parallele di Maria Callas e Joan Sutherland. La seconda parte è inserita in un'altra puntata di questa rubrica.

Dall'atto primo di Norma di Vincenzo Bellini abbiamo ascoltato Casta Diva, prima parte. Le voci parallele erano di Maria Callas e John Sutherland. RNC Note di classica. Alexander Glazunov, Valse de concert numero 1 in re maggiore, opera 47, Orchestra Nazionale Russa, direttore Mikhail Pletnyov.

Di Alexander Glazunov abbiamo ascoltato Vals de concert numero 1 in re maggiore opera 47, orchestra nazionale russa, direttore Mikhail Pletnyov. Note di classica. Franco Cesarini, Pastorale de Provence, La Villageoise, Le Petit Berger, La Princesse, Orchestra di Fiati Civica Filarmonica di Balerna, Canton Ticino, direttore Franco Cesarini.

faccia insieme in piedi. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Michelino Comunità. In collegamento dalla parrocchia Maria Regina Mondi di Michelino, trasmettiamo la Santa Messa presieduta da Don Alberto. Gesù continua ad offrirsi a noi come l'unico vero bene e ci invita a nutrirci sempre di più della sua parola che sazia tutte le nostre attese. In questa messa preghiamo per vivi e morti di tutta la comunità. Accompagniamo l'ingresso del celebrante con il canto numero 733 del libretto rosso, Te lodiamo Trinità.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Ci prepariamo a incontrare il Signore, vogliamo portargli le nostre vite, quello che ognuno di noi porta nel suo cuore, le cose più belle, quelle più difficili. Portiamo anche la vita delle nostre comunità. Possiamo mettere in questa celebrazione un ringraziamento particolare per le esperienze che abbiamo vissuto con i nostri ragazzi in questi ultimi due mesi, ringraziando il Signore per tutte le occasioni che abbiamo avuto di incontrare Lui, di approfondire il cammino delle nostre vite. Riconosciamo sempre che abbiamo bisogno del Suo perdono e glielo chiediamo insieme. Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, Signore, pietà. Cristo, che sei venuto a chiamare i peccatori, Cristo, pietà. Signore, che siedi alla destra del Padre e intercedi per noi, Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.

Pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

Preghiamo. O Padre, che apri la tua mano e sazi ogni vivente, fa che nulla mai ci possa separare dal tuo amore, pane che nutre le profondità della vita e comunione con ogni creatura. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: o voi tutti assetati, venite all'acqua. Voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro, senza pagare, vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane, il vostro guadagno per ciò che non sazia? Su, ascoltatemi e mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me. Ascoltate e vivrete. Io stabilirò per voi un'alleanza eterna, i favori assicurati a Davide. Parola di Dio.

Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature.

Gli occhi di tutti a te sono rivolti in attesa, e tu dai loro il cibo a tempo opportuno. Tu apri la tua mano e sazi il desiderio di ogni vivente.

Giusto è il Signore in tutte le sue vie e buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori grazie a colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né presente, né avvenire, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Parola di Dio.

Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, avendo udito della morte di Giovanni Battista, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto, in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalla città. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul far della sera gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi. Congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano. Voi stessi date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci». Ed egli disse: «Portatemeli qui». E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli, e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 12 ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Parola del Signore.

Il Vangelo che abbiamo sentito penso conosciamo abbastanza bene, questo episodio della moltiplicazione dei pani, se uno dovesse proprio mettergli un titolo e sintetizzarlo. Dice di Gesù che sfama la folla. Le prime frasi della prima lettura, prese dal libro di Isaia, dicevano così: dice il Signore, voi tutti assetati venite all'acqua, voi che non avete denaro venite. Là si parla di fame da sfamare, nella prima lettura di sete da dissetare, e mi pare già forse molto semplice, ma anche così molto rasserenante, sentire che il desiderio di Dio è quello di dissetarci e di sfamarci, dove dentro la fame e la sete ci sta dentro tutto, probabilmente non solo quella fisica, no? Ma tutte le seti o le fami che possiamo avere, non so se si dice in italiano fami, devo cercare fame al plurale come si dice, però ci sono tante cose, no? Tanti desideri che abbiamo dentro di noi, di quei desideri che sono quasi dei bisogni, che se non riesci a soddisfarli, come quando non mangi, ti manca qualche cosa di essenziale. E sentire che Dio è uno che è coinvolto in questo desiderio di sfamarci. Il Vangelo addirittura ci dice che Gesù cambia programmi rispetto a quello che voleva fare quando vede quella folla. Tra l'altro in un momento abbastanza complicato, hanno appena ucciso Giovanni Battista e Gesù l'ha saputo. Giovanni, c'è un legame particolare, no? Tra Gesù e Giovanni, come se ti avessero ucciso un parente. Non è che in quei giorni lì di solito hai altri pensieri. Eppure Gesù, che voleva ritirarsi in un luogo deserto in disparte, quando vede quella folla che ha fame non solo di cibo, ma che ha fame di essere guarita. Un altro Vangelo, raccontando questo episodio, dice che sono come delle pecore che non hanno più il pastore. Allora cambia programmi. Potrebbe già essere sufficiente, no, nella preghiera di questa settimana, se ognuno di noi si fermasse e potesse dire al Signore: so che tu cambi programmi per me, che metti in secondo piano i tuoi programmi perché sei più interessato a sfamare i miei bisogni essenziali. E poi però il racconto del Vangelo, in qualche modo forse anche quella prima lettura, mi pare ci dicono un'altra cosa, che non è semplicemente che Dio ci sfama, ma che Dio ci coinvolge, come fa con i discepoli, a sfamare altri, che ci dice: non guardare solo la tua fame e la tua sete, ma prova a renderti conto che c'è qualcun altro intorno a te che ha fame e che ha sete, e allora se vuoi insieme possiamo diventare quelli che sfamano gli altri. Abbiamo vissuto i campi in queste settimane e purtroppo succede in questo periodo storico, credo sarà tutta la nostra vita così, con il cambiamento climatico, che se cammini in montagna, cosa che abbiamo fatto tante volte in queste settimane, è sempre più difficile trovare acqua. Per cui quando parti per una camminata devi avere la riserva per tutta la giornata, è difficile trovare dei punti dove riempire le borracce. È tipico dei ragazzi, ma di tutti noi, che arrivi a metà giornata e non c'è più un filo d'acqua perché non hai avuto la capacità di dosarla bene. E abbiamo visto più volte alla fine la stessa scena, che a un certo punto, se il problema è reale, nessuno ha da bere, bisogna risolverlo, allora c'è qualcuno che svuota il suo zaino, si carica le borracce vuote di tutti, poi parte e o torna indietro o va un po' avanti finché trova un punto dove riesce a fare acqua e carica l'acqua per tutti. Poi torna indietro e la ridistribuisce. Quell'invito del libro di Isaia, venite a me voi tutti assetati, forse significa per noi arrivare con la nostra sete, e quella la conosciamo bene, ma anche presentarci a Dio, se si può dire così, con la sete degli altri. Guardandoci intorno, riconoscere che ci sono tante persone che hanno sete, tante situazioni nel nostro mondo di chi non ce la fa, e poter dire: Signore, io vengo a te non solo per me stesso, ma anche per gli altri. Vengo a portarti i bisogni delle persone intorno a me, ma anche i bisogni dell'umanità. Quelle situazioni più complicate che tutti noi conosciamo bene, che continuamente ritornano nelle notizie anche questa settimana, di persone disperate che finiscono dentro dei giochi più grandi di loro e anche più meschini di loro a volte, e poter dire: Signore, porto quella sete a te, se posso
riempo due borracce, una sarà per me e l'altra per qualcun altro. I discepoli devono imparare questa cosa, perché da bravi discepoli, come saremmo anche noi, quando vedono il problema di quelle folle che hanno fame, hanno la soluzione immediata, probabilmente quella di cui tutti noi siamo abbastanza esperti. C'è un problema, hanno fame, è un problema loro se lo risolvono, cioè: Signore, falli andare nei villaggi e che ognuno si cerchi da mangiare. Gesù gli fa capire che forse non è la soluzione migliore. Non occorre che vadano, voi stessi date loro da mangiare. Gli obbliga a coinvolgersi in quella situazione, come se gli dicesse: il problema di quella folla è un problema anche vostro, e inizia a diventare discepolo sul serio quando te ne fai carico. E allora si accorgono di avere quei pochi pani e quei pochi pesci, e Gesù gli dice: portateli a me. Sono ben consapevoli che quello che hanno è molto poco rispetto a quello che serve, eppure è l'elemento fondamentale. Se non ci fosse quel poco, non succederebbe niente dopo. Ma forse si può dire: se ne avessero avuto di più, non sarebbe successo niente. Se avessero avuto centinaia di pani e centinaia di pesci, probabilmente non sarebbe stato sufficiente uguale, e non sarebbe scattata invece quella dinamica tipica di Dio, che è capace di moltiplicare il poco. Forse abbiamo bisogno tutti noi, lo dico per me, di rivalutare quelle poche risorse che abbiamo, quelle che ogni tanto snobbiamo perché diciamo sono troppo poche, siamo troppo pochi, è tutto troppo poco rispetto a quello di cui ci sarebbe bisogno, e invece scoprire che l'unità di misura di Dio è proprio il poco, e che Lui moltiplica, se si può dire così, solo il poco. Se è tanto non si attiva, se è poco sì. Lo porti nelle sue mani e ora Dio diventa il moltiplicatore di bene. Quel poco condiviso diventa sufficiente per tutti. I discepoli, da quanto sappiamo, sono 12. Dice che alla fine avanzarono 12 ceste piene. Come dire, nel momento in cui loro hanno messo a disposizione quel poco che avevano, ne hanno avuto abbondanza anche per sé. Però dopo, dopo che riempi le borracce di tutti, scopri che ce n'è anche per te. Perché quando si attiva la condivisione, di solito è così, non sai bene perché, ma alla fine ce n'è per tutti. Potremmo chiedere al Signore che ci aiuti. Il risultato è potente, perché quei discepoli all'inizio non sapevano come fare, alla fine diventano, se si può dire così, complici dei miracoli di Dio. La folla, quello che vede è 12 uomini che distribuiscono pane. Non sa tutta la dinamica, no? E in fondo penso tutti noi lo abbiamo sperimentato qualche volta nella vita, che quando si attiva la modalità generosità vediamo cose che mai avremmo sognato di vedere. Riusciamo addirittura a fare noi delle cose che mai avremmo pensato di essere in grado di fare. Ma quando ti affidi a Dio diventi veramente parte attiva del suo modo di trasformare il mondo. Tutte quelle volte che siamo un po' così delusi dalle situazioni, quando ci sembra che le cose siano troppo complicate, forse abbiamo bisogno di rileggere questo brano e di dire: Signore, se hai bisogno, aiutami a capire cosa posso fare io. E come quel giorno una cosa impossibile diventa reale, allora chissà quante altre cose impossibili possono diventare reali. Forse addirittura la pace, che sembra così impossibile, può diventare reale se abbiamo il coraggio di dare il poco che abbiamo e di metterlo nelle mani di Dio. San Paolo ha un'intuizione potente, dice: non c'è situazione complicata che ci possa separare da Lui, addirittura la morte, la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame. Che dice, che cosa sono queste cose rispetto all'amore di Cristo? Perché nulla può separarci da Lui. Chiediamo al Signore di poterlo sentire così, di poter vivere questo tempo anche estivo, caldo, caldino, ma speriamo anche un po' di riposo per chi è abituato a lavorare durante l'anno, di dire: occasione per riconoscere che Tu sei il Dio che moltiplica il bene e che ci aiuta a sentirci protagonisti per far arrivare acqua e pane a tutti quanti.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture e salito al cielo siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che il Signore dà la vita, che procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Presentiamo al Signore le nostre preghiere. A ogni intenzione diciamo insieme: ascoltaci, Signore.
1: Signore, donaci non solo il pane quotidiano, ma il pane che viene dal cielo. Possa questo pane saziarci e rinfrancarci nel cammino di ogni giorno, insieme a Papa Leone, al nostro Vescovo e a tutti i ministri della Chiesa, per diventare segno di te nel mondo. Preghiamo. Signore, sempre fedele alle tue promesse, fa che continuiamo a pregare per ritrovarci la voce e proclamare pace e giustizia per i popoli in guerra. Preghiamo. Signore, aiutaci a rendere l'estate non solo un tempo di riposo per il corpo, ma anche per lo spirito. Diventi l'occasione di incontrare la bellezza delle cose create e la possibilità di accostarci ai sacramenti della riconciliazione e dell'Eucaristia. Preghiamo. Signore, ti preghiamo per i defunti di questa settimana. Pezzolato Giancarlo, Bianco Francesca, vedova Bergagna, Balsamo Carmela in Mauro, Cirillo Fortunato e Semeraro Domenico. Accoglili tra le tue braccia misericordiose e dona lo spirito di consolazione ai familiari. Preghiamo.
0: Queste preghiere che abbiamo presentato, tutte quelle che portiamo nel cuore, te le affidiamo, Padre, per Cristo nostro Signore.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Santifica, o Signore, i doni che ti presentiamo e, accogliendo questo sacrificio spirituale, trasforma anche noi in offerta perenne a te gradita, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie e benedire il tuo nome, Padre Santo, Dio di misericordia e di pace. Tu hai voluto che il tuo Figlio, obbediente fino alla morte di croce, ci precedesse sulla via del ritorno a te, termine ultimo di ogni umana attesa. Nell'Eucaristia, testamento del suo amore, egli si fa cibo e bevanda spirituale per il nostro viaggio verso la Pasqua eterna. Con questo pegno della risurrezione finale partecipiamo nella speranza alla mensa gloriosa del tuo regno e, uniti agli angeli e ai santi, proclamiamo l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro, Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me,

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, l'ausiliare Alessandro, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci un segno di pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non sono io, ci sono risultato una parola e io sarò sempre.

0: paghiamo.
1: Accompagna con la tua continua protezione, Signore, i tuoi fedeli che nutri con il pane del cielo e rendi degni della salvezza eterna coloro che non privi del tuo aiuto. Per Cristo nostro Signore. Vi ricordo solo che è sospesa l'adorazione eucaristica del lunedì per il mese di agosto, riprenderà poi a settembre, in particolare il 7 di settembre. Come dicevo all'inizio, abbiamo concluso una parte delle attività estive con i campi in montagna. Sono in realtà in partenza tra oggi e domani due campi scout, quindi possiamo continuare a pregare per i nostri ragazzi, e avremo poi ancora due campi a settembre, quindi potete pregare sempre, in pratica non si sbaglia mai, e così ci sentiamo coinvolti. La preghiera, posso assicurare, che è arrivata fino ai 2100 metri e speriamo che anche la nostra sia scesa fino all'altitudine di Michelino. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andiamo in pace. Buona domenica a tutti.

Dalla parrocchia Maria Regina Mundi di Nichilino abbiamo trasmesso la celebrazione della Santa Messa. Un saluto particolare a tutte le persone sole, agli ammalati, a chi ci ascolta dall'ospedale e dalle case di riposo. Grazie per aver pregato con noi.

0: Di Gioachino Rossini abbiamo ascoltato Procida da 24 petits rien e Piselli e noci da Pêche de vieillesse, pianista Jeffrey Swann.
1: Chiesa Viva, un programma di cultura religiosa a cura di Mario Bianucci.

Intanto saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori da parte di Mario Bianucci. Nell'ambito di una risposta cattolica all'inchiesta su Maria di Corrado Auges e di Marco Vannini, proseguiamo la illustrazione dell'articolo del padre gesuita Jean Galot sul tema di Maria Corredentrice, controversie e problemi dottrinali. Ecco, proseguo quanto ho già comunicato nella precedente trasmissione e parliamo del carattere unico della corredenzione di Maria. E scrive il Galot: il carattere unico della corredenzione propria di Maria si manifesta anzitutto nella cooperazione al mistero dell'incarnazione. Con tale cooperazione Maria ha esercitato un influsso sull'intera opera della salvezza e sul destino di tutti gli esseri umani. In lei la corredenzione assume un'estensione universale che la differenzia da qualsiasi altra. Per meglio capire tale differenza occorre ricordare la distinzione proposta da uno studioso come lo Scheben e adottata da molti teologi tra redenzione oggettiva e redenzione soggettiva. La redenzione oggettiva indica l'opera che ha acquisito per l'umanità tutte le grazie della salvezza. Tale opera si è compiuta con la morte e glorificazione del Cristo. In virtù della redenzione oggettiva possiamo affermare che tutti gli uomini sono stati salvati, anche quelli che nasceranno a venire sino alla fine del mondo. Tuttavia la redenzione oggettiva raggiunge concretamente il suo effetto solo attraverso la redenzione soggettiva, cioè attraverso l'applicazione dei frutti del sacrificio redentore ai soggetti individuali. Tale applicazione si realizza nel corso della storia, in tutti gli uomini che vivono sulla terra quel concorso della loro libertà. Nei cristiani in particolare essa consiste nello sviluppo della grazia, favorito dai sacramenti e dalla partecipazione alla vita della Chiesa. La grazia redentrice entra in ogni persona per trasformarla, nella misura della sua apertura e della sua disponibilità. Maria ha cooperato personalmente allo sviluppo della grazia nella sua vita, ha partecipato ugualmente allo sviluppo della comunità primitiva, con la sua preghiera, testimonianza e azione, ha sostenuto gli sforzi dei primi discepoli nella loro unione con Cristo e nella loro missione evangelizzatrice. Da questo punto di vista è stata corredentrice nel campo della redenzione soggettiva e la sua corredenzione ha rivestito la forma più pura e più perfetta. Tuttavia la sua corredenzione si è esercitata anzitutto nell'opera della redenzione oggettiva. Con la sua cooperazione materna alla nascita del Salvatore, Maria ha contribuito in maniera singolare al dono della salvezza per tutta l'umanità. È l'unica creatura che abbia ricevuto il privilegio di cooperare al compimento della redenzione oggettiva. Il suo consenso al progetto divino è stato decisivo al momento dell'annunciazione, come abbiamo visto. L'affermazione della corredenzione non si limita a mettere in luce il ruolo materno che ha procurato il Salvatore all'umanità, ma attribuisce a Maria una cooperazione che riguarda direttamente l'offerta del sacrificio redentore. Mentre la grandezza della Madre di Dio è stata affermata sin dai primi secoli, un tempo maggiore è stato necessario perché si prendesse esplicitamente in considerazione il suo impegno nel sacrificio redentore. In Oriente, scrive Padre Galot, un monaco bizantino alla fine del secolo X, cioè nel 900 d.C., Giovanni il Geometra, è stato il primo a enunciare la partecipazione di Maria alla passione con un'intenzione redentrice. In Occidente, San Bernardo da Chiaravalle, morto nel 1153, sottolinea a proposito della presentazione di Gesù al Tempio l'offerta fatta da Maria per la nostra riconciliazione con Dio. Il discepolo e amico di Bernardo, e cioè Arnaldo di Chartres, morto dopo il 1156, nel contemplare il sacrificio del Calvario, discerne nella croce due altari, l'uno nel cuore di Maria, l'altro nel corpo del Cristo. Il Cristo immolava la propria carne, Maria la propria anima. Ambo i due offrivano ugualmente a Dio un solo olocausto. In tal modo Maria ottenne con Cristo l'effetto comune per la salvezza del mondo. Arnaldo è stato chiamato protagonista della corredenzione mariana perché ha chiaramente espresso l'elemento più specifico che avrebbe poi caratterizzato la dottrina della corredenzione, una cooperazione alla redenzione oggettiva non solo con la maternità che può curare l'umanità del Salvatore, cooperazione detta immediata o indiretta, ma con l'associazione all'offerta del sacrificio redentore, redenzione immediata o diretta. Tale cooperazione all'opera redentrice trova un solido fondamento nel Vangelo secondo il Galò.
Il messaggio dell'Annunciazione infatti illumina Maria non solo sulla personalità del figlio, ma anche sulla sua opera messianica, sicché il suo consenso implica una dedizione a servizio di quell'opera. La presentazione di Gesù al Tempio assume un significato nuovo dopo la profezia di Simeone, che fa intravedere a Maria la spada destinata a trafiggerle l'anima. Il gesto di offerta del figlio è orientato verso un dramma misterioso, al punto che si vede delinearsi qui la prima offerta del sacrificio redentore, offerta più specificamente materna. La presenza di Maria sul Calvario, accanto al figlio crocifisso, manifesta la volontà della madre di unirsi al disegno del figlio e di condividere le sue sofferenze per il compimento della sua opera. Dice il Galò, il Concilio Vaticano II ha chiaramente riconosciuto tale cooperazione. Nel commentare la risposta di Maria al messaggio dell'angelo, il Vaticano II afferma che Maria si è offerta totalmente come la serva del Signore alla persona e all'opera del Figlio suo, mettendosi al servizio del mistero della redenzione sotto di lui e con lui, con la grazia di Dio Onnipotente, detto nel Lumen Gentium nel numero 56. Esso mette l'accento sull'unione continua con Cristo nella cooperazione della sua opera. Concepire Cristo, generarlo, nutrirlo, presentarlo al Padre nel Tempio, soffrire col Figlio suo morente sulla croce e l'ha cooperato in modo tutto speciale all'opera del Salvatore, con l'obbedienza, la fede, la speranza e l'ardente carità per restaurare la vita soprannaturale delle anime. Per questo è stata per noi la Madre nell'ordine della grazia, detto in Lumen Gentium numero 61. Senza adoperare il termine corredentrice, il Concilio ne enuncia chiaramente la dottrina. Una cooperazione di un genere unico, cooperazione materna alla vita e all'opera del Salvatore, che raggiunge la vetta nella partecipazione al sacrificio del Calvario e che è orientata verso la restaurazione soprannaturale delle anime. Questa cooperazione è stata all'origine della maternità spirituale di Maria. Ora il Galò poi affronta un altro punto: Maria riscattata per essere corredentrice. E dice il Galò che la cooperazione di Maria alla redenzione oggettiva pone con maggiore acutezza il problema dell'unico Salvatore. Gesù stesso si è considerato come il solo Redentore, dichiarando che il Figlio dell'uomo era venuto per servire e dare la propria vita in riscatto per molti, come detto in Marco 10,45 e in Matteo 20,28. Non vi è altro riscatto che la sua vita, altra sorgente di salvezza che il suo sacrificio. Questa dichiarazione ha trovato una eco nell'affermazione della prima lettera a Timoteo. Uno solo infatti è Dio e uno solo il mediatore tra Dio e gli uomini, l'uomo Cristo Gesù che ha dato se stesso in riscatto per tutti, è detto nella prima lettera a Timoteo 2,5. Quest'ultimo testo, dice il Galò, è stato spesso invocato per escludere sia la corredenzione sia il titolo di mediatrice applicato a Maria. Alcuni non cessano di ricordare l'affermazione dell'unico mediatore per combattere la dottrina mariana. Tuttavia, come ha sottolineato il Vaticano II, l'unica mediazione redentore non esclude, ma suscita nelle creature una varia cooperazione partecipata dall'unica fonte, detto in Lumen Gentium numero 62. Nel suo ruolo di cooperazione, Maria non fa in nessun modo concorrenza al Cristo, neppure diventa accanto a lui un'altra fonte di salvezza. Ella riceve dall'unico Redentore la sua attitudine a cooperare, perciò il Cristo rimane l'unica fonte. Il Concilio enuncia più precisamente tale verità essenziale per la comprensione della dottrina della corredenzione. L'influsso della Vergine sulla salvezza degli uomini sgorga dalla sovrabbondanza dei meriti di Cristo, si fonda sulla mediazione di Lui, da essa assolutamente dipende e attinge tutta la sua efficacia. È detto nel numero 60 della Lumen Gentium. Nella lettera a Timoteo, chiaramente, il principio dell'unità del mediatore non esclude le mediazioni partecipate, poiché l'autore raccomanda preghiere e suppliche per tutti gli uomini, vale a dire una mediazione di intercessione fondata sulla mediazione del Cristo. Inoltre, occorre ricordare che l'affermazione dell'unico mediatore, che si è offerto in riscatto per tutti, non fa che trasferire in termini più conformi al linguaggio ellenico la parola di Gesù sul Figlio dell'uomo venuto per dare la propria vita in riscatto per molti. Ora, pronunciando la sua missione come quella di unico Salvatore, Gesù desiderava che i suoi discepoli condividessero il suo atteggiamento di servizio e di sacrificio. In questo senso voleva la loro partecipazione alla sua missione, non era affatto sua intenzione escludere ogni partecipazione. Tuttavia,
la dottrina della partecipazione alla redenzione oggettiva ha dovuto far fronte ad un'altra obiezione, secondo il Galò. Come ha potuto Maria contribuire alla redenzione oggettiva quando lei stessa aveva bisogno di redenzione? Se lei coopera tra la redenzione è perché senza di lei la redenzione non si è ancora compiuta. Ma nel caso in cui tale redenzione non si sia ancora compiuta, lei stessa non può beneficiarne. La corredenzione supporrebbe allo stesso tempo che la redenzione sia in corso di compimento e che si sia già realizzata, cosa contraddittoria. La contraddizione scompare, secondo il Galò, quando si comprende la natura particolare della redenzione previa che concerne la corredentrice. È verissimo che Maria ha dovuto essere riscattata per poter esercitare un'attiva cooperazione all'opera della salvezza. Si deve anche aggiungere che questa cooperazione riscattata contribuisce a dare un senso alla sua cooperazione. Maria si distingue dal Cristo nel suo contributo all'opera non solo perché è semplice creatura e perché è donna, ma anche perché è riscattata. Il suo esempio fa meglio comprendere che perfino coloro che hanno bisogno di redenzione sono chiamati ad una collaborazione all'opera redentrice. In Maria tuttavia c'è qualcosa di unico. Secondo la bolla di definizione dell'Immacolata Concezione, lei è stata riscattata in una maniera più sublime. Questa singolarità più elevata consiste soprattutto nel fatto che Maria è stata riscattata prima che si operasse la redenzione di tutta l'umanità e affinché essa si operasse con la sua cooperazione. La prima intenzione del sacrificio redentore riguardava, secondo il piano divino, il riscatto di Maria compiuto in vista del nostro riscatto. Il Cristo ha prima riscattato la propria madre, poi con il concorso di lei ha riscattato il resto dell'umanità. Così, mentre si associava al sacrificio del Calvario, Maria beneficiava già in anticipo dei frutti del sacrificio e agiva in quanto creatura riscattata. Ma cooperava veramente alla redenzione oggettiva, all'acquisizione delle grazie di salvezza per l'umanità intera. La sua redenzione è stata acquisita prima di quella di tutti gli altri esseri umani. Maria è stata riscattata solo dal Cristo, affinché l'umanità potesse essere riscattata dal Cristo con la collaborazione della madre di lui. Non c'è dunque nessuna contraddizione. Ecco, la corredenzione implica la redenzione previa di Maria, ma non il comportamento previo della redenzione dell'umanità. Esprime la situazione unica della madre che, pur avendo ricevuto dal proprio figlio una grazia singolare, coopera con lui al conseguimento della salvezza per tutti. In conclusione, anche Maria è una natura, è una creatura umana che è stata redenta da Cristo. L'Immacolata Concezione non è un'eccezione alla redenzione, perché Maria è stata privilegiata quanto al modo della redenzione. Essa è stata preservata dal peccato originale in vista dei meriti di Cristo. Nella prossima trasmissione termineremo l'esame dell'articolo di Galò circa Maria Corredentrice e le questioni e i problemi dottrinali.

0: Chiesa Viva, un programma di cultura religiosa a cura di Mario Bianucci.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Notte di Classica. Tommaso Albinoni, da Concerti a 5, Opera 9, Libro primo, Concerto numero 6, in Sol maggiore con due oboi. Allegro, Adagio, Allegro. Peter Schütz, violino barocco. Alfredo Bernardini e Paolo Grazzi, oboe barocco. Gruppo strumentale Concerto armonico.

di Tommaso Albinoni, dai concerti a 5, opera 9, libro primo. Abbiamo trasmesso il concerto numero 6 in sol maggiore con due oboi. Peter Schütz, violino barocco. Alfredo Bernardini e Paolo Grazzi, oboe barocco. Gruppo strumentale concerto armonico. RNC, note di classica.

0: RNC presenta
1: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
2: Ascolteremo in questa domenica il Vangelo della moltiplicazione dei pani dall'evangelista Matteo. Un poco che viene condiviso, spezzato e che diventa pane in abbondanza, anzi in sovrabbondanza per molti. Un segno eucaristico. L'Eucarestia, segno della misericordia sovrabbondante di Dio. Bello che questo Vangelo, per un disegno provvidenziale, lo ascoltiamo in una domenica che ci permette di celebrare il perdono di Assisi. Questa invenzione incredibile di Francesco d'Assisi che ci pone davanti alla stupefacente generosità della misericordia del cuore misericordioso del Padre. Il Figlio donato per noi, la cui vita è rotta sulla croce, la cui vita diventa pane per alimentare noi poveri peccatori, ecco, questo segno di generosità diventa misericordia salvifica. Allora oggi ringraziamo il Padre per il dono del Figlio che si è fatto la sua misericordia in mezzo agli uomini, che si è fatto pane, perché lungo il cammino della vita noi siamo portati, accompagnati per giungere alla contemplazione del suo volto. L'indulgenza d'Assisi è anche e soprattutto questo, respiro di paradiso in questi giorni del cammino terreno.
3: In quel tempo, avendo udito della morte di Giovanni Battista, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto, in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul far della sera gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi. Congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano, voi stessi date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci». Ed egli disse: «Portatemeli qui». E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 12 ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini.
2: Dalla compassione di Gesù, una moltitudine trova pane nel deserto. La nostra vita è così. La nostra vita è raccontata in maniera mirabile dal Vangelo che la liturgia ci offre in questa domenica. Anche noi viviamo per la compassione di Dio. Dio ha mandato suo Figlio a patire con noi, cioè a vivere la vita degli uomini per portare ogni uomo e ogni donna al banchetto celeste. Per questo progetto, per questa promessa del Padre, ci è offerto il banchetto dell'Eucaristia. Siamo dove? Siamo nel deserto. Siamo nel momento in cui Gesù ha saputo della esecuzione di Giovanni Battista. Deve essere stato anche un momento particolare per Gesù. La sua ora comincia ad avvicinarsi. Il precursore è stato, fra virgolette, giustiziato. E allora Gesù si ritira in un luogo in disparte, fa anacoresi. Questa è la logica del Signore. Ci sono dei momenti particolari nei quali noi lo troviamo solo in disparte a pregare. Sono come dei salti qualitativi nella esperienza di questi 3 anni di annuncio del Regno dei Cieli. Ma in questo trarsi in disparte le folle lo raggiungono perché Gesù è la salvezza e quindi è chiaro che è cercato, è assediato, vorrei dire. Ma questa necessità di fare anacoresi, diremmo in maniera veramente povera, fare il punto della sua missione, ritrovare questa intimità particolare con il Padre prima di continuare la missione. Ecco, tutto questo però è in qualche modo secondario per lui rispetto alla necessità che di lui hanno le folle, e quindi si lascia portare dalla compassione nel vedere la necessità. E vedendo questa folla sente compassione per loro e guarisce i loro malati. Il cuore di Gesù è un cuore di carne, è un cuore tenero, è il cuore di un Dio che dà la vita per la propria creatura. E questa compassione di Gesù è la compassione della incarnazione. Assumere gli stessi sentimenti degli uomini, ed è poi una compassione situata, storica, che si traduce in una vicinanza e in una azione che sarà poi questa moltiplicazione dei pani, che è ciò che segue. Ma noi dobbiamo entrare in questo Vangelo a partire dall'ottica della compassione di Gesù. Cioè, Gesù non fa un miracolo perché vuol far vedere quanto è grande il suo potere, ma ciò che opera adesso Gesù ha il significato del segno, ma scaturisce dalla sorgente di un cuore che si prende cura di noi. L'uomo è il motivo dell'attenzione, il motivo della passione del figlio. Ecco, sul far della sera però si avvicinano i discepoli, uomini pratici, preoccupati probabilmente più di loro stessi che della folla. Questo lo capiamo dal tono del colloquio. Il luogo è deserto, ormai tardi, ecco, manda via la gente, cioè fai un atto di interesse nei loro confronti, rimandandoli nelle loro case, perché tutti possano pensare ciascuno a se stesso ed avere quel cibo che gli è necessario. Ma la risposta di Gesù è spiazzante, perché Gesù risponde: date loro voi stessi da mangiare. Come dobbiamo interpretarlo? Beh, in due modi. Il modo più immediato potrebbe farci pensare: provvedete voi al fatto che queste folle possano mangiare, cioè servitegli voi del cibo. E chiaramente i discepoli la intendono così, perché rispondono: ma come possiamo dare da mangiare a questa gente? Qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci. Ma c'è anche un altro modo, che è il modo che racconta Gesù, è come Dio ha scelto di dare a noi da mangiare. Date loro voi stessi da mangiare, cioè la vostra vita, la vostra persona sia il loro cibo, che è ciò che ha fatto Gesù, cioè ha dato se stesso, perché nel sacrificio della croce lui ha regalato ad ogni uomo e ogni donna la vita eterna, e nell'Eucarestia ha dato se stesso come viatico d'eternità, come cibo che ci sostiene nel cammino, nel pellegrinaggio della vita. Allora, mentre gli apostoli capiscono in un modo, Gesù invece sta annunciando la sua storia, sta annunciando se stesso, il suo destino. Ecco, questo dialogo che va in un doppio binario, in una duplice maniera, due strade che poi si incontrano, però sono due parole ben differenti. Allora, i discepoli devono fare i conti con il nulla che hanno. Hanno veramente niente, 5 pani e 2 pesci. Gesù, ecco, che diventa decisione che produce il pane per tutti. Portatemeli qui, questo poco che avete, portatemelo. Ecco, è importante per noi partire con ciò che siamo. I grandi profeti, Geremia un ragazzino, non so parlare, mandato. Mosè, balbuziente, deve andare dal faraone, viene inviato. Davide, il piccoletto dimenticato pure dal padre, il grande re, colui dal quale discenderà il Messia, il figlio di Davide. Ecco, portatemeli qui, con quello che c'è, Gesù fa. E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, il fatto di sedersi era proprio il modo di stare a tavola, alla tavola del re. Sedersi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede. Vi ricorda qualche cosa? Alzò gli occhi al cielo, prese i pani e li spezzò. È il gesto eucaristico, la fractio panis. Anche il sacerdote, quando consacra il pane e il vino, alza gli occhi al Padre, rende grazie, pronuncia le parole della consacrazione, spezza il pane e poi lo dona. Qui siamo al segno eucaristico. Questa moltiplicazione dei pani, seconda moltiplicazione dei pani nel Vangelo di Matteo, ce ne sono 2, è il segno del pane che sfama davvero, non questo che poi farà sì che potranno tornare a casa ma poi avranno di nuovo fame. Il pane che il Signore dà, cioè se stesso, è quel pane che ci sfama per l'eternità. Ecco, fa eucarestia, ringrazia il Padre, e in questo ringraziamento c'è la vita per ognuno di noi. Tutti ne mangiarono a sazietà, nessuno è escluso da questo amore. E portarono via i pezzi avanzati. Beh, un amore che non solo sazia, ma chiaramente ne avanza. L'amore di Dio ci sorprende, l'amore di Dio ci sorprende, ci

quanto ne avanza? 12 ceste piene. Non è un numero a caso, perché 12 è la pienezza di Israele, sono le 12 tribù di Israele, tutto il popolo ne viene saziato. Tutti ne ricevono. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Questa notazione numerica ci conforta nella grande disparità che c'è tra il poco che l'uomo ha e che diventa sovrabbondante nel momento in cui viene consegnato a Dio. Ma ancora, quel poco che è un uomo apparentemente come gli altri, Gesù di Nazaret, che rompe la sua vita, spezza la sua vita per noi, e in questo spezzare la vita la moltiplica. E tutti gli uomini di tutti i tempi, di ogni luogo, possono mangiare Dio e diventare e camminare verso quella meta che è la comunione con Dio. Ecco allora che nel deserto della vita, dove noi camminiamo troppe volte affamati e assetati, il Signore fa strada con noi e la sua compassione ci dona un pane che è se stesso, che ci sostiene lungo questo cammino. Finché siamo condotti di Eucaristia in Eucaristia alla comunione piena con il Padre. Questo è il pane degli angeli che ci porta nel seno del Padre.

sua compassione delle folle, è una compassione la sua che significa che Gesù è capace di conoscere, di entrare dentro il cuore di queste folle, di provarne gli stessi sentimenti. È il mistero dell'incarnazione. Dio che si fa uomo e vive da uomo le nostre emozioni, i nostri sentimenti. Per questo, dice la lettera agli Ebrei, è capace di provare compassione perché vive da uomo quello che vive ogni uomo. Allora Gesù si può dire che è capace di conoscermi perché cammina con le mie stesse scarpe. Gli Apache, gli indiani d'America, hanno un proverbio: non giudicare nessuno se non hai camminato due lune nei suoi mocassini. Due lune vuol dire o tre giorni o tre mesi. Quindi non giudicare nessuno se non sei capace di entrare dentro i mocassini di questa persona, di camminare con le sue scarpe. È un modo particolare per dire quello che è appena sorto, no, all'intelligenza del mio cuore, la compassione di Gesù, l'incarnazione di Gesù alla luce della lettera agli Ebrei. Gesù cammina dentro i nostri mocassini, ha fatto ben di più, vive nella nostra umanità. Ma io vorrei soffermarmi proprio su questo proverbio: non giudicare nessuno se non ne conosci la storia, se non ne fai parte di questa storia, se non cammini con lui. Ed è vero che nell'esperienza umana, ma nell'esperienza cristiana, un modo incredibile per conoscerci, per fare esperienza di comprensione, di amicizia insieme, è proprio quello di camminare insieme. Il cammino, il pellegrinaggio è una conoscenza di se stessi, dell'altro e di Dio formidabile. Condividere le asperità del cammino, condividere la fatica di un cammino è un'esperienza di solidarietà molto molto profonda. Ecco perché tanti pellegrinaggi sono alla radice, per esempio, di belle amicizie. Nella mia terra il 2 agosto è un giorno nel quale noi vediamo a Santa Maria degli Angeli l'arrivo della marcia francescana. Per una settimana migliaia di giovani hanno marciato per arrivare in Porziuncola. È il perdono di Assisi. In tutto il mondo, dai primi vespri del primo agosto e

Per tutto il 2 è possibile lucrare l'indulgenza in tutte le chiese francescane, ma in tutte le parrocchie per questa occasione, proprio perché è un dono che Dio ha fatto a frate Francesco, che voleva mandare tutti in paradiso. In fondo la vita che cos'è? È un pellegrinaggio, la sfida è quella di farlo in comunione, imparare la comunione, imparare l'amore camminando insieme. La Chiesa è il popolo peregrinante che cammina insieme verso la meta, con Gesù che è alla testa di questo popolo, ma è anche uno di noi che cammina con noi. Allora, i pellegrini di Assisi, io penso nella mia esperienza di pastorale giovanile, per esempio al pellegrinaggio a Santiago, questo camminare per tanto tempo e per tanti chilometri insieme. Anche qui si parte sconosciuti e si arriva fratelli e sorelle. Allora, l'arte del camminare è come l'arte della conoscenza di sé e della conoscenza dell'altro, e lì davvero, nel prendersi cura gli uni degli altri, si fa l'esperienza di quello che non è solo il proprio limite, ma è il limite altrui, che apre in noi una possibilità di umanità. Il camminare è una forma di umanizzazione, nel momento in cui insieme si impara a portare i pesi, a scegliere la strada, a condividere la meta. Ecco, la meta è ciò che dà significato ad ogni cammino. Allora, oggi è la Porziuncola, è Santiago, ma domani è il paradiso. Questa è la meta per ciascuno di noi. Buon cammino a tutti, allora.

0: Tra le attività in cui è impegnata l'Azione Cattolica di Firenze ci sono anche i campi estivi dedicati a bambini e ragazzi. Ce ne parla il presidente diocesano Gianluca Lastrucci.
1: Questa attività di formazione ed educazione che è volta alla crescita di questi ragazzi con loro stessi ma anche con i loro coetanei a livello sia umano che cristiano che sociale è un'azione volta a instillare loro un tema fondamentale che è quello della pace e poi visto che specialmente nei campi si va dai bambini di 8 anni fino poi ai giovanissimi giovani questo aspetto anche del bullismo che è un tema che è sempre diciamo attuale grazie anche proprio alla formazione dei nostri educatori che tra l'altro sono ragazzi che hanno fatto l'esperienza dei campi e che in quanto hanno ricevuto si trovano nelle condizioni diciamo nel desiderio di donare quanto hanno ricevuto è importante anche appunto tutta una formazione che viene diciamo durante tutto il periodo invernale da settembre a giugno proprio in preparazione di questi campi.
0: Non soltanto un'esperienza di crescita e di comunità per questi bambini e ragazzi dunque ma anche un momento di trasmissione di valori.
1: La regola d'oro che ci siamo dati diciamo che è quella di non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te, no? Che passa poi diciamo ama il prossimo tuo come te stesso che è il comandamento principale, no? Fondamentale. Questo rispetto che deve essere trasversale, no? E questo cerchiamo anche di coinvolgere i genitori, perché è vero che ce la chiedono per una settimana, però spesse volte noi richiamiamo a questa collaborazione, a questa sinergia che ci deve essere. Ci mettiamo a disposizione, ma ecco, ci deve essere proprio questa intesa, ecco, nel guardare nella stessa direzione, no? Proprio perché abbiamo a cuore la crescita di queste creature stupende, no? Che sono, come spesse volte amo ripetere ai genitori, sono delle pietre preziose grezze che vanno in qualche maniera sfaccettate proprio per fare ritrarre diciamo, la massima luce, il massimo splendore, diciamo, perché veramente l'esperienza di questi ultimi anni porta veramente a testimoniare che ci sono dei giovani veramente meravigliosi, stupendi, hanno veramente dei grandi valori.
2: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi. Notte di classica.

0: Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso, i vostri WhatsApp, i vostri SMS anche ora al 335 12 43 722. Ma io vi dico che potete riascoltare tutto queste trasmissioni tramite il sito vaticannews.va, andate sull'icona di Radio Vaticana e ovviamente scegliete il podcast, che ovviamente è questo Hashtag Pop Theology. E io saluto chi ci accompagnerà in tutte queste puntate: padre Antonio Rungi, teologo passionista superiore della comunità passionista di Itri in provincia di Latina. Benvenuto padre Antonio, grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi dell'invito, anche di questa esperienza che faremo insieme nel corso del mese di agosto.
0: Grazie padre Antonio Rungi. Allora, oggi non possiamo non parlare, padre Antonio, della solennità del perdono di Assisi, o anche detta indulgenza della Porziuncola, che si celebra ogni anno tra il primo e il 2 agosto. Il primo, lo ricordiamo, perché c'è questa usanza dalle 12 del mezzogiorno del primo, da ieri, fino alle 24, la mezzanotte di questo giorno, 2 agosto. Perché è importante questa solennità, padre Antonio?
1: Perché quest'anno prima di tutto è l'ottavo centenario della morte di San Francesco e quindi assume un significato specialissimo a livello di cammino spirituale che si fa nelle comunità francescane, ma anche in tutte le parrocchie e diocesi, perché il perdono di Assisi è un discorso che riguarda un po' tutti quanti. Importante perché ci invita a metterci un po' in cammino, a riscoprire la bellezza della misericordia di Dio sull'esempio e sulle tracce di San Francesco d'Assisi, che è stato un modello da questo punto di vista, tant'è vero, facendo accenno proprio al perdono d'Assisi, che oggi è la prima domenica di agosto, il 2 di agosto 2026, noi ci troviamo di fronte a questa bella esperienza di poter ottenere le indulgenze plenarie per noi o per i nostri cari che sono defunti, perché quando parliamo di indulgenza del perdono intendiamo il bisogno di riconciliarci con il Signore, di chiedere anche l'estensione delle pene conseguenti alle nostre debolezze, fragilità o peccati gravi che abbiamo commesso nel corso dell'intera nostra vita fino adesso che abbiamo vissuto.
0: Ecco padre Antonio, mi pare, ma correggimi se sbaglio, che questa tradizione, questa solennità del perdono di Assisi nasce da una tradizione che vuole che nel 1216 San Francesco ebbe una visione mistica di Gesù e Maria all'interno della piccola cappella della Porziuncola. Nasce tutto da lì, no? Da questa visione, padre Antonio?
1: Sì, esattamente 10 anni prima della sua morte. È un dato di fatto che non si sa il giorno esatto, Federico, in cui questa visione. Sappiamo benissimo che i santi vivono l'esperienza mistica in modo particolare, sono queste visioni speciali che il Signore concede ai santi. Francesco d'Assisi era santo in vita, lo è particolarmente adesso perché sta in cielo e ci protegge da lassù, e non si sa con esattezza i giorni in cui ebbe questa visione, la Porziuncola, questa chiesetta piccolissima che ben conosciamo perché è stata frequentata da un po' tutti quanti noi nel corso degli anni e della nostra esperienza di vita. Ebbe questa visione della Madonna e soprattutto del Signore, chiedendo a Gesù il perdono, la riconciliazione, la misericordia per coloro che andavano a visitare questa cappellina e fossero davvero pentiti dei propri peccati e iniziando un cammino nuovo. Poi chiaramente è stato rapportato al 2 di agosto perché c'è un libello del Vescovo di Assisi che riconosce che questa visione di Francesco poi è stata ulteriormente confermata dalla concessione dell'indulgenza da parte di Onorio III, che concesse questo indulto particolare dal 1226 in poi. Fino adesso è stato sempre rinnovato questo impegno del 2 agosto del perdono di Assisi, che non riguarda soltanto la Porziuncola, ma è stata estesa questa possibilità a tutte le chiese parrocchiali e anche francescane o di origine francescana, compresa la nostra qui di Itri, dove stiamo noi, che è di origine dei Cappuccini, 1574.
0: Ecco, prima di andare al senso profondo, no, di questa solennità, padre Antonio, tu l'hai accennato all'inizio, ma io te lo farei ripetere perché credo che sia importante, perché non tutti lo sanno come funziona l'indulgenza plenaria e in questo caso come si può, si diceva una volta, lucrare, come si può ottenere, no?
1: È un dono particolare, Federico, una grazia speciale che ci viene concessa appunto su concessione del Santo Padre, diceva Papa Onorio III, che ha concesso questo indulto particolare a San Francesco, poi esteso a tutti quanti. E si passa attraverso un'esperienza di conversione, perché se non c'è la volontà di cambiare vita è inutile, ecco, fare un cammino del genere, se non c'è necessità di riscoprire la bellezza di stare in grazia di Dio. La confessione sacramentale è essenziale, che bisogna effettuare nell'arco degli 8-15 giorni prima o dopo la celebrazione. In questo caso particolare, se chi già si è confessato nei giorni precedenti, con questa finalità, mettendoci l'intenzione di ricevere il perdono di Assisi, ha fatto una cosa giusta. Lo può fare comunque nei giorni oggi domenica, oppure nei giorni successivi, fino a 8-15 giorni, normalmente sono fino a 2 settimane. Quindi la prima cosa bisogna fare è confessarsi. Poi l'altro aspetto fondamentale della ottenere l'indulgenza plenaria e la partecipazione alla messa, o al giorno stesso oppure giorni successivi, con la comunione sacramentale, l'Eucaristia, riceve l'Eucaristia, perché chiaramente comunione e confessione sono strettamente rapportate a livello anche di esperienza spirituale. Ci confessiamo per ricevere la grazia della comunione eucaristica. Poi è necessario visitare una chiesa, non è che lo possiamo fare autonomamente. In genere, quando uno si va a confessare, va sempre in un monastero, va in una parrocchia, va in una chiesa dei francescani o dei cappuccini o dei conventuali, oppure che siano delle suore anche francescane, e bisogna andare in chiesa. Alla pulsione, la possibilità di lucrare l'indulgenza riguarda tutto l'anno, non è esclusiva per il primo e 2 di agosto, bensì questa possibilità poi è estesa a tutte le chiese soltanto in questo giorno, il primo, che era ieri, e oggi il 2 di agosto. Quindi visita di una chiesa francescana o parrocchiale. Poi l'altra cosa importante che bisogna fare nel momento in cui noi andiamo in chiesa e magari abbiamo partecipato alla messa, non abbiamo magari avuto la possibilità di fare la Santa Comunione perché arriviamo in ritardo, oppure magari è saltata, bisogna recitare il credo oppure pregare secondo l'intenzione del Santo Padre, di Papa Leone XIV, attualmente, che tra altre cose andrà in visita a San Francesco ad Assisi il giorno 6 di agosto, se ricordo bene. Quindi un Pater, Ave e Gloria secondo l'intenzione del Sommo Pontefice. Ma la cosa più essenziale, e chiudo anche per presentare un po' l'indulgenza, è il distacco sincero dal peccato. Quando uno si confessa, chiaramente ha intenzione di cambiare vita, Federico, altrimenti che senso ha andarsi a confessare per avere l'estinzione di tutte le pene conseguenti ai peccati che abbiamo commesso nel corso degli anni? Bisogna cominciare una vita nuova, una vita diversa. Perciò il distacco sincero dal peccato, sia grave, quindi peccato mortale, che peccato veniale. Quindi si può ottenere questa indulgenza, come dicevo prima, per noi stessi e per i nostri cari, soprattutto per le anime sante del purgatorio, le più abbandonate, le più dimenticate. E questo lo possiamo fare essenzialmente in questa giornata, oggi, stando lontano da Assisi, ma lo possiamo fare per coloro che stanno ad Assisi. Chiaramente è molto più semplice farlo attraverso questa visita alla Porziungola ogni giorno.
0: E adesso andiamo al senso profondo, Padre Antonio, perché oggi si celebra l'infinita misericordia di Dio. Io partirei da qui, no, Padre Antonio? Un amore senza confini, potremmo dire.
1: Sì, noi partiamo, il perdono da Assisi parte dalla concezione che Dio è misericordia, perdono e amore. Dio non ci condanna, Dio ci comprende nelle nostre fragilità, però, come giustamente dici, essendo pure infinito questa misericordia, non dobbiamo approfittare di questa misericordia. Il Signore ci concede ogni volta che noi ci accostiamo al sacramento della confessione la sua misericordia. Dobbiamo pure progredire nel cammino della nostra vita, cercando di fare del nostro meglio per eliminare tutto ciò che è un peso sulla nostra coscienza o dei peccati che comunque purtroppo rappresentano la costante della nostra vita. La ripetizione, la ripetibilità di certi comportamenti sbagliati ci devono mettere in allarme, significa che non progrediamo nella grazia di Dio. Per cui il Signore ci concede la misericordia ogni volta che noi ci accostiamo al sacramento della confessione, però è pur vero che abbiamo la necessità di rimetterci un po' in discussione, di riprendere un cammino di perfezione nella carità e nell'amore di Dio, cercando di migliorarci, di eliminare tutto ciò che debolezze umane, fragilità umane, come oggi si afferma normalmente, indicando nelle nostre debolezze umane tutto ciò che è peccato. Quindi tu giustamente dici, è infinita la misericordia di Dio, ma bisogna pure poi cercare di fare un cammino di conversione sincera, partendo proprio da queste giornate speciali come oggi, che è il 2 agosto, il perdono di Assisi, cercando di valorizzare ciò che ha chiesto San Francesco al Signore: ti chiedo di perdonare i peccati dei miei concittadini, da qui il perdono di Assisi che poi si è esteso a tutta l'umanità.
0: Ecco, questo perdono, questa solennità del perdono ci insegna però anche noi a perdonarci gli uni gli altri, no Padre Antonio? Perché se noi accettiamo, e lo facciamo volenterissimamente, diciamo così, usando questa parola per dire che insomma anche noi siamo contenti di accedere a questa infinita misericordia di Dio, però dobbiamo poi essere anche pronti a perdonare, cosa che non sempre funziona, no Padre Antonio? Non abbiamo questa reciprocità, voglio dire.
1: Io penso che non a caso, vedi, nell'ottenere l'indulgenza penale c'è inserito il Padre Nostro. A volte ci riflette su queste cose. Il Padre Nostro noi diciamo una cosa molto importante: rimette a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Otteniamo la misericordia di Dio, il perdono di Dio, dobbiamo giustamente, come dici tu, perdonare gli altri, non avere risentimenti, cercare di azzerare tutto ciò che è stato pure qualche umiliazione, offesa che abbiamo ricevuto dagli altri. Certo, il male ricevuto non è che lo togliamo di mezzo, però conservare il risentimento, l'odio, oppure magari vendicarsi del male ricevuto, non più entra in quel cammino di riconciliazione, di questo abbraccio della misericordia di Dio che esprime il significato spirituale anche del perdono di Assisi, di ogni qualsiasi altra anche atto di pentimento o riconciliazione oppure indulgenza plenaria. Bisogna perdonarci, bisogna rimettere i debiti agli altri. Abbiamo offeso, dobbiamo chiedere scusa. Siamo stati offesi, dobbiamo perdonare, non cercando, come si dice, subendo ogni forma di vessazione, ma semplicemente facendo capire a chi ci ha umiliato, offeso, che forse ha sbagliato una cosa, sempre con quella carità, quella dolcezza, quella pazienza, quella tenerezza che rappresenta un cammino spirituale di ogni persona che veramente vuol fare un cammino verso l'eternità. In fondo, quando noi parliamo di indulgenza plenaria, indichiamo soprattutto questo bisogno, carissimo Federico, di elevarci spiritualmente nel tempo, perché siamo pellegrini, come si diceva qualche anno fa, pellegrini di speranza, e come pellegrini di speranza noi aspiriamo alla meta ultima della nostra vita, che è la gloria del paradiso, la gioia eterna del cielo, in cui c'è Gesù, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, la Santissima Trinità, c'è Maria, ci sono tutti i santi, i nostri protettori, tra cui anche il nostro amatissimo San Francesco, che è uno dei santi più venerati al mondo.
0: Padre Antonio, che legame c'è tra la pace e il perdono, tra il perdono e la pace, anche a livello nazionale, ma delle nazioni, dei governi, vista la situazione che c'è a livello mondiale? Ecco, che relazione si può instaurare?
1: È una relazione strettissima. Basta dire che San Francesco d'Assisi ha scelto come saluto per il suo ordine francescano pace e bene. Quindi possiamo dire che il perdono insieme alla pace e il bene non è altro che un cammino unitario. Non possiamo scindere le due cose. Chi cerca il perdono cerca anche la pace, cerca il bene degli altri. Chi cerca la guerra chiaramente cerca la divisione, cerca il male e non opera per il bene. C'è quindi una stretta connessione tra i due valori fondamentali, che sono valori morali, spirituali. Penso che sia fondamentale capirlo tutto questo. Chiedo il perdono al Signore, lo ottengo attraverso la riconciliazione, il sacramento e la penitenza, e poi non sono in pace con chi mi sta vicino, a partire dalla mia famiglia, delle persone che frequento, l'ambiente religioso, la parrocchia, la congregazione religiosa, i confratelli, i sacerdoti. Non sono in pace con il vescovo, con l'autorità preposta anche al servizio del bene comune, cioè non sto in pace, quindi sto in conflitto. La pace ci porta appunto a volere bene, a fare il bene, a camminare secondo le indicazioni di Francesco d'Assisi su questi due binari che sono paralleli ma convergono verso un obiettivo unico, che è quello di incontrare Cristo nell'altro.
0: Ecco, Padre Antonio, il santo di Assisi, San Francesco, invitava a deporre quelle che sono le armi dell'orgoglio e del giudizio prima di quelle materiali. Insomma, Papa Leone XIV ha parlato di pace disarmata e pace disarmante, e San Francesco diceva bisogna a cercare di avere un disarmo interiore, di fare un disarmo interiore per arrivare alla pace. È un gradino importante questo, mi pare.
1: Sì, è strettamente rapportato a questo perdono di Assisi. Noi dobbiamo chiedere in questa giornata particolare a San Francesco che disarmi le anime, le persone che vogliono fare guerra, ma guerra davvero, perché nel mondo oggi ci sono tante guerre. Io penso che in questa giornata chi è affezionato a San Francesco d'Assisi a livello mondiale sente il bisogno anche di mettersi in discussione per dire cosa possiamo fare per disarmarci, non soltanto a livello interiore, perché dobbiamo abbassare l'orgoglio, la presunzione e l'arroganza, ma disarmarci anche fisicamente attraverso le forme di violenza che purtroppo produciamo nel corso degli anni. Giustamente all'inizio del suo saluto come nuovo pontefice Papa Leone XIV ha parlato di pace, una pace disarmata e disarmante, cioè effettivamente che non abbia strumenti per fare il male e che disarmi il cuore dalla violenza interiore che a volte possiamo alimentare attraverso il nostro presumere di essere più forti, più potenti, più capaci degli altri. L'umiltà, Francesco d'Assisi ci ha insegnato tutto questo, carissimo Federico, a essere umili. L'umiltà ti porta alla gioia di vivere, a condividere con gli altri l'esperienza della positività e non della negatività. Non a caso la sua pace, quel disarmo interiore l'ha portato poi a incontrare i malati, i sofferenti, appunto coloro che vivevano l'esperienza della malattia, della sofferenza, gli stessi lebbrosi che ha toccato con mano. Lui non ha avuto paura di accostarsi alla sofferenza fisica, toccare la sofferenza della realtà materiale oltre che personale, per dire che quando tu fai questo cammino di conversione attraverso la riconciliazione, attraverso quell'abbassamento dell'orgoglio, incontri Cristo nel volto del sofferente, dell'umile, e cerchi la pace, la costruisci la pace disarmando il tuo cuore e disarmando il cuore dei prepotenti di questa terra.
0: E dobbiamo dire, Padre Antonio, che tutto questo si potrebbe rapportare anche alle questioni mondiali, Ucraina, possiamo dire tutta la guerra in Medio Oriente. Possiamo leggerle anche come crisi di mancanza, di perdono, di orgoglio che sale in cattedra, che vuole sempre avere la meglio, no, Padre Antonio? Ecco, bisogna cominciare dai cuori, come diceva San Francesco.
1: Sì, sicuramente Papa Leone, quando sarà ad Assisi nei prossimi giorni, parlerà di questi aspetti, perché ancora oggi, tu sai benissimo, nel mondo abbiamo tanti conflitti che fanno male davvero, soprattutto ai bambini, alle persone che vogliono costruirsi un loro futuro. Fa male vedere tante stragi che ci sono nel mondo, tante realtà così drammatiche che ci interpellano a livello globale. Io penso che San Francesco d'Assisi, che è venerato in tutto il mondo, tra altre cose ha incontrato anche gli ambienti non prettamente cristiani, il suo cammino, il sultano, tutte le persone che ha incontrato nel suo itinerario anche attraverso varie nazioni, ci indica la strada della riconciliazione, della globalizzazione della pace, dico io, perché è un termine che dovremmo far passare. Globalizzare la pace significa non globalizzare la guerra, significa che noi dobbiamo tutti quanti, anche nel nostro piccolo, come cristiani, come laici, come religiosi, sacerdoti, vescovi, soprattutto come Santo Padre, portare avanti questo discorso della pace, perché abbiamo bisogno di un mondo pacificato, ma non soltanto perché non usa più le armi, pacificato come rapporti umani, rapporti economici, rapporti anche culturali, di rispetto delle varie religioni, delle varie confessioni, delle varie culture. Questa è la pace, significa non è che dobbiamo uniformare o massificare le persone o il mondo, ma dobbiamo rispettare le proprie identità e crescere insieme, perché nella diversità è possibile andare verso l'unificazione, l'unità, verso la convergenza, sentirci fratelli, fratelli davvero nel vero senso della parola, come diceva Papa Francesco, fratelli tutti, e dobbiamo essere fratelli tutti nel vero senso della parola.
0: Tu hai accennato a questo viaggio importante che Papa Leone XIV farà ad Assisi giovedì 6 agosto per una visita pastorale che io ricordo è interamente incentrata sull'incontro con migliaia di giovani europei. La giornata è quella inserita nelle celebrazioni per l'ottavo centenario del transito di San Francesco e, ricordo agli ascoltatori, si svolgerà interamente nella mattinata presso la zona di Santa Maria degli Angeli. Il programma è molto interessante, alle 8:30 arriva e insomma, e poi ci sarà questo grande incontro. Ecco, i giovani, quello che è importante, Padre Antonio, è questo rapporto che Papa Leone XIV avrà con loro. Sicuramente anche lì parlerà di perdono, di pace disarmata e disarmata. Insomma, i giovani sono il futuro, ma anche il presente, no? Per poter costruire un mondo nuovo.
1: Non c'è futuro senza i giovani. Gli anziani hanno fatto la loro vita e noi facciamo parte del passato, ma viviamo e diamo un contributo di idee. Però i giovani sono il presente, come dicevi tu, il futuro. Giustamente il Santo Padre, Papa Leone, incontrando i giovani, affida a loro questo compito di portare avanti il discorso della misericordia e della pace, anche se stiamo nel cammino dell'ottavo centenario della morte di San Francesco. Però in realtà non è altro che un richiamare all'attenzione del mondo intero l'importanza, l'essenzialità dei giovani. E quando parliamo dei giovani parliamo dai ragazzi fino all'età adulta, che passa anche attraverso un'età elevata. Oggi i giovani, sia anche a 50 anni, se c'è necessità di esprimere con la propria vita questa gioia del cuore, questa giovinezza intima che molte volte ci portiamo e che azzeriamo, addirittura annientiamo, perché vogliamo fare i grandi, vogliamo fare, non lo so, i superbi. In realtà siamo giovani quando noi viviamo la gioia di vivere con gli altri, di condividere i progetti del futuro. E i giovani a cui si rivolgerà Papa Leone giovedì prossimo, che tra altre cose anche il giorno della trasfigurazione di nostro Signore Gesù Cristo, ricorderemo anche Papa Paolo VI, che in questo giorno morì parecchi anni fa, non ricordo esattamente il giorno e l'anno, sono forti richiami ad una spiritualità che ci eleva sempre di più, ad elevarci anche attraverso l'esperienza della mistica, della preghiera, della comunione fraterna insieme ai giovani, e camminare verso un mondo migliore, perché il perdono di Assisi è soprattutto esperienza di spiritualità, non è altro. Sì, ma questa dimensione particolare, anche questo giorno particolarmente importante per ciascuno di noi, diventa secondaria se non diamo l'impronta di una revisione della nostra vita, puntando molto su queste sentinelle del futuro, come li chiamava Papa Giovanni Paolo II, i giovani.
0: E il Papa sicuramente poi seguiremo noi in diretta, caro Padre Antonio, questo incontro con i giovani, come dicevi tu, costruiranno questo futuro di pace, saranno chiamati a costruire questo futuro di pace, no? E il senso profondo della ricorrenza, diciamo così, che stiamo celebrando oggi, di questa solennità, è anche la dignità spirituale, che è accessibile a tutti, no, Padre Antonio? Io ricordo, non è una questione che riguarda altre persone, le persone che insomma sono, come dire, su una via di santità ormai acclamata, no? Ma io non posso fare questo passo, non posso perdonare perché insomma ha fatto troppo male. Perdonare per i santi, in realtà noi tutti dobbiamo provare a stare sulla strada del perdono, no, Padre Antonio? No?
1: San Francesco, nella visione che ho avuto, questa estasi che ho avuto, ha chiesto il perdono per tutti, non ha discriminato nessuno, ha chiesto al Signore: fammi questa grazia. Poi Papa Onorio III ha concesso questa indulgenza, non escludendo nessuno. Io penso che nel cammino della revisione della nostra vita a livello spirituale, cristiano, cattolico, di altre confessioni o di altre religioni, dobbiamo richiamare l'idea che siamo fratelli, ed essendo fratelli tutti quanti siamo in cammino verso una strada che ci conduce tutti quanti al cielo. Ci crediamo o non ci crediamo, certamente non siamo eterni su questa terra, camminiamo verso l'eternità. Avere questa consapevolezza significa, come dicevi tu, non escludere nessuno dal cammino possiamo dire simbolicamente francescana, che ti porta ad Assisi, in questa chiesa molto importante, Santa Maria degli Angeli, dove il Papa incontrerà i giovani e dove Francesco ha avuto questo dono particolare. Allora si chiama Porziungola, adesso si chiama Santa Maria degli Angeli, per dire che indica anche un cammino angelico che siamo chiamati a fare tutti quanti nel corso della nostra vita, diventare un po' angeli custodi degli altri, senza escludere nessuno dai nostri orizzonti, angeli custodi soprattutto coloro che sono nella malattia, nella sofferenza, nell'emarginazione. Noi ricordiamo sempre, con tutto il rispetto, all'attuale pontefice Papa Leone XIV, quello che ha detto Papa Francesco: nessuno deve essere scartato, eliminato. La cultura dello scarto non deve esistere nel nostro mondo, non possiamo escludere nessuno. La Chiesa è aperta a tutti, l'umanità deve essere accogliente verso tutti, e questa logica dobbiamo far capire a un mondo sempre più distratto da altre cose, escludendo, discriminando e marginando. Noi siamo dalla parte della comunione, della fraternità universale, perché San Francesco d'Assisi di questo ha parlato anche nel chiedere la misericordia e il perdono al nostro Signore Gesù Cristo in questa visione del 1216, luglio 1216.
0: Padre Antonio, abbiamo altri 4 minuti, ti lascio un pensiero finale in questa solennità da dedicare ovviamente ai nostri radioascoltatori.
1: Io sono grato al Signore perché sono cresciuto in mezzo ai francescani. Io sono originario di Airola, ad Airola ci sono i padri francescani, e quindi siamo cresciuti in questa spiritualità. Poi il Signore mi ha chiamato ad essere passionista, ma ringrazio anche il Signore perché a ognuno di noi indica la strada. Volendo concludere questo cammino che abbiamo fatto insieme nella trasmissione, avendo conosciuto i francescani, la mia famiglia era molto legata ai francescani, a San Francesco, a Sant'Antonio, a San Pasquale, parlo di Airola, mia sorella addirittura, di cui quest'anno ricorrono i 10 anni di morte, l'11 appunto di agosto del 2016, sono esattamente i giorni in cui Santa Chiara volò al cielo, era ministra regionale dell'Office Ordine Francescano Secolare. Per dire, io sono cresciuto nella spiritualità dei francescani, e quando arrivi il primo di agosto, come ieri che è stato il primo di agosto, inizia da mezzogiorno la possibilità di ottenere indulgenze preliminari. Dentro di me scatta come sacerdote il bisogno di una riconciliazione. Anch'io già l'ho fatto, mi sono confessato al mio confratello sacerdote più anziano, perché abbiamo bisogno, Federico carissimo, di riconsiderare la nostra vita. Possiamo anche essere perfetti, magari da certi punti di vista intellettuale, culturale, comunicativo, però nessuno di noi è perfetto da non riconoscere che ci sono fragilità. Perciò è un'occasione molto bella in questo giorno, domenica 2 agosto 2026, che noi ritorniamo sui nostri passi, riconsiderando i nostri errori, chiedendo umilmente perdono al Signore delle nostre fragilità e chiedendogli anche l'estensione delle pene dei nostri peccati che abbiamo commesso, siano leggeri o gravi. Penso che molte cose di grave non le abbiamo fatte, però siamo esseri umani e come tali possiamo sbagliare e continuare a sbagliare. Da oggi in poi, cioè in questo anno speciale dell'ottavo centenario della morte di San Francesco, ecco, impegniamoci tutti quanti, io come passionista, ma che mi sono alimentato anche la spiritualità dei francescani, cerchiamo di improntare la nostra vita allo stile francescano della letizia, della gioia, della pace, della riconciliazione, della fraternità e del perdono. Ecco il perdono di Assisi, il perdono detto della porziungola o indulgenza della porziungola, è una piccola parte della nostra esperienza mistica che possiamo fare insieme a Francesco d'Assisi, tutti i santi, e soprattutto insieme ai nostri fratelli che vogliono vivere nella pace e nella serenità a livello locale, a livello italiano, a livello mondiale.
0: Bene, io ringrazio Padre Antonio Rungi per essere stato con noi. Padre Antonio, ci ritroveremo nella domenica prossima, in una prossima puntata.
1: Grazie a voi dell'ascolto, anche della condivisione di queste nostre idee.
0: Grazie a Padre Antonio Rungi. Vi ricordo che potete scrivere al 335 12 43 722 e riascoltare questa trasmissione come le altre sul sito di vaticanews.va. Cliccate sul simbolo di Radio Vaticana e potete scaricare anche questa trasmissione. Da Federico Piana ancora buona domenica.
2: #PopTheology

RNC Note di classica. Georg Philipp Telemann, sonata in fa minore, triste, allegro, andante, vivace. Rino Vernizzi, fagotto. Enrico Lini, clavicembalo. Antonio Musca, violoncello. Registrazione del 1975.

Buongiorno a tutti i presenti ed in particolare a coloro che ci seguono mediante la radio ed i canali social della Parrocchia della Santissima Trinità di Nichelino. Iniziamo la Santa Messa con il canto Come ti ama Dio.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, all'inizio di questa celebrazione eucaristica, invochiamo la misericordia di Dio, fonte di riconciliazione e di comunione. Pietà di noi, Signore, contro di te abbiamo peccato. Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Prendiamo. O Padre, che apri la tua mano e sazi ogni vivente, fa che nulla mai ti possa separare dal tuo amore, pane che nutre le profondità della vita e comunione con ogni creatura. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.

0: dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: o voi tutti assetati, venite all'acqua. Voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro, senza pagare, vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane, il vostro guadagno per ciò che non sazia? Su, ascoltatemi, e mangerete cose buone, e gusterete cibi succulenti. Porgete l'orecchio, e venite a me, ascoltate e vivrete. Io stabilirò per voi un'alleanza eterna, i favori assicurati a Davide. Parola di Dio.
1: Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente. Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature. Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente. Gli occhi di tutti a te sono rivolti in attesa, e tu dai loro il cibo a tempo opportuno. Tu apri la tua mano e sazi il desiderio di ogni vivente. Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente. Giusto è il Signore in tutte le sue vie e buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità. Apri la tua mano,

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione? L'angoscia? La persecuzione? La fame? La nudità? Il pericolo? La spada? Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori. E grazie a colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né presente, né avvenire, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio, che è in Cristo Gesù nostro Signore. Parola di Dio.

0: Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, avendo udito della morte di Giovanni Battista, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul far della sera gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed ormai tardi, congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano, voi stessi date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci». Ed egli disse: «Portatemeli qui». E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese 5 pani e 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, citò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 12 ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Parola del Signore.
1: Gloria a te, Cristo.

Fratelli e sorelle, il Vangelo di oggi ci pone davanti un miracolo compiuto da Gesù. Con 5 pani e 2 pesci, egli sfama 5.000 uomini. Come abbiamo ascoltato, attorno a questo segno emergono 2 modi diversi di affrontare una situazione di crisi. Da una parte, gli apostoli sembrano restare indifferenti ai bisogni della folla. Quando ormai si fa sera e la gente è ancora radunata attorno a Gesù, loro propongono al Maestro una soluzione che sembra ragionevole. Congedarla perché possa recarsi nei villaggi vicini a comprare da mangiare. Gesù però non accoglie la loro proposta e risponde con parole sorprendenti. Voi stessi date loro da mangiare. La proposta dei discepoli rivela una tentazione sempre presente anche nella nostra vita, cioè sottrarci alla responsabilità di fronte alle necessità degli altri. Spesso infatti è molto più facile dire che ciascuno si arrangi anziché lasciarsi coinvolgere. Questa è la stessa mentalità che appare nella parabola del ricco e del povero Lazzaro. Il ricco è vero non maltratta Lazzaro, lui semplicemente lo ignora. Il ricco rimane indifferente alla sofferenza del povero Lazzaro e lo lascia morire di fame davanti alla propria casa. Il suo peccato quindi non consiste tanto in ciò che ha fatto quanto in ciò che ha scelto di non fare. Non ha saputo condividere i propri beni né riconoscere nell'altro un fratello. Fratelli e sorelle, il brano evangelico di oggi ci rivolge dunque un invito divino: diventare collaboratori della compassione di Dio di fronte alle sofferenze e alle crisi dell'umanità. Questo invito non ci chiede anzitutto di compiere grandi opere, ma di imparare a vedere nell'altro un fratello. Una volta San Vincenzo de Paoli ha detto: la carità non può rimanere oziosa. Essa ci spinge a procurare la salvezza e il sollievo altrui. È proprio a questa carità che Gesù invita gli apostoli e oggi ciascuno di noi. Come gli apostoli chiamati a dare da mangiare alla folla, anche noi siamo chiamati a partecipare all'opera divina. Fratelli e sorelle, ogni volta che preghiamo, invitiamo Dio ad aiutarci e a essere presente nella nostra vita. Lo facciamo in modo particolare nella preghiera del Padre Nostro, quando ci rivolgiamo al Padre Celeste dicendo: dacci oggi il nostro pane quotidiano. Tuttavia, insieme a questa invocazione, siamo chiamati ad aprire il cuore alle necessità degli altri e a riconoscerli veramente come nostri fratelli. Se sapremo vivere in questo modo, potremo allora fare nostra la seguente preghiera di San Vincenzo de Paoli. O Salvatore, tu che ci hai dato il comandamento di amare il prossimo come noi stessi, e lo hai vissuto in modo così perfetto verso gli uomini, sii tu, Signore, eternamente benedetto. O Salvatore,
quanto sono felice di vivere nell'amore verso il mio prossimo. Concedimi la grazia di riconoscere questa mia grande fortuna, di amare questa santa condizione e di fare in modo che questa virtù si manifesti oggi, domani e sempre. Amen.

Ora professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato. Morì e fu sepolto. Nel terzo giorno è risuscitato secondo le scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo e procede dal Padre e dal Figlio. Con Padre il Figlio è adorato e glorificato, ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Ora invito i fratelli e sorelle che oggi celebrano il loro anniversario di matrimonio a rinnovare la promessa di matrimonio.

0: Fabio. Ricorrendo al 50° anniversario del giorno in cui, mediante il sacramento del matrimonio, congiungeste le vostre vite in un vincolo indissolubile, siete venuti nella casa del Signore per rinnovare gli impegni solennemente sanciti davanti all'altare. Perché la divina grazia vi confermi nel santo proposito, vi rivolgete a Dio il vostro ringraziamento e la vostra supplica.
1: Benedetto sei tu, Padre, per la benevolenza e preso come mia moglie. Graziella,
2: benedetto sei tu, Padre, oh Padre, per la tua benevolenza ho preso come mio marito Antonio.
3: Dio vi custodisca in tutti i giorni della vostra vita, sia vostro aiuto nella prosperità, conforto nel dolore e colmi la vostra casa della sua benedizione per Cristo nostro Signore. Signore, benedici questi anelli nunziali, gli sposi che li porteranno, custodiscano integra la loro fedeltà, rimangano nella tua volontà e nella tua pace, e vivano sempre per reciproco amore, per Cristo nostro Signore.

0: Adesso facciamo il 60° anniversario. Ricorrendo al 60° anniversario del giorno in cui, mediante il sacramento del matrimonio, congiungeste le vostre vite in un vincolo indissolubile, siete venuti nella casa del Signore per rinnovare gli impegni solennemente sanciti davanti all'altare. Perché la divina grazia vi confermi nel santo proposito, rivolgete a Dio il vostro ringraziamento e la vostra supplica.
1: Benedetto sei tu, o Padre, per la tua benevolenza ho preso la mia amata Maria come moglie.
2: Ho preso la mia benevolenza, o Padre, per la tua benedizione, e ho preso mio marito Tamaro, cristiano.
3: Dio vi custodisca in tutti i giorni della vostra vita, sia vostro aiuto nella prosperità, conforto nel dolore, e colmi la vostra casa della sua benedizione per Cristo nostro Signore. Signore, benedici questi anelli nuziali, gli sposi che li porteranno, custodiscano, integra la loro fedeltà, rimangano nella tua volontà e nella tua pace e vivano sempre nel reciproco amore per Cristo nostro Signore.

Noi ti lodiamo e ti benediciamo, o Dio, creatore e signore dell'universo, che in principio hai formato l'uomo e la donna e li hai uniti in comunione di vita e di amore. Ti rendiamo grazie perché hai unito Tamaro e Maria nel vincolo santo a immagine dell'unione di Cristo con la Chiesa. Anche hai unito Antonio e Graziella nel vincolo santo a immagine dell'unione di Cristo con la Chiesa. Guardali, o Signore, con occhio di predilezione, e come li guidasti tra le gioie e prove della vita, ravviva in loro la grazia del patto nuziale, accresci l'amore e l'armonia dello spirito, perché godano sempre della tua benedizione, per Cristo nostro Signore.

0: Fratele e sorele, il Signore Gesù è qui in mezzo a noi. La sua parola ci ha radunati intorno all'altare e il pane ci fa diventare il suo corpo. Rivolgiamoci a Lui con fiducia. Preghiamo insieme dicendo, O Signore, pane di vita, ascoltaci.
1: O Signore, pane di vita, ascoltaci. Per la Chiesa, sappia sempre nutrire il popolo di Dio con la parola e l'Eucaristia e sia sempre pronta a condividere i beni con i più bisognosi. Preghiamo.
0: O Signore, pane di vita, ascoltaci.
1: Per i leader politici ed economici, guidino le nazioni con saggezza e giustizia, provvedendo alle necessità primarie di tutti, specialmente dei più poveri. Preghiamo.
0: O Signore, pane di vita, ascoltaci.
1: Per tutti coloro che mancano di pane, acqua, istruzione e salute, la solidarietà umana e la provvidenza divina possano saziare la loro fame. Preghiamo.
0: O Signore, pane di vita, ascoltaci.
1: Per noi tutti, il convito eucaristico ci trasformi nel corpo di Cristo, spezzato per essere nutrimento che sazia la fame e la sete di amore e di vita dei nostri fratelli. Preghiamo. Signore Gesù, ti preghiamo per Tammaro e Maria, che festeggiano il 60° anniversario di matrimonio, e per Antonio e Graziella, che festeggiano il 50° anniversario di matrimonio. Accompagnali sempre con il tuo amore. Preghiamo. Signore, pane di vita. Signore Gesù, ti preghiamo anche per i defunti di questa settimana. Manfredi Angela, vedova Arboletti, Spampinato Santo, Bonino Tommaso, Riva Marisa Giovanna, vedova Miola, Bordone Lea, vedova Midollini, Bellia Nunzia, vedova di vita. Il Signore, che conosce la vita dei suoi figli, li accolga tra le sue braccia amorevoli. Preghiamo.
0: Oh Signore. Ricordiamo anche i nostri defunti albanese Domenico e Angela e i defunti famiglia albanese. Preghiamo per loro affinché Dio Padre doni loro il riposo eterno. Preghiamo. Ti preghiamo, o Padre, che il tuo Spirito ci conduca ogni giorno a cercare prima di tutto il tuo regno e la tua giustizia e a custodire i tesori eterni che non verranno mai meno. Per Cristo nostro Signore.

0: Pregate fratelli e sorelle perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Gloria, gloria del suo nome, per nostra e tutta la sua santa.
0: Santifica, o Signore, i doni che ti presentiamo e accogliendo questo sacrificio spirituale, trasforma anche noi in offerta perenne a te gradita per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai creato il mondo nella varietà dei suoi elementi e hai disposto l'avvicendarsi dei tempi e delle stagioni. All'uomo fatto a tua immagine hai affidato le meraviglie dell'universo, perché fedele interprete dei tuoi disegni si prenda cura di tutto il creato e nelle tue opere glorifichi te per Cristo Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te la nostra lode, acclamando con festosa esultanza.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Teso modo dopo aver cenato, rese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

resurrezione del tuo figlio. Ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricorda di Padre della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei in cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Liberati, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Regno tua la potenza e gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donare unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non sono niente di fare la tua testa, ma soltanto una parola, io sarò salvo.

0: preghiamo. Accompagna con la tua continua protezione, o Signore, i tuoi fedeli che nutri con il pane del cielo e rendi degni della salvezza eterna coloro che non privi del tuo aiuto, per Cristo nostro Signore.
1: Prima della benedizione diamo due avvisi. La chiusura del mese di agosto è dell'ufficiale parrocchiale della Santissima Trinità. Martedì 4 agosto rimarrà chiuso. Mercoledì 5 è aperto, giovedì 6 è aperto e venerdì 7 è aperto. Chiusura completa invece la farà dal 10 al 17 agosto. Aperto giovedì 13 dalle 9 alle 11. Invece l'ufficio parrocchiale di San Vincenzo sarà chiuso dal 4 al 31 agosto.
0: Prima di concludere questa celebrazione desidero rivolgere un augurio speciale a coloro che oggi celebrano un importante anniversario di matrimonio. Cari Tamaro e Maria, che celebrate il 60° anniversario di matrimonio. E cari Antonio e Graziella, che celebrate il 50° anniversario di matrimonio. Con gratitudine al Signore per il dono della vostra lunga vita insieme, vi esprimiamo i nostri più sinceri auguri. E che vi accompagnate lungo il cammino del vostro matrimonio, continui a benedire il vostro amore e donarvi salute, serenità e gioia, perché possiate essere ancora testimonianza della bellezza, della fedeltà e della forza del sacramento del matrimonio. Auguri di cuore. Facciamo applausi. Grazie per il coro e a voi tutti, grazie per la vostra presenza in questa celebrazione e ora concludiamo con la benedizione di Dio. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: E glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Amen.

dalla parrocchia della Santa.

dalla parrocchia della Santissima Trinità in Nichelino, abbiamo celebrato con voi da casa la Santa Messa. Un caro saluto ad ammalati, persone sole ed anziane. Buona domenica a tutti, linea allo studio.

0: Di Franz Schubert abbiamo ascoltato 12 Vals Nobles, opera 77 di 969, pianoforte Michael Endres.
1: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
2: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
3: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ecco la serva del Signore.
5: Sia fatto a me secondo la tua parola.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: E il Verbo si è fatto carne
3: e abitò fra noi.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
6: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
2: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che, per la sua passione e la sua croce, giungiamo alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
4: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
4: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
4: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Buona giornata con la carezza di Maria.
1: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
0: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
7: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.
8: RNC presenta...
9: Buongiorno, buongiorno prof. Un programma di Monica Mondo, con il professor Pierluigi Pavone e i ragazzi dell'Istituto Pontificio Paritario Sant'Apollinare di Roma. Buongiorno prof.
10: Buongiorno prof.
11: Buongiorno ragazzi.
12: Buongiorno.
11: Oggi pensavo di parlarvi della mia infanzia e dei tantissimi libri di avventura che ho letto. E mi piacevano tantissimo, però spero che li abbiate letti anche voi, i libri di colui che è secondo me il più grande visionario di tutti i tempi, Jules Verne. Giulio Verne, Matilda, già fai sì, perché tu cosa hai letto? Vediamo.
13: Ma in primis, indubbiamente, Giro il mondo in 80 giorni, penso che okay. Tutti.
11: Vai. 20.000 leghe.
13: 20.000 leghe sotto i mari pure. No, sicuramente anche letti altro, adesso mi viene in mente, però sì, almeno 3-4. Viaggio al centro della Terra, certo.
11: Viaggio al centro della Terra, questi tre nominati sono, già sono...
13: con la Trinità.
11: Già sono quelli formidabili, per cui vorrei dedicare non tanto adesso alla letteratura francese del 1800, ma proprio a questo essere visionario di Jules Verne, e dedicarla al viaggio, una cosa che vi coinvolge tantissimo. Perché sì? Perché Andrea mi fai sì?
10: Cioè, perché per me il viaggio è una sorta di crescita, perché cioè almeno come la vedo io, cioè io parto per vedere il mondo, un posto, e torno che conosco meglio me stesso.
11: Quindi come una crescita interiore, di non solo vedere da turista, ma
10: apprendere qualcosa anche da un'altra cultura, magari
11: apprendere qualcosa da un'altra cultura, quindi essere anche partecipi del mondo che ci accoglie. Bellissimo, Matilde?
12: Sì, soprattutto a questa età, ovvero nell'adolescenza, credo che viaggiare, soprattutto senza genitori, e girare il mondo sia importante appunto per apprendere altre culture e anche appunto crescere.
11: Vorrei chiedere non a lei ma a tutti, perché senza genitori? Cioè tipo la gita scolastica, a me piaceva tantissimo, perché era una dimensione un po' particolare di estraniamento quasi, alienazione, è così? Chi di voi è abituato a viaggiare invece quasi di prassi? Sveva?
14: Io viaggio molto spesso, sia con la mia famiglia che da sola. Tutte le estati vado in Canada.
11: Ok.
14: Ma in generale organizzo sempre viaggi con i miei amici.
11: E il fatto di andare in un altro continente, questo offre una dimensione di estraniamento, come dicevo prima?
14: No, sicuramente per la cultura che è diversa, le persone che si atteggiano anche in modo differente rispetto a quello di cui siamo abituati in Italia, quindi si impara moltissimo andando in un altro paese, in un altro continente.
11: Va bene, allora ascoltiamo anche quello che hanno avuto da dire un po' i ragazzi che voi stessi avete intervistato.
15: Buongiorno prof.
16: Per me viaggiare significa cambiare prospettiva e crescere. Si può viaggiare anche senza una valigia, tramite la conoscenza di nuove persone e tramite nuove esperienze.
17: Io adoro viaggiare perché adoro esplorare nuove zone del mondo, e secondo me viaggiare senza valigia è anche meglio, perché viaggiare col pensiero mi rende più leggero.
18: Per me viaggiare significa non solo uscire dai confini geografici, ma soprattutto da quelli mentali.
19: Per me viaggiare significa cambiare prospettive e dare un momento di pausa alla mia vita, ma soprattutto significa conoscere nuove lingue, tradizioni e abitudini.
20: Per me viaggiare vuol dire prendersi un attimo di pausa e pensare a se stessi.
15: Buongiorno prof.
11: Allora Guido, l'ultima cosa che ci hai detto è prenderci un attimo di pausa, però poi vorrei ritornare un attimo su quello che avete detto, sia intervistando gli altri sia voi stessi, sulla dimensione della libertà. E se invece per qualcuno il viaggio può essere qualcosa di pesante, di noioso. E Guido, vuoi intervenire subito?
20: Sì, l'ho vissuta più spesso, cioè spesso questa esperienza, ad esempio qualche anno fa.
11: Attenzione.
20: Quando stavo in Repubblica Dominicana. Sono stato in Repubblica Dominicana per un mese, ok? Adesso è molto bello il mare, molto bello il cibo, molto bello l'ambiente, la casa, la piscina, tutto quanto. Ma un mese a fare le stesse cose, sveglia, fai la stessa routine, torna a letto, sveglia, fai la stessa routine, torna a letto, dopo un po' inizia a essere pesante.
11: Quasi era meglio una bella lezione di storia o di filosofia, diciamo.
20: Assolutamente.
11: È vero o no? Ma che lo pensavo pure io. Infatti quando sono stato un mese negli Stati Uniti mi facevo le autolezioni allo specchio, perché dopo un po' mi annoiavo. Ma dai, chi è che si annoierebbe un mese alle Maldive o un mese a fare... Yasmin, dai, hai fatto uno sguardo come a dire...
21: Tutto scemo.
11: Non so se si possono dire queste cose, però insomma, il senso anche dallo sguardo che avevi fatto, cioè tu faresti non un mese... ma tre a vita. Chi è che di voi trasformerebbe la sua vita, la sua professione, il suo lavoro in un continuo viaggio? Matilda, vai, ha alzato la mano al volo.
13: Certo, io onestamente assolutamente farei una cosa del genere, anzi è abbastanza sempre stato il mio sogno. Rimanere nello stesso punto non mi è mai, diciamo, apprezzato, non mi è stato troppo bello come idea che ho avuto in mente, quindi viaggiare magari mi succedesse.
11: Hai detto stare, viaggiare, perché stare nello stesso posto, stare addirittura anche a casa o lavorare nello stesso luogo in cui si è nati, si è andati a scuola, eccetera, può essere un po' pesante. Però vorrei proporvi al contrario lo stimolo, se invece si può viaggiare tantissimo ma rimanendo sempre nello stesso posto. Vi faccio l'esempio di un altro grande scrittore di temi per ragazzi, di avventure, dedicando tutta la sua fantasia ad un eroe che conoscete sicuramente, Sandokan, e cioè a Salgari, che però ha scritto questi libri senza viaggiare, solo da casa, ed è riuscito a descrivere delle avventure come se ci fosse stato lui. Allora è vero, si può viaggiare anche senza valigia così all'avventura, o addirittura si può viaggiare anche senza muoversi fisicamente, o è meglio l'alternativa? Giuseppe, ti vedo perplesso.
5: Credo che si possa viaggiare anche stando in un posto, magari con la mente si può fantasticare su qualcosa che magari non è mai avvenuto e che però vorremmo che si avverasse comunque. Cioè,
11: è vero questo? Sveva, tu che vai sempre oltreoceano, questo ti basterebbe? Fai anche questo, o proprio perché vai spesso e volentieri, viaggi spesso e volentieri come hai detto, non ti capita di aver bisogno di...
14: No, sicuramente si può viaggiare anche con l'immaginazione e con la mente, però dopo un po', almeno io sento che ho comunque bisogno di...
11: Un'esigenza fisica, cambiare, di cambiare. E si può viaggiare per il solo gusto di viaggiare, anche senza conoscere particolarmente nulla, cioè farsi stupire quasi dall'imprevedibilità. Sì, questo vi convince di più, Guido?
20: Io ho sempre seguito questo programma televisivo inglese dove questi tre gentiluomini prendevano automobili distrutte e ci facevano i viaggi nel deserto o comunque in alcune parti remote del mondo senza alcuna destinazione, per il puro gusto di viaggiare.
11: Ok, mi ha fatto venire in mente una citazione che vi propongo, anche qui di un autore che studiate anche in letteratura inglese, adesso non mi ricordo se lo fate in quarto o in quinto, ma credo in quinto, cioè Stevenson. Adesso voi lo studiate per L'Isola del Tesoro o per vai Matilda,
13: Lo strano caso dottor Jekyll e Mr. Hyde.
11: Esatto, io viaggio non per andare da qualche parte ma per andare, viaggio per viaggiare. Io mi ritrovo un po', cioè a me piacerebbe proprio viaggiare per il puro gusto di viaggiare, un po' come quando si gioca per il puro gusto di giocare senza avere per forza uno scopo. Questa vi convince? Magari dopo la maturità vorreste fare un viaggio così? Matteo.
21: Beh prof, non mi è mai capitato di fare un viaggio proprio fuori dalla mia nazione in questo modo, ma ogni tanto anche con qualche amico mi piace lasciarmi andare, più o meno come dice Stevenson, all'interno della mia città, magari nelle parti storiche o vicino a monumenti, e cercare di conoscere meglio attraverso l'ignoranza, quindi guardandomi intorno.
11: Corretto,
21: come è fatta la
11: corretto
21: città.
11: Perché Roma è talmente grande, è talmente variegata, eterogenea, con i suoi quartieri, con le sue ricchezze, con le sue stravaganze, con le sue classicità, che a volte è bellissimo perdersi nei suoi quartieri. Però da voi quali sensazioni vi ha dato il viaggio, cosa vi comunica? Perché poi vi voglio chiedere anche un'altra cosa. Vai Matilde.
12: Un distacco da quella che è la realtà monotona e quotidiana della vita, per okay. Anche scoprire città con le sue...
11: Quindi ovviamente avete un forte senso di distacco, e la vostra età è anche comprensibile. Francesco?
3: Io in realtà non facevo altro che pensare al topos letterario del viaggio dell'eroe, quindi viaggiare da un'altra parte per trovarsi davanti a una differenza sostanzialmente che ci mette alla prova e di conseguenza ci permette di scoprire noi stessi, come diceva un po' Andrea all'inizio.
11: Ci permette di scoprire noi stessi, quindi Francesco, ci vuoi dire che anche leggendo un libro possiamo viaggiare?
3: Perché no? Sì.
11: Ludovica?
13: Sì, sicuramente potremo viaggiare nella mente, come ha detto prima Giuseppe, fantasticando, comunque immaginando anche delle situazioni irreali.
11: O seguendo l'avventura del libro? Quindi possiamo viaggiare, il libro ci funge... Come lo potresti dire? Giuseppe.
6: Potremmo dire che ci impersoniamo all'interno del libro e quindi viviamo le vicende come se fossimo i personaggi principali.
11: Quindi il razzo spaziale che immaginava Jules Verne, il viaggio dalla Terra alla Luna, o il Nautilus, potrebbe diventare il libro stesso. Voglio leggere una cosa a questo proposito. Altro autore che studiate in letteratura, Dickinson: non esiste un vascello veloce come un libro per portarci in terre lontane. A voi piaceva leggere da bambini? Guido sì, Riccardo no. Vai Guido.
20: Io lessi veramente tanti libri e quello che più mi è rimasto inciso, oltre che 20.000 leghe sotto i mari, era anche Il giro del mondo in 80 giorni, perché cercando di medesimarmi il più possibile in quelle situazioni mi sentivo preso come se esportato in quella situazione, in quel posto.
11: Chi altro ha fatto questa esperienza di Matteo?
21: Sì, prof, anche io leggendo, non amo molto leggere i libri, ma da bambino leggendo un libro sono rimasto molto legato ad esso, ed è Il viaggio di Ulisse di Omero, che anche se è un viaggio che mi ha preso molto, forse perché lungo e molto difficile come la vita.
11: Lungo e molto difficile come la vita. Quindi siete andati persino oltre, ed è bellissimo questo, anche lo stimolo iniziale che vi offrivo. Però a volte Guido mi dava ragione, però vorrei sentire anche gli altri, il viaggio può essere un po' quasi pauroso. Si può, secondo voi, avere paura di viaggiare?
6: Secondo me si può avere paura dell'ignoto, ovvero di qualcosa che noi non conosciamo. Ad esempio, come stava dicendo adesso, il viaggio di Ulisse. Ulisse viaggia per ritornare a Itaca, la sua terra natale, però lui non sa veramente dopo 20 anni se potrà effettivamente ritornare. Quindi attraverso molti ostacoli lui li supera e con l'obiettivo appunto di ritornare nella propria terra.
11: Allora, in questo non mi stupisce la risposta di Giuseppe, non mi stupisce neanche che voi non mi abbiate capito. Ovviamente forse mi sono espresso male io, o forse non avete decodificato la domanda, ma perché siete ragazzi ed è giusto e anche bello che sia così. No, io intendevo proprio, secondo alcuni studi, ci sono delle persone che non viaggiano perché realmente è uno stress viaggiare, a tal punto che alla sola idea stanno male. Quindi che hanno quasi il terrore di organizzare anche solo le valigie. Certo, questo non vi riguarda, però provocati da me è così assurdo? Matteo.
21: Secondo me, prof, no, perché credo che quasi tutti siamo legati alla nostra comfort zone, chi più e chi meno, e probabilmente ci sono persone che ne sono
11: quasi un po' imprigionati.
21: Sì, esatto, imprigionati.
11: Quasi un po' imprigionati. E allora su questo vediamoci anche qualcosa insieme che ci può aiutare anche a capire meglio.
22: Buongiorno, prof. Quando parliamo di viaggio, solitamente parliamo di una scelta. Tempo libero, piacere, riposo. Il viaggio è movimento e per l'uomo lo spostarsi è spesso una tensione, non un comfort. Esistono viaggi di scoperta, quelli dell'esplorazione, della conoscenza, della ricerca di sé. Non sono viaggi comodi, richiedono adattamento, fatica, imprevisti, ma hanno una caratteristica decisiva: sono scelti. Si parte sapendo che si potrà tornare e che il rischio è parte dell'esperienza. Esistono poi viaggi di necessità, che non hanno nulla di volontario. Nel 2024 nel mondo, secondo l'UNHCR, oltre 120 milioni di persone sono costrette a spostarsi a causa di guerre, persecuzioni, violenze o condizioni estreme di povertà. Di queste, circa 43 milioni sono rifugiati, cioè persone che hanno dovuto attraversare un confine internazionale per salvarsi. I principali paesi da cui oggi si fugge sono Siria, Afghanistan, Sudan e Ucraina. In questi casi il viaggio non è scoperta, ma sopravvivenza. Si parte senza sapere quando o se si tornerà. Esistono quindi diversi tipi di spostamenti: la vacanza che riposa, il viaggio di scoperta che mette alla prova e il viaggio di necessità che salva la vita. E i numeri ci ricordano che non tutti i movimenti nascono dalla libertà.
1: Buongiorno prof.
11: Forse ci ha un po' spiazzato, perché pensavamo al viaggio nostro, alla voglia di evasione, alla routine di casa, e forse non abbiamo pensato che il viaggio può essere anche costretto, ma non per lo stress che uno prova e nonostante ciò deve in qualche modo organizzarsi e caricarsi delle preoccupazioni dell'ignoto, ma a volte perché deve fuggire. Quindi la vita diventa un viaggio involontario, ma perché si fugge. C'è una bellissima citazione che vi voglio leggere, ed è di un poeta che probabilmente conoscete, ed è Ferdinando Pessoa, Il libro dell'inquietudine. Secondo me forse in assoluto è un po' pessimistica. Io viaggerei sempre comunque. Lui dice: la vita è un viaggio sperimentale fatto involontariamente, sottolineando un po' probabilmente l'inquietudine del viaggiare in generale. Matilde, in questo ti ha un po' convinto, perché prima sembravi essere assolutamente favorevole come me al viaggiare a tutti i costi, però...
2: In realtà in parte ho tra virgolette mentito, perché io se faccio un viaggio voglio che sia organizzato, perché se non ho un'organizzazione mi viene l'ansia anche a me, quindi comunque voglio una scaletta delle cose che devo fare nei vari giorni. La vita appunto comunque mette agitazione, perché non hai una scaletta, non hai un'organizzazione di quello che
11: fare. Non si può avere sempre il controllo, esatto. E quindi è una forma di viaggio senza poter avere un confronto, senza poter avere un controllo, scusate. E come lo possiamo chiamare allora? Qual è per definizione il viaggio che in qualche modo è la vita stessa, che in qualche modo facciamo a livello esistenziale, a livello anche fisico, senza poter avere controllo, quindi dovendo includere imprevedibilità? Quale termine possiamo usare? Peregrinazione. E pensate a qualche modello nella tradizione occidentale. Io sto pensando a due modelli nella tradizione occidentale di peregrinazione: la vita come peregrinazione. Una è quella, l'avete citato anche prima, Matteo, hai letto da piccolo, che ti aveva anche molto colpito,
21: Odissea,
11: Ulisse. E l'altro modello di peregrinazione può essere quella biblica, quella di Abramo, che viene chiamato e coinvolto direttamente da Dio a uscire da Ur dei Caldei e affidarsi di qualcosa di assolutamente imprevedibile. E quindi due modelli un po' diversi o simili. Beh, vi faccio vedere prima un quadro decisamente particolare, ed è un quadro che rappresenta proprio il pericolo che o uno dei tanti pericoli di Ulisse. Qualcuno lo riconosce? Vai, vai, Giuseppe.
6: Polifemo, il ciclope che appunto ostacola la giurma di Ulisse.
11: Questo è esatto. Questo si intitola proprio così, Ulisse e Polifemo, ed è un quadro che è conservato in un museo bellissimo di Boston, ed è un quadro di Arnold Böcklin. L'autore, tra l'altro, a me il quadro piace molto, e c'è questo mare in tempesta, oltre che al pericolo di Polifemo. Vi ricordate perché Polifemo ce l'ha con Ulisse?
6: Perché lo ha ingannato.
11: Perché lo ha ingannato in maniera un po' alla Ulisse. E Matilda, vai.
13: Veramente l'ha proprio ciecato, cioè fra l'altro. Un occhio aveva, adesso non ne ha più neanche uno, quindi diciamo che va bene la componente dell'inganno, ma anche la componente fisica, cioè l'ha abbastanza debilitato.
11: Un po' come nella guerra di Troia, cioè, va bene lo scherzo e l'arguzia del cavallo, poi però questi sono usciti dal cavallo e hanno dato... E poi vi citavo il viaggio di Abramo, che invece si fida completamente di Dio, però sono tutte e due peregrinazioni che in qualche modo superano un po' il limite. Avete studiato anche, o studierete sicuramente, anche la citazione che fa, o il riferimento meglio, che fa Dante a Ulisse perché pecca di, come si dice in greco?
0: Iubris,
11: di tracotanza, per cui supera il limite in se stesso e da se stesso, perché sfida intenzionalmente tutto e tutti. Questo è un viaggio un po' come anche gli sport o pseudotali, che superano assolutamente i limiti e sono assolutamente pericolosi. Quelli li chiamereste sport? Sì, Guido.
20: Assolutamente.
11: Quindi anche il viaggio di Ulisse, che supera ogni limite, sfida le colonne d'Ercole.
20: Vale a livello sportivo, a parer mio.
11: E quindi questo vale un viaggio. Voi fareste un viaggio così?
20: Beh, se non c'è rischio, non c'è gusto.
11: Se non c'è rischio, non c'è gusto? Non ti vedo convinta, Matilde.
13: Ripeto, io ho bisogno di un'organizzazione, una cosa tranquilla, e non lo farei mai, sinceramente. Se sapessi che vado incontro a questa cosa, non lo farei. Se non so che cosa devo fare, non lo farei lo stesso, quindi no.
11: Allora, capovolgiamola così la domanda. C'è un altro modo di superare i propri limiti? È un modo comunque rischioso, ma non folle. In che senso, chiede Yasmin? Per fede, Yasmin, in che senso?
4: Tipo la ricerca della terra promessa viene, cioè, intrapresa per fede.
11: Abramo si fida di Dio oltre la ragione e oltre la morale. E ultima cosa per chiudere, voi dovendo scegliere tra il folle volo Ulisse, Abramo, a parte Matilde che abbiamo capito che ci deve essere tutta la scaletta, quindi questo né Ulisse né Abramo probabilmente, esatto, quindi tu avresti parlato con Dio e dici, no, prima mi spieghi tappa per tappa, compresa la prigionia in Egitto, e poi forse. Più il folle volo, Andrea, più il folle volo di Ulisse o la fiducia di Abramo?
10: Io Ulisse, perché mi piace rischiare, mi piacerebbe.
11: Ti piacerebbe?
10: Sì.
11: Superare le colonne d'Ercole?
10: Sì.
11: Yasmin, insomma, Ludovica, dai a concludere, che così lasciamo tutti con questa domanda e ognuno ci riflette per sé.
13: Forse sempre Ulisse, anch'io, proprio per, diciamo, superare anche gli ostacoli che mi pone nella vita. Quindi...
11: Ok, avventurosi. Matilda, che ci vuoi dire?
13: Io assolutamente Ulisse, anche perché non vorrei dire, ma se uno ci pensa, di Ulisse si ricorda il viaggio, non il sacrificio e l'errore, invece di Abramo si ricorda il sacrificio e non il viaggio.
11: attenzione, ripeticela più lentamente questa, perché poi ce la vogliamo tatuare, certo.
13: Di Ulisse si ricorda il viaggio, non il sacrificio o l'errore, invece di Abramo si ricorda il sacrificio o addirittura l'errore e non il viaggio.
11: Potentissima questa frase, eh? Mazza che... La prossima volta vi metto voi nelle citazioni. Io ve le volevo leggere un'ultima, ma adesso non so se sfigura dopo questa massima di Mattia. Allora, io ve la leggo lo stesso e poi vi lascio andare. Allora, Matilda, dai a te più che giustamente l'onore.
13: Il viaggiatore non è un turista, è un viaggiatore. Viaggiare significa scoprire, il resto significa solamente trovare.
11: Saramago. Allora, questo un po', però dai, è bello un po' chiudere con questo, perché almeno ci lascia l'idea comunque del viaggio. E forse una cosa su cui vi vorrei pregare di riflettere, perché al di là del gioco che abbiamo fatto tra Ulisse e Abramo, la scaletta, sapere, il rischio, eccetera, però forse su una cosa potremmo farci aiutare da Saramago, il fatto di viaggiare non come turisti, a non far essere la nostra vita un viaggio o una peregrinazione in cui noi siamo turisti, in cui invece noi dobbiamo essere pienamente protagonisti. E questo ve lo voglio lasciare come augurio. Bravi tutti. Alla prossima lezione.
0: Buongiorno, prof. Un programma di Monica Mondo con il professor Pierluigi Pavone e i ragazzi dell'Istituto Pontificio Paritario Sant'Apollinare di Roma. Buongiorno, prof.
7: Buongiorno, prof.

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio e con un cordialissimo saluto apriamo la trasmissione di oggi. Auguriamo a tutti buon ascolto, benvenuti di questo programma. Per questo programma che propone canzoni e musiche del tempo passato, altri programmi di tempo possiamo definire strapassato, dall'inizio addirittura delle incisioni discografiche, però sono delle incisioni che vogliamo ascoltare per farle conoscere a chi le ha mai conosciute e per farle rinvenire dalla memoria per coloro che fortunosamente, ma anche allora non è detto che avessero ascoltato queste canzoni. Augusto Martelli con la sua orchestra vuole aprire la trasmissione di oggi in un brano dello stesso Augusto Martelli. Ho messo in onda tempo fa un brano dalla colonna originale del film Il Dio Serpente. Augusto Martelli con la sua orchestra, ascoltiamo Beryl's Tune per aprire la trasmissione di oggi, un altro brano da questo film. Il primo era molto conosciuto, ha avuto molto successo, questo un po' meno, ma merita essere riproposto.

è sempre abbastanza rischioso trasmettere alla radio musiche da film, sì, perché manca l'immagine, e quando manca l'immagine deve subentrare la fantasia. Dal 1971 abbiamo ascoltato l'orchestra Augusto Martelli in Bazzleton, il brano che è stato inserito nella colonna sonora originale del film Il Dio Serpente. Tempo fa avevamo trasmesso la parte più conosciuta, più nota, e se qualcuno la vuole risentire può sempre mettersi in contatto con Aldo. E più e più volte ho detto nel sistema per poter mettersi in contatto con Aldo per le canzoni e le musiche, soprattutto di tantissimi anni fa. 1980, Piccoli ha composto E Camminiamo. I Camaleonti, con arrangiamento di Anthony e Mims Rochford. E camminiamo insieme. Noi facciamo un po' come i gamberi, però non è che camminiamo indietro, andiamo indietro per portare avanti le canzoni di tanti anni fa.

per risolvere certi problemi una passeggiatina e l'aria fresca può fare veramente del bene a tante situazioni, a tante cose, specialmente queste cose abbastanza adolescenziali, come abbiamo ascoltato in questa incisione. E i 45 giri ci possono riproporre ancora dei bei brani come questo di Piccoli dal 1980, I Camaleonti, e abbiamo ascoltato E Camminiamo. Anche noi camminiamo nella corsa del tempo per ripascare, per rimettere in onda canzoni di tanti anni fa, come questa del 1969. Pace, Panzeri e Pilat hanno composto Alla fine della strada. Questa canzone è eseguita anche dalle Casuals, ma noi la ascoltiamo dal cantante Junior Vaiki.

1969. La voce di Junior Malli ci ha intrattenuto per questa canzone Alla fine della strada. In genere, per coloro che hanno la patente e che sanno guidare, sanno dove è il segnale della strada chiusa. Ma la strada chiusa dell'amore, quando lei non ti vuole più e non è segnata da nessuna parte, si può solo intuire. Abbiamo ascoltato dal 1969 Junior Malli Alla fine della strada di Pace, Panzeri e Pilat, grandi compositori del tempo passato. E proseguiamo la nostra ricerca delle canzoni, delle musiche del tempo passato, soprattutto dalle incisioni ancora a 45 giri 1962. Banos e Daniele Pace hanno composto Più grande del mio amore, la voce è di Roberto Carlos. Spero che molti di voi che l'hanno ascoltato all'epoca Roberto Carlos si ricordino ancora di questo cantante molto simpatico.

1972 e voce di Roberto Carlos, più grande del mio amore. Abbiamo potuto mettere in onda anche questa canzone con una voce molto delicata, così come abbiamo potuto mettere in onda per questo brano di Barros, Daniele Pace. 1972, più grande del mio amore. Roberto Carlos, molti di noi ci ricordiamo, ma speriamo molti di noi si ricordino di Roberto Carlos, però nel 1971 un cantante forse meno noto e conosciuto, Orchestra Nando De Luca. Il cantante è Mau Cristiani, Sciorilli, Testa, Michi Del Prete hanno composto Occhi Bianchi e Neri. Questa canzone risale al 1971 e noi vogliamo mettere in onda questo brano per la ricerca, la proposta di canzoni e musiche di tanti e tanti anni fa. Oggi tutti 45 giri.

Si dice che con il trascorrere del tempo, per riuscire a riconoscere delle persone, bisogna fissare sia la fotografia oppure la persona, possibilmente senza dar sospetti, fissarla negli occhi, e con gli occhi si riesce a capire maggiormente il ricordo delle persone nel tempo passato. Sciogli di Testa e Michele Del Prete hanno composto Occhi Bianchi e Neri, Mau Cristiani, orchestra Nando De Luca. Con questa canzone eravamo nel 1971, una bella canzone che riguarda gli occhi bianchi e neri, e quanti colori si possono fare agli occhi. Soprattutto al giorno d'oggi, per civetteria si possono mettere anche le lenti a contatto e si possono fare le pupille del colore che si vuole, così come per i capelli. Ma noi andiamo nel 1984 con Ivan Cattaneo, che ha fatto un dance remix, Quando tramonta il sole. Ivan Cattaneo, 1984, ascoltiamo questo remix.

0: fenomeni terrestri sono belli, sono belle le aurore e sono belli anche i tramonti. Questa canzone inneggiava proprio al tramonto del sole per questo disco remix che abbiamo potuto ascoltare dal 1980, Ivan Cattaneo, Quando tramonta il sole, un dance remix di Piccoli e Pareti, ed era prodotto dalla Bionda e arrangiamento di Pet Love. E così abbiamo ascoltato questa incisione che risaliva al 1984. Torniamo veramente a capitombolo indietro nel tempo, al 1962. Una cantante che ha interpretato molte canzoni in lingua italiana, Petula Clark, con l'orchestra di Tony Hart, ha eseguito per il 1962 una canzone di Cassia, David e Baccarat, addirittura Baccarat per la cantante Petula Clark. Quelli che hanno un cuore e quelli che hanno un cuore possono ascoltare queste canzoni. Si diceva una volta, o meglio lo diceva Don Bosco, San Giovanni Bosco, che quando i ragazzi cantano, i ragazzi si ascoltano con il cuore, perché in genere cantano così come possono e il cuore mette il resto.
1: Comprendo che sei tu che mi piaci, e se un bacio chiede a me, risponda allora.

Devono essere molto potenti i discografici negli anni 60 e un po' anche così negli anni 70 per chiamare cantanti stranieri e cantare in lingua italiana, così come è successo con 1962 con Petula Clark e orchestra Tony Hatch, quelli che hanno un cuore di Cassia David, addirittura Baccarat. Si sentiva il modo di comporre di Baccarat per questa splendida canzone, quelli che hanno un cuore. E per coloro che non hanno un cuore voglio proporre questa canzone dal 1977, il Collage, in questa delicatissima canzone ed interpretazione. Piano piano mi innamorai di te, e le cose fatte piano piano durano di più, quelle fatte in fretta è un po' più rischioso.

0: Eravamo nel 1977 quando questi Baldi Giovanotti hanno interpretato Piano Piano Mi Innamorai di Te. 1977, il collage in questa interpretazione, e dal 1977 adesso non so se loro riuscirebbero a cantare ancora questa canzone in questa forma. Vogliamo finire il programma un po' allegramente con il 1980, Mimmo Cavallo, una canzone dello stesso Mimmo Cavallo, Siamo Meridionali, a meno loro, comunque ognuno ha la sua parte.
1: Siamo meridionali, siamo meridionali.

0: Vecchi amici, amici, d'oggi e di domani,
1: la speranza regalia,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
0: Con la radio.
4: Questa canzone l'hanno scritta io, l'ha scritta Mimmo Cavallo, siamo meridionali, pensiamo che eravamo nel 1980, le altre riflessioni le lascio fare a voi. Un cordialissimo saluto da Aldo, da RNC Radio Nichelino in Blu, un cordiale saluto e a risentirci alle nostre prossime trasmissioni, tutti i giorni eccetto al sabato.
5: RNC presenta
6: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
7: Ascolteremo in questa domenica il Vangelo della moltiplicazione dei pani dall'Evangelista Matteo. Un poco che viene condiviso, spezzato e che diventa pane in abbondanza, anzi in sovrabbondanza per molti. Un segno eucaristico. L'Eucarestia, segno della misericordia sovrabbondante di Dio. Bello che questo Vangelo, per un disegno provvidenziale, lo ascoltiamo in una domenica che ci permette di celebrare il perdono di Assisi, questa invenzione incredibile di Francesco d'Assisi che ci pone davanti alla stupefacente generosità della misericordia, del cuore misericordioso del Padre. Il Figlio donato per noi, la cui vita è rotta sulla croce, la cui vita diventa pane per alimentare noi poveri peccatori, ecco, questo segno di generosità diventa misericordia salvifica. Allora oggi ringraziamo il Padre per il dono del Figlio che si è fatto la sua misericordia in mezzo agli uomini, che si è fatto pane, perché lungo il cammino della vita noi siamo portati, accompagnati per giungere alla contemplazione del suo volto. L'indulgenza d'Assisi è anche e soprattutto questo, respiro di paradiso in questi giorni del cammino terreno.
8: In quel tempo, avendo udito della morte di Giovanni Battista, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto, in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul far della sera, gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi. Congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano, voi stessi date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci». Ed egli disse: «Portatemeli qui». E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 12 ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini.
7: Dalla compassione di Gesù, una moltitudine trova pane nel deserto. La nostra vita è così. La nostra vita è raccontata in maniera mirabile dal Vangelo che la liturgia ci offre in questa domenica. Anche noi viviamo per la compassione di Dio. Dio ha mandato suo Figlio a patire con noi, cioè a vivere la vita degli uomini per portare ogni uomo e ogni donna al banchetto celeste. Per questo progetto, per questa promessa del Padre, ci è offerto il banchetto dell'Eucaristia. siamo dove? Siamo nel deserto. Siamo nel momento in cui Gesù ha saputo della esecuzione di Giovanni Battista. Deve essere stato anche un momento particolare per Gesù. La sua ora comincia ad avvicinarsi. Il precursore è stato, fra virgolette, giustiziato. E allora Gesù si ritira in un luogo in disparte, fa anacoresi. Questa è la logica del Signore. Ci sono dei momenti particolari nei quali noi lo troviamo solo in disparte a pregare. Sono come dei salti qualitativi nella esperienza di questi 3 anni di annuncio del Regno dei Cieli. Ma in questo trarsi in disparte le folle lo raggiungono perché Gesù è la salvezza, e quindi è chiaro che è cercato, è assediato, vorrei dire. Ma questa necessità di fare anacoresi, diremmo in maniera veramente povera, fare il punto della sua missione, ritrovare questa intimità particolare con il Padre prima di continuare la missione, ecco, tutto questo però è in qualche modo secondario per lui rispetto alla necessità che di lui hanno le folle, e quindi si lascia portare dalla compassione nel vedere la necessità. E vedendo questa folla sente compassione per loro e guarisce i loro malati. Il cuore di Gesù è un cuore di carne, è un cuore tenero, è il cuore di un Dio che dà la vita per la propria creatura. E questa compassione di Gesù è la compassione della incarnazione. Assumere gli stessi sentimenti degli uomini, ed è poi una compassione situata, storica, che si traduce in una vicinanza e in una azione che sarà poi questa moltiplicazione dei pani, che è ciò che segue. Ma noi dobbiamo entrare in questo Vangelo a partire dall'ottica della compassione di Gesù. Cioè Gesù non fa un miracolo perché vuol far vedere quanto è grande il suo potere, ma ciò che opera adesso Gesù ha il significato del segno, ma scaturisce dalla sorgente di un cuore che si prende cura di noi. L'uomo è il motivo dell'attenzione, il motivo della passione del figlio. Ecco, sul far della sera però si avvicinano i discepoli, uomini pratici, preoccupati probabilmente più di loro stessi che della folla. Questo lo capiamo dal tono del colloquio. Il luogo è deserto, ormai tardi, ecco, manda via la gente, cioè fai un atto di interesse nei loro confronti, rimandandoli nelle loro case, perché tutti possano pensare ciascuno a se stesso ed avere quel cibo che gli è necessario. Ma la risposta di Gesù è spiazzante. Perché Gesù risponde: date loro voi stessi da mangiare. Come dobbiamo interpretarlo? Beh, in due modi. Il modo più immediato potrebbe farci pensare: provvedete voi al fatto che queste folle possano mangiare, cioè servitegli voi del cibo. E chiaramente i discepoli la intendono così, perché rispondono: ma come possiamo dare da mangiare a questa gente? Qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci. Ma c'è anche un altro modo, che è il modo che racconta Gesù, è come Dio ha scelto di dare a noi da mangiare. Date loro voi stessi da mangiare, cioè la vostra vita, la vostra persona sia il loro cibo, che è ciò che ha fatto Gesù, cioè ha dato se stesso, perché nel sacrificio della croce Lui ha regalato ad ogni uomo e ogni donna la vita eterna, e nell'Eucarestia ha dato se stesso come viatico d'eternità, come cibo che ci sostiene nel cammino, nel pellegrinaggio della vita. Allora, mentre gli apostoli capiscono in un modo Gesù invece sta annunciando la sua storia, sta annunciando se stesso, il suo destino. Ecco, questo dialogo che va in un doppio binario, in una duplice maniera, due strade che poi si incontrano, però sono due parole ben differenti. Allora i discepoli devono fare i conti con il nulla che hanno. Hanno veramente niente, 5 pani e 2 pesci. Gesù, ecco, che diventa decisione che produce il pane per tutti. Portatemeli qui, questo poco che avete, portatemelo. Ecco, è importante per noi partire con ciò che siamo. I grandi profeti, Geremia un ragazzino, non so parlare, mandato. Mosè, balbuziente, deve andare dal faraone, viene inviato. Davide, il piccoletto dimenticato pure dal padre, il grande re, colui dal quale discenderà il Messia, il figlio di Davide. Ecco, portatemeli qui, con quello che c'è, Gesù fa. E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, il fatto di sedersi era proprio il modo di stare a tavola, alla tavola del re. Sedersi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede. Vi ricorda qualche cosa? Alzò gli occhi al cielo, prese i pani e li spezzò. È il gesto eucaristico, la fractio panis. Anche il sacerdote, quando consacra il pane e il vino, alza gli occhi al Padre, rende grazie, pronuncia le parole della consacrazione, spezza il pane e poi lo dona. Qui siamo al segno eucaristico. Questa moltiplicazione dei pani, seconda moltiplicazione dei pani nel Vangelo di Matteo, ce ne sono 2, è il segno del pane che sfama davvero, non questo che poi farà sì che potranno tornare a casa ma poi avranno di nuovo fame. Il pane che il Signore dà, cioè se stesso, è quel pane che ci sfama per l'eternità. Ecco, fa eucarestia, ringrazia il Padre, e in questo ringraziamento c'è la vita per ognuno di noi. Tutti ne mangiarono a sazietà, nessuno è escluso da questo amore. E portarono via i pezzi avanzati. Beh, un amore che non solo sazia, ma chiaramente ne avanza. L'amore di Dio ci sorprende, ci sorpassa, ci inebria. Un padre della Chiesa dice: Dio è la fonte, quando tu vai a bere alla fontana non ti dispiace di non esaurire tutta l'acqua, ma questo anzi ti rallegra, perché sai che potrai tornare a dissetarti a questa fonte che non si dissecca. Ecco, è l'amore di Dio, a sazietà ne avanza. Noi sappiamo che questo pane è sempre disponibile per noi. Quanto ne avanza? 12 ceste piene. Non è un numero a caso, perché 12 è la pienezza di Israele, sono le 12 tribù di Israele. Tutto il popolo ne viene saziato, tutti ne ricevono. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Questa notazione numerica ci conforta nella grande disparità che c'è tra il poco che l'uomo ha e che diventa sovrabbondante nel momento in cui viene consegnato a Dio. Ma ancora, quel poco che è un uomo apparentemente come gli altri, Gesù di Nazareth, che rompe la sua vita, spezza la sua vita per noi, e in questo spezzare la vita la moltiplica. E tutti gli uomini di tutti i tempi, di ogni luogo, possono mangiare Dio e diventare e camminare verso quella meta che è la comunione con Dio. Ecco allora che nel deserto della vita, dove noi camminiamo troppe volte affamati e assetati, il Signore fa strada con noi e la sua compassione ci dona un pane che è se stesso, che ci sostiene lungo questo cammino. Finché siamo condotti di Eucaristia in Eucaristia alla comunione piena con il Padre. Questo è il pane degli angeli che ci porta nel seno del Padre.

Gesù ha compassione delle folle, è una compassione la sua che significa che Gesù è capace di conoscere, di entrare dentro il cuore di queste folle, di provarne gli stessi sentimenti. È il mistero dell'incarnazione. Dio che si fa uomo e vive da uomo le nostre emozioni, i nostri sentimenti. Per questo, dice la lettera agli Ebrei, è capace di provare compassione perché vive da uomo quello che vive ogni uomo. Allora Gesù si può dire che è capace di conoscermi perché cammina con le mie stesse scarpe. Gli Apache, gli indiani d'America, hanno un proverbio: non giudicare nessuno se non hai camminato due lune nei suoi mocassini. Due lune vuol dire o tre giorni o tre mesi. Quindi non giudicare nessuno se non sei capace di entrare dentro i mocassini di questa persona, di camminare con le sue scarpe. È un modo particolare per dire quello che è appena sorto, no, alla intelligenza del mio cuore, la compassione di Gesù, l'incarnazione di Gesù alla luce della lettera agli Ebrei. Gesù cammina dentro i nostri mocassini, ha fatto ben di più, vive nella nostra umanità. Ma io vorrei soffermarmi proprio su questo proverbio: non giudicare nessuno se non ne conosci la storia, se non ne fai parte di questa storia, se non cammini con lui. Ed è vero che nell'esperienza umana, ma nell'esperienza cristiana, un modo incredibile per conoscerci, per fare esperienza di comprensione, di amicizia insieme, è proprio quello di camminare insieme. Il cammino, il pellegrinaggio è una conoscenza di se stessi, dell'altro e di Dio formidabile. Condividere le asperità del cammino, condividere la fatica di un cammino è un'esperienza di solidarietà molto, molto profonda. Ecco perché tanti pellegrinaggi sono alla radice, per esempio, di belle amicizie. Nella mia terra il 2 agosto è un giorno nel quale noi vediamo a Santa Maria degli Angeli l'arrivo della marcia francescana. Per una settimana migliaia di giovani hanno marciato per arrivare in Porziuncola. È il perdono di Assisi. In tutto il mondo, dai primi vespri del primo agosto e per tutto il 2, è possibile lucrare l'indulgenza in tutte le chiese francescane, ma in tutte le parrocchie per questa occasione, proprio perché è un dono che Dio ha fatto a frate Francesco, che voleva mandare tutti in paradiso. In fondo la vita che cos'è? È un pellegrinaggio. La sfida è quella di farlo in comunione, imparare la comunione, imparare l'amore camminando insieme. La Chiesa è il popolo peregrinante che cammina insieme verso la meta, con Gesù che è alla testa di questo popolo, ma è anche uno di noi che cammina con noi. Allora, i pellegrini di Assisi, io penso nella mia esperienza di pastorale giovanile, per esempio, al pellegrinaggio a Santiago, questo camminare per tanto tanto tempo e per tanti chilometri insieme. Anche qui si parte sconosciuti e si arriva fratelli e sorelle. Allora l'arte del camminare è come l'arte della conoscenza di sé e della conoscenza dell'altro, e lì davvero, nel prendersi cura gli uni degli altri, si fa l'esperienza di quello che non è solo il proprio limite, ma è il limite altrui, che apre in noi una possibilità di umanità. Il camminare è una forma di umanizzazione, nel momento in cui insieme si impara a portare i pesi, a scegliere la strada, a condividere la meta. Ecco, la meta è ciò che dà significato ad ogni cammino. Allora oggi è la Porziuncola, è Santiago, ma domani è il paradiso. Questa è la meta per ciascuno di noi. Buon cammino a tutti, allora.

0: RNC presenta
1: Un'estate fa.
2: Un'estate fa con Daniela Lami. Un'estate fa.
3: Oggi ci tuffiamo nel 1982, un anno che ne sono certa vi fa venire subito in mente i colori della festa mondiale, ma che in realtà ha tanto di più da raccontarci, lo dico anche a Paolo Accorona che è con me in regia. Sfumature belle e meno belle, ma cominciamo con quelle più calde, perché l'estate del 1982 si preannuncia calda, torrida, quasi soffocante, e per affrontarla gli italiani si spostano in Fiat 127 o in Ritmo verso la spiaggia più vicina, oppure affollano la Versilia, la Riviera Erano Bagnola e la Costa Smeralda. Tra le mani un Super Santos o un Super Tele, ai piedi gli immancabili zoccoli in legno e al polso gli orologi Casio digitale o in plastica colorata. I ragazzi italiani sognano il Commodore 64 lanciato sul mercato americano inizio anno e intanto giocano con il Subbuteo o con il cubo di Rubik. A tavola, pennetta alla vodka, risotto alla fragola, vitello tonnato e il celebre cocktail di gamberi in salsa rosa. Per la musica c'è un brano che fa ballare l'Italia nel 1982 ed è Un'estate al mare di Giuni Russo. Entra in classifica d'agosto per restarci fino a...

0: L'estate dell'82 è prima di tutto una questione di pallone. Dal 13 giugno all'11 luglio si svolgono i campionati mondiali di calcio in Spagna. All'Italia nessuno, per così dire, dà due lire. L'avventura della nazionale di Enzo Bearzot parte tra feroce scetticismo e critiche spietate. Il girone di qualificazione è un calvario disastroso. La squadra si chiude in un ermetico silenzio stampa. A fare da scudo per tutti c'è solo un uomo, il capitano e portiere Dino Zoff.
1: Ma noi non poniamo, ho già detto prima, condizioni. Certamente io spero di tornare indietro nel più breve tempo possibile. E noi, diciamo, è stato un atto di difesa, di tranquillità, perché siamo stati proprio ridicolizzati. Forse magari, come diceva l'amico Bernardini, fa parte della carovana della pubblicità, insomma. Però andare oltre non mi sembra giusto.
0: Ma poi scatta la magia. Da quella diffidenza esplode un crescendo rossignano. L'Italia elimina i campioni in carica dell'Argentina e poi travolge il Brasile. A guidare l'impresa è quel Paolino, fragile mingherlino in mezzo all'area nemica. Paolo Rossi si trasforma in Pablito, killer micidiale dal tocco decisivo, e si arriva così all'11 luglio, alla finalissima di Madrid contro la Germania Ovest. Una partita attesa come una replica ancora più pregiata del famoso 4-3 messicano. L'Italia vince 3-1.
2: Bergomi, Argentina, è finito, campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo. L'Italia ha vinto la finale battendo la Germania per 3-1.
0: È il terzo titolo mondiale. Restano scolpite le immagini simbolo, l'urlo liberatorio di Marco Tardelli, la pipa di Bearzot, il presidente Sandro Pertini che in tribuna grida «Non ci prendono più!» e poi gioca a scopone scientifico in aereo con Zoff, Bearzot e Causio. Intanto quell'estate a vincere il Festival Bar è un giovanissimo Miguel Bosé.

0: musica e quella doccia tiepida che è stata la vittoria del mondiale ci fa dimenticare per un po' altro, molto altro che accade in questo 1982. In Italia la classe sociopolitica è squassata dagli scandali. A giugno viene trovato impiccato a Londra sotto il ponte dei Frati Neri Roberto Calvi, presidente del Banco Ambrosiano, travolto dal caso P2 e dai grandi intrighi finanziari.
1: Il presidente del Banco Ambrosiano non si sa dove sia, forse è scappato, forse è fuggito, di lui non si hanno notizie da 2 giorni. Roberto Calvi non può comunque lasciare legalmente l'Italia, perché il passaporto gli è stato ritirato qualche mese fa.
2: Siamo di fronte ad un giallo veramente degno di un film di Hitchcock. Scotland Yard ha ripescato dal Tamigi diverse ore fa il cadavere di un uomo di mezza età. Sembra non del tutto riconoscibile perché a quanto pare è rimasto in acqua per un certo tempo, forse 3 o 4 giorni, forse di più. Ma quello che ha messo in allarme è il fatto che addosso al cadavere dello sconosciuto è stato trovato un passaporto italiano intestato, si badi bene a queste strane generalità, al signor Gian Roberto Calvini. Fino a questo momento né Scotland Yard né le nostre autorità consolari si pronunciano in maniera impegnativa sull'identità del cadavere.
0: In Sicilia la furia mafiosa non concede tregua. Il 30 aprile viene assassinato il segretario del Partito Comunista Italiano Pio La Torre. Il governo reagisce, inviando a Palermo con poteri speciali il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ma il generale viene lasciato solo e il 3 settembre, a fine estate, Dalla Chiesa cade nella terribile strage di Via Carini, insieme alla moglie e all'agente Domenico Russo.
3: Il barbaro assassinio del generale Dalla Chiesa e della sua giovane moglie non soltanto ha suscitato in tutto il paese profonda commozione, ma ha posto in drammatica evidenza la gravità del fenomeno mafioso e delle sue probabili connessioni con il terrorismo. Ci si è resi conto, come ha detto il presidente Pertini, che la sfida allo Stato democratico è giunta a un livello non più tollerabile.
4: Sembrano infine ritrovare animo e forza di convinzione quelle parole che Dalla Chiesa pronunciò nel corso di un'intervista appena qualche settimana fa. Non chiedo leggi speciali, disse Dalla Chiesa, chiedo solo chiarezza.
0: Ai funerali di Palermo si respira un clima di forte sdegno verso la politica. Le parole dell'omelia risuonano come una condanna morale all'abbandono delle istituzioni.
5: Sovviene che si può applicare una nota frase della letteratura latina, di Sallustio mi pare, nel Del Bello Iugurtino. Dum Rome consulitur, saguntum espugnatur. Mentre a Roma si pensa sul da fare, la città di Sagunto viene espugnata dai nemici. E questa volta non è Sagunto, ma Palermo. Povera la nostra Palermo, come difenderla?
0: In Italia quest'anno la stabilità politica tentenna, cade il governo guidato dal laico Giovanni Spadolini, il primo a guida non democristiana. Ad agosto, dopo le consultazioni al Quirinale, nascerà il secondo esecutivo Spadolini, subito ribattezzato dai media il governo fotocopia.
6: Buongiorno Presidente, allora il suo colloquio con Pertini come è andato?
7: È andato molto bene, il Presidente della Repubblica, ho riferito sullo svolgimento positivo delle trattative per la soluzione della crisi, ci sarà comunque un comunicato del Quirinale fra poco.
8: Un'estate fa.

0: questo brano l'avrete riconosciuto, perché nell'anno magico dei mondiali, in cima all'Hit Parade, troviamo anche Der Kommissar di Falco, artista austriaco che poi scomparirà nel 1986 per un incidente automobilistico. Allora, il clima di questo 1982 è infuocato per le temperature, ma non solo per quello. I venti di guerra soffiano forti fuori dall'Italia. Tra aprile e giugno si consuma il conflitto tra il Regno Unito di Margaret Thatcher e l'Argentina per il controllo delle isole Falkland, uno scontro che decreterà la fine della dittatura militare argentina. Contemporaneamente, a giugno, l'esercito israeliano invade il Libano con l'operazione Pace in Galilea.
1: Il rischio di uno scontro militare appare purtroppo sempre meno remoto. Guidata dalla ammiraglia delle forze di mare argentine, la portaerei 25 maggio, una formazione navale di Buenos Aires ha lasciato la base di Porto Belgrano, dirigendosi alla volta delle Falkland. Sembra che gli ordini impartiti dal Ministero della Difesa argentino siano di fermarsi a 200 miglia dall'arcipelago, senza forzare quindi il blocco navale decretato da Londra intorno alle Falkland. Tuttavia, si afferma a Buenos Aires, la flotta argentina attaccherà le navi britanniche se queste, a loro volta, si avvicineranno a meno di 200 miglia dalle isole al centro della contesa. Non meno preoccupante la situazione nei territori arabi occupati da Israele dopo il sanguinoso attentato di domenica alla moschea di Omar a Gerusalemme. Per evitare che la preghiera del venerdì diventasse oggi occasione di protesta, le autorità militari israeliane hanno vietato l'accesso alle moschee di tutti i territori occupati ai giovani al di sotto dei 40 anni.
0: Il 12 maggio, in Portogallo, si sfiora un'altra tragedia. Durante la sua visita al santuario di Fatima, per ringraziare la Madonna un anno dall'attentato di Piazza San Pietro, Papa Giovanni Paolo II viene aggredito da un sacerdote tradizionalista spagnolo, Juan María Fernández Cron, armato di baionetta.
2: Sfera di intensa pietà, di profonda devozione, Fatima appariva veramente ieri sera con l'esplosione del soprannaturale di cui parla Paul Claudel, è stata turbata da un episodio di violenza che con il passare delle ore ha assunto profili più precisi. Un tentativo di aggressione al Papa da parte di uno squilibrato, un sacerdote di 33 anni, spagnolo, Juan Fernández Crom, che al termine della suggestiva cerimonia della veglia, era ormai mezzanotte in Italia, ha cercato di superare per due volte il cordone di sicurezza ed è stato bloccato dagli agenti. Il Papa, che si trovava sull'altare più in alto, ad alcuni metri di distanza, sceso per benedire la folla e sentendo gridare il sacerdote ormai bloccato, ha pensato si trattasse di un appello o di un malato. Si è avvicinato ed ha potuto sentire gli insulti del fanatico che gridava contro il Concilio Vaticano II, contro il progressismo, contro il Papa stesso, accusandolo di essere responsabile dei fatti di Polonia. Giovanni Paolo II lo ha benedetto con espressione serena ed è andato via con il seguito. La folla non si è accorta di nulla.
0: L'estate dell'82 segna anche una profonda rivoluzione del costume e della tecnologia. A inizio anno, come anticipavamo, negli Stati Uniti debutta il Commodore 64, ma nasce anche il primo lettore CD che cambierà per sempre il mercato discografico. A proposito di musica, il 1982 è anche l'anno di questo.

proposito di cambiamenti di costume, a Milano nel 1982 apre il primo Burghi. Siamo in piazza San Babila, area celebre per essere diventata il punto di ritrovo dei giovani paninari milanesi. Ma ve li ricordate i paninari? Rifiutavano l'impegno politico e sociale del decennio precedente per dedicarsi all'apparenza, al culto dei marchi e allo stile di vita americano. I must have includevano giubbotti Moncler, felpe Best Company, scarponcini Timberland, cinture e il ciarro. Parlavano un gergo strano con termini come squinzia, ascoltavano musica pop e rock internazionale e il loro mito televisivo divenne il comico Enzo Braschi nella trasmissione Drive-In. Già, perché Silvio Berlusconi intuisce che bisogna fare all-in sul commercio. Il 3 gennaio del 1982 nasce Italia 1 e prende forma la TV del marketing tra edonismo, Drive-In, modelli d'oltre Oceano. Il 1982 è anche un anno di miti che si spezzano. In Formula 1 il cavallino rampante della Ferrari piange la morte di Gilles Villeneuve, mentre a Monte Carlo si interrompe il volo dorato della principessa Grace Kelly in un tragico incidente stradale.

0: negli Stati Uniti esce a giugno E.T. l'extraterrestre di Steven Spielberg. In Italia arriverà a fine anno, a dicembre, diventando un fenomeno pazzesco. Ma in Italia c'è un altro fenomeno, perché accanto alle commedie cult come Grand Hotel Excelsior o Eccezionale Veramente con l'idolo dell'anno Diego Badantuono, brilla la stella di Carlo Verdone con Borotalco.
1: Che senti sto prosciutto che dici? Senti come ti dici?
2: Ho mangiato.
1: Senti che sto prosciutto, l'ho detto, è dolce. È un zucchero, Sergio, lo senti? E sto olive, che senti sto olive? Queste sono greche, sai? Grechi. E no, ma dai, sono grechi. Sono buoni. Come sono? Dì la verità.
2: Sono greche.
0: E concludiamo con una piccola curiosità, perché il 7 dicembre del 1982 si svolge l'edizione appunto di quell'anno del Festival Ambrogino d'Oro a Milano. Viene trasmessa in diretta su Rai 2 e in gara c'è anche un giovanissimo, beh, non ve lo dico.
3: La prossima canzone è Hai fatto buca di Lanza Visco Sorrentino, canta Sal Da Vinci.
0: Eh sì, l'artista partecipò a questa rassegna canora per bambini e adolescenti presentandosi sul palco in sella a un motorino e cantando il brano Hai fatto buca. Quell'estate del 1982 quindi ha chiuso un'epoca e ne ha aperta un'altra, un anno lungo, intenso, sospeso tra le ombre della cronaca e l'azzurro del cielo sopra Madrid. E se l'estate ci ha fatto cantare e ballare sotto il sole, a fine anno il 1982 ci avrebbe regalato, e avrebbe regalato in generale alla storia della musica, l'album destinato a cambiare per sempre le regole del pop mondiale. Peraltro ancora oggi l'album più venduto, ed è proprio con lui, il re del pop Michael Jackson, e con la sua incontrazione

0: RNC presenta
1: Per noi in realtà la fragola non è solo un frutto, è un simbolo di grazia, di bellezza, di eleganza e nella sua forma delicata e nel suo colore intenso si riflettono proprio i tratti che richiamano l'universo femminile. Da questa suggestione proprio nasce l'idea di dare alle nostre varietà dei nomi di donne, nomi morbidi, avvolgenti, capaci di raccontare una storia ancora prima dell'assaggio.
2: Agrinet Fortec, storie di sostenibilità.
3: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
4: La voce avvolgente di Nicola Tufaro, ricercatore di Nova Siri Genetics a Policoro, ci accompagna alla scoperta di una curiosità. Perché le fragole portano spesso nomi di donna? E in questo viaggio parleremo proprio di lei, la regina della primavera, rossa e carnosa, profumata e, a tratti, croccante. Per raccontarne la storia e le sue caratteristiche siamo proprio in Basilicata, una terra che nel 2025 ha ottenuto il riconoscimento IGP per la fragola della Basilicata, consacrando un'eccellenza agricola sempre più apprezzata in Italia e all'estero. E perché la fragola abbia trovato in questa regione del sud la sua culla ideale, soprattutto tra Scanzano Ionico e Policoro, ce lo racconta Antonio Rubolino, coordinatore di Apofruit Italia, una delle più importanti cooperative ortofrutticole del paese. Nata in Romagna e oggi presente in diverse regioni italiane, Apofruit ha fatto del Metapontino uno dei suoi poli strategici, con uno stabilimento che lavora tutto l'anno e che rappresenta un punto di riferimento per la raccolta, la lavorazione e la commercializzazione della frutta e dell'ortofrutta del territorio. Qui, affacciati sul Mar Ionio, scopriremo perché la fragola è diventata uno dei simboli agricoli più rappresentativi della Basilicata.
5: La fragola è uno dei prodotti più importanti della nostra regione perché coltiviamo circa 1200 ettari di fragole. Qui la fragola, i primi impianti sono arrivati negli anni 60, però poi la commercializzazione ed è iniziata insomma ad arrivare in maniera importante alla fine degli anni 70. Oggi possiamo dire con orgoglio, con il riconoscimento insomma che abbiamo avuto dell'IGP, insomma, quindi un valore aggiunto importante, teniamo un prodotto che a livello organolettico è eccezionale. Il microclima di questo territorio, come si può vedere insomma, che è favoloso, permette a questo prodotto di avere dei requisiti a livello di sapore, di bellezza, di colore, che sono unici. In Basilicata insomma è riconosciuta la varietà principe che è stata negli anni addietro è la Sabrosa, più conosciuta col marchio Canton, ma da 5-6 anni a questa parte è stata affiancata da altre varietà altrettante buone da mangiare, come Rossetta, come Inspire. È una new entry che ci sta dando delle grosse soddisfazioni, grande soddisfazione, e l'Ellison.
4: Nel nostro viaggio, nel pieno della raccolta delle fragole, che in Basilicata si svolge dall'inizio dell'anno fino alla fine di maggio, incontriamo uno dei tanti soci di Apofruit. È Natale Federico, agricoltore che coltiva diversi ettari di fragole con varietà differenti. Con lui scopriremo tutti i segreti della celebre Candonga, la fragola che più di ogni altra ha contribuito a rendere il Metapontino un punto di riferimento per la fragolicoltura italiana, ma che oggi va affiancata anche da altre varietà per mettersi al sicuro da raccolti non sempre buoni.
6: È una fragola molto profumata, dolce, croccante, e poi una volta che è stata messa sui mercati abbiamo visto che il cliente finale, il consumatore, che è alla fine quello che dà il voto, ne è andato ghiotto. Ed ecco perché poi alla fine abbiamo puntato su questo tipo di produzione, anche perché diciamo noi ci troviamo qui sulla nostra fascia metapontina in un microclima unico che abbraccia praticamente la brezza marina Latina e i venti del nostro Appennino Lucano, ed è arrivata ad avere delle caratteristiche che non ha avuto in nessun altro areale. Il problema, come tutte le cose, poi dopo anche lei sta piano piano arrivando a fine ciclo, perché comunque la stiamo coltivando ormai da 15-20 anni, e quindi adesso stiamo, ecco, sperimentando delle nuove varietà. Nel caso della mia azienda adesso abbiamo 10 ettari a, diciamo così, in fragolicoltura, e abbiamo un 70% per il momento di Candonga, però già l'altro 30% stiamo sperimentando altre varietà come Rossetta, come l'Inspire, proprio per cercare di dare, insomma, una continuità a questo tipo di produzione di qualità.
2: Agrinet for Tech.
4: Candonga, Inspire, Rossetta ed Elison sono alcune delle varietà di fragole coltivate in Basilicata e non solo. Ma perché è così importante la ricerca e lo sviluppo di nuove varietà? Ce lo spiega Antonio Rubolino.
5: La ricerca verso nuove varietà è sempre importante, quindi si va sempre a cercare, insomma, frutti che abbiano dei requisiti sempre più interessanti sia per il consumatore, quindi a livello organolettico, ma sia per quanto riguarda, insomma, il post raccolto, quindi trovare delle varietà che ci permettono di gestirle non in 2-3 giorni, ma se teniamo varietà che possiamo venderle nel giro di 7-8-10 giorni è l'ottimo. La ricerca, oltre a selezionare delle varietà buone da mangiare, belle da vedere, deve ricercare fragole, piantine molto rustiche che ci permettono di avere meno problemi nella coltivazione. In modo particolare, perché qui facciamo fragole dagli anni 60, quindi i terreni sono stanchi, se non metti a dimora delle piantine rustiche si ha il rischio di tanta moria e quindi di non produttività, di non produzione dell'impianto.
4: La ricerca è anche una risposta alle difficoltà dell'agricoltura moderna, dove persino la coltivazione delle fragole è oggi messa a dura prova da diversi fattori. Ce lo racconta bene un altro socio di Apofruit, Giuseppe Stasi.
0: Coltivare fragole è abbastanza impegnativo, oneroso e difficile, però ci stiamo mettendo il massimo, ci stiamo anche migliorando professionalmente con le nostre competenze per raggiungere risultati sempre più importanti. Naturalmente le difficoltà che riscontriamo nel nostro lavoro, nella coltivazione delle fragole, in ultimo è il cambiamento climatico. Purtroppo assistiamo sempre più frequentemente a caldi eccessivi, momenti di siccità, oppure delle piogge abbondanti che in tutti i modi vanno a determinare le difficoltà nella qualità, nella quantità della nostra produzione. Naturalmente noi cerchiamo di produrre sempre in modo più rispettoso verso l'ambiente, a tutela del consumatore. Per questo stiamo andando sempre più verso un'agricoltura quasi biologica. Nelle nostre produzioni utilizziamo anche gli insetti utili proprio per abbattere l'utilizzo dei fitofarmaci e dei residui, appunto, nel prodotto della fragola. Questo in tutti i modi c'è un aumento dei costi di produzione, c'è anche molte volte una riduzione di quantità, perché molto prodotto magari si può perdere perché non si riescono a combattere le avversità attraverso, appunto, non utilizzando i fitofarmaci. Però noi in tutti i modi siamo lo stesso contenti così di produrre in questo modo, perché vogliamo offrire sempre un prodotto più sostenibile per l'ambiente, ma in modo particolare per i consumatori.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
4: La fragolicoltura è sostenuta dalla politica agricola comune europea e dalle misure nazionali come parte di un sistema più ampio che valorizza innovazione, sostenibilità e competitività delle imprese agricole nel settore frutticolo. È attraverso i programmi operativi delle organizzazioni di produttori e delle cooperative come Apofruit che arrivano gli investimenti in ricerca varietale, tecnologie in campo, riduzione dell'impatto ambientale e miglioramento della qualità. A questo si aggiungono i fondi dei programmi di sviluppo rurale e gli strumenti per la gestione del rischio, fondamentali in un settore sempre più esposto agli effetti del cambiamento climatico. A fianco di tutto ciò, come sottolinea Natale, ci deve essere naturalmente l'impegno dell'agricoltore.
6: L'Unione Europea fa anche la sua parte, però effettivamente bisogna lavorare in un determinato modo. bisogna avere innanzitutto un rispetto pieno dell'ambiente, il rispetto delle persone che lavorano. Quando un'azienda ha questo tipo di caratteristiche qua, e soprattutto nel nostro caso che apparteniamo ad una OP, che è Apofruit, ci vengono dati poi dopo degli aiuti, delle percentuali insomma su alcune lavorazioni come la sfogliatura. Noi come discorso produttivo, per quanto riguarda le spese, insomma sono degli investimenti importanti, perché parliamo di cifre su un ettaro effettivamente andiamo ad investire, escluse le strutture, intorno agli 80.000 euro annui.
4: I benefici di far parte di una struttura come Apofruit non sono legati soltanto agli aspetti economici, ma anche all'ingresso in una rete che mette a disposizione tecnici e agronomi qualificati, capaci di supportare le aziende in ogni fase della produzione. È anche questo senso di appartenenza a una grande cooperativa a fare la differenza, come ci spiega bene Antonio, proprio accanto alle cassette appena arrivate in magazzino e pronte per essere spedite verso i principali mercati del Nord Italia.
5: Fare parte di un gruppo importante e grande come Apofruit ti dà una serie di garanzie. Ti dà le garanzie di avere sempre le varietà migliori, perché Apofruit, insomma, da parte degli enti di ricerca, insomma, è una cooperativa che muove grandi numeri, quindi c'è interesse, che ci promuovono sempre innovazione. Noi di questo ne facciamo parte con più partner, non solo con la fragola, ma con il kiwi, con le mele, con l'uva, insomma. Quindi avere delle varietà in esclusiva è fondamentale, perché aggredire il mercato con delle varietà valide è quello che vogliamo e quello che facciamo tutti i giorni. Noi con la fragola non teniamo il tecnico della fragola, ma teniamo un pool di tecnici, perché avendo delle superfici importanti ci permettono di tenere più tecnici che seguono questo comparto. Quindi c'è tra di loro un confronto giornaliero, e questo confronto porta dei benefici alle aziende agricole che seguono in modo capillare quelli che sono i consigli che i tecnici e lo staff di Apofruit dà alle aziende agricole. Chi fa parte di una struttura come la nostra ha a disposizione, per gli impianti nuovi che va a fare, di una parte a contributo a fondo perduto che noi diamo nei 12 mesi dell'anno, cioè uno porta le fatture pagate e rendicontate, alla fine dell'anno percepisce circa il 50% di quello che è l'importo, quindi è una cosa fondamentale. Oltre a quello c'è, come dicevamo prima, la garanzia di avere delle varietà in esclusiva che puoi avere se fai parte di gruppi organizzati come ad Apofruit, diversamente non puoi accedere.
2: Agrinet for Tech.
4: Non lontano dalla sede del grande magazzino di Apofruit troviamo le serre di Donato Sabato, che ha scelto di suddividere il proprio appezzamento tra più varietà, così da diversificare il rischio. Le nuove varietà infatti devono essere testate prima che l'agricoltore decida eventualmente di cambiare o integrare la propria coltivazione, sostituendo varietà già collaudate con nuovi frutti.
7: L'organizzazione di produttore a cui appartengo, che è l'Apofruit, mette a disposizione dei soci degli strumenti tecnici, quindi diciamo agevole il lavoro degli agricoltori, soprattutto economicamente. Se uno vuole fare un nuovo impianto, ci sono dei finanziamenti sulle strutture serricole, sui materiali plastici, sugli insetti utili che usiamo per combattere gli insetti dannosi, perché ricordiamo che qui è quasi biologica la cultura, perché non usiamo insetticidi ma usiamo insetti utili per combattere gli insetti dannosi. Con l'aiuto dell'OP che è organizzata, quindi mette a disposizione dei tecnici, ha formato dei bravi tecnici che supportano l'agricoltore sia nelle scelte varietali sia nella gestione agronomica dell'impianto di fragola. Abbiamo scelto questa linea proprio per diversificare il rischio, perché magari un anno si possono avere dei problemi vivaistici, quindi di piantine, quindi diversificando, mettendo tre varietà, diversifichiamo il rischio. Se magari può essere una buonissima varietà ma è attaccata da insetti, attaccato da funghi, non è una varietà buona per noi. Quindi noi cerchiamo innanzitutto una varietà che viene attaccata poco dagli insetti e dai funghi, e poi deve avere una qualità riconosciuta dal mercato, perché poi il consumatore finale è che ti dà il risultato finale. Se il consumatore finale l'apprezza, quindi sicuramente è una varietà da portare avanti.
4: Nel Meta Pontino, la fragola non è soltanto una coltura importante per l'economia agricola locale, è anche il punto di incontro tra ricerca scientifica e agricoltura. Da oltre 20 anni, proprio in Basilicata, un importante centro sviluppa nuove varietà di fragola pensate per il clima mediterraneo, con l'obiettivo di ottenere piante più resistenti alle malattie e più capaci di adattarsi ai cambiamenti climatici, garantendo produzione di qualità e riducendo l'uso di fitofarmaci. Ma come nasce davvero una nuova fragola? Entriamo allora alla nuova Siri Genetics per scoprirlo, partendo proprio dal cuore della ricerca, il laboratorio, dove ritroviamo Nicola Tufaro.
1: Noi da oltre 20 anni ci occupiamo di miglioramento genetico della fragola e dei piccoli frutti. Qui stiamo valutando la produzione in fuori suolo, quindi in substrato di coltivazione di fibra di cocco, di alcune varietà, in particolare Rossetta ed Ellison, che è l'ultima nostra varietà che abbiamo lanciato sul mercato. Il processo è abbastanza articolato, però noi possiamo riassumerlo brevemente in alcuni step essenziali. Innanzitutto bisogna lavorare sull'individuazione di parentali, quindi genitori che trasmettano le caratteristiche di nostro interesse, valutare in campo tutta la popolazione di individui che si è ottenuto da questo incrocio e si analizzano i caratteri agronomici innanzitutto, quindi produzione, precocità, rusticità, elemento fondamentale per ottenere delle produzioni a bassissimo impatto ambientale. Dopodiché le varietà, le selezioni che hanno superato questa prima fase vengono analizzate sotto l'aspetto qualitativo dei frutti, dove si analizza quindi il sapore, il rapporto acido-zuccheri, il profilo aromatico, tutta una serie di parametri. Le selezioni, le nuove varietà che hanno superato questi primi due step poi vengono segmentate in fasce di mercato a secondo proprio delle loro caratteristiche, quindi mass market, premium, super premium, in funzione proprio della qualità delle produzioni. Chiunque va ad acquistare un prodotto, un consumatore, la prima cosa che cerca ad esempio è la qualità, o in alcune situazioni magari si preferisce pagare qualcosina in meno, come ad esempio nei discount, e quindi è preferibile avere un prodotto che abbia un prezzo leggermente inferiore ma comunque abbia uno standard qualitativo medio-alto.
4: A prima vista può sembrare quasi impressionante quello che ci spiega Nicola, ma in realtà il processo non è così complesso come sembra, anche perché segue i ritmi della natura. La selezione genetica, infatti, non ha nulla a che vedere con interventi forzati. Si basa su incroci controllati tra piante selezionate, alla ricerca delle caratteristiche migliori come resistenza alle malattie, qualità del frutto e adattabilità al clima. È un lavoro lungo, fatto di osservazione e selezione, in cui la natura guida il processo e la ricerca interviene per orientarlo in modo preciso e sostenibile.
1: I metodi di miglioramento che noi utilizziamo alla Nova Siri Genetics sono quelli classici, cioè che prevedono l'incrocio naturale dei parentali. Noi li mettiamo nelle condizioni tali da esprimere il loro potenziale. Creiamo una pressione, diciamo così, di malattie, si dice tecnicamente, cioè noi inoculiamo ad esempio dei patogeni, quelli, la botritis, no? La muffa, l'oidio, sono tutti i funghi che attaccano la coltura e il frutto, e valutiamo ad esempio quali sono le cultivar che rispondono meglio. Stress idrici, provochiamo stress idrici e valutiamo le cultivar che rispondono meglio allo stress idrico, agli sbalzi termici che caratterizzano l'inizio della stagione, ad esempio, in questi ultimi anni sono molto importanti. Quindi quelle cultivar, quelle varietà che sono in grado di tollerare, produrre bene in queste condizioni, ovviamente avranno dei profili, delle caratteristiche superiori alle vecchie varietà.
2: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.
4: In termini di numeri, la produzione di fragole varia di anno in anno in base al clima e alle superfici coltivate, ma le stime più ricorrenti indicano che la Basilicata produce circa un quarto della produzione nazionale di frutto fresco. Parliamo di decine di migliaia di tonnellate all'anno, indicativamente tra 30.000 e 60.000. Il punto chiave però non è solo la quantità. Il Meta Pontino è uno dei distretti più avanzati d'Italia per la fragolicoltura, anche grazie alla tecnologia che supporta gli agricoltori in ogni fase del lavoro. Ce lo racconta Graziano Lascaro, che incontriamo proprio durante la raccolta del frutto.
8: Ci troviamo in piena raccolta, quindi abbiamo bisogno di 180-190 persone per la raccolta della fragola. Io sono la terza generazione, lo faceva mio nonno, lo faceva mio padre e adesso ci sono io. La tecnologia ci sta dando una grossa mano, infatti abbiamo degli impianti irrigui molto tecnologici, anche in agricoltura la tecnologia si fa sentire. Con la irrigazione e la fertirrigazione possiamo fare tutto da remoto tramite un'app e io riesco a gestire tutti quanti i 21 ettari di fragole che abbiamo a disposizione. Ci sono dei vasconi e io in base a ogni vascone metto la percentuale di litri che deve tirare da quella vasca.
4: E ora facciamo un salto indietro nel tempo con Natale, che, forte della sua laurea umanistica, ci riporta all'epoca dei Romani, quando la Fragaria fece capolino nella nostra storia. Il nome Fragaria richiama il latino fragrans, profumato, in riferimento all'intenso profumo delle fragole selvatiche da cui discende la fragola moderna.
6: I romani erano molto ghiotti di fragole e quindi ne mangiavano in quantità, però quella fragolina era una fragolina ancora di bosco, era una fragola piccola. Adesso la fragola come la vediamo è arrivata nel 1766 presso la corte di Luigi XVI, perché dalle loro escursioni botaniche praticamente hanno portato delle fragole dal Cile e delle fragole dalla Virginia. Queste fragole poi si sono trovate di sesso opposto ed è nata la fragola come la conosciamo oggi, una fragola grande ed era molto apprezzata.
4: E ora chiudiamo con l'aiuto della nostra intelligenza artificiale. Gaia, aiutami a capire, come mai durante questo viaggio nel mondo della fragola in Basilicata si vedono soprattutto grandi distese di serre e non coltivazioni in pieno campo?
3: Oggi la fragola si coltiva soprattutto in tunnel protetti per diversi motivi. La prima ragione è il controllo del clima. In serra si possono gestire temperatura, umidità e ventilazione, creando condizioni ideali per la pianta anche quando all'esterno il clima è instabile. Questo è fondamentale perché la fragola è molto sensibile a freddo, piogge intense e sbalzi termici. Poi c'è la protezione dalle malattie e dagli eventi estremi. La copertura riduce l'esposizione a funghi, piogge persistenti e grandinate, che in pieno campo possono compromettere interi raccolti. Un altro aspetto chiave è la qualità del frutto. In serra le fragole risultano più uniformi, con maggiore conservabilità e meno difetti, caratteristiche molto importanti per la grande distribuzione. Infine c'è il tema della produzione anticipata e scalare. Grazie alla serra si può anticipare la raccolta e allungare la stagione produttiva, arrivando sul mercato quando i prezzi sono più favorevoli. In sintesi, la serra non sostituisce la natura, ma la guida. Permette di ridurre i rischi e rendere la produzione più stabile, competitiva e sostenibile nel tempo.
2: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.
9: RNC in blu presenta La Terrena Stanza. Conversazioni in libertà sulla poesia, respiro dell'anima. A cura di Filiberto Ferro.

Prendimi, o notte eterna, tra le braccia e chiamami tuo figlio. Per tutta la notte il sonno non venne. Adesso raggia dal fondo dell'orizzonte, coperto e freddo il mattino. Cade pioggia e notte, una piccola brezza subentra alla calura. Per essere felici molte cose abbisognano.

Pessoa, la notte, il vento e la pioggia. Sì, se vogliamo incominciare a stabilire, diciamo così, dei punti di riferimento nell'universo pessoano, nel mondo poetico del nostro autore, del nostro grande lirico portoghese, ebbene, forse la prima parola che ci viene in mente è proprio questa: la notte. La notte e il vento, e poi la pioggia, e poi il sole, e poi il sogno. Sono questi i dati immateriali di questo universo. Ma che cos'è la notte per Pessoa? E che cos'è il vento? Bene, potremmo fare molte citazioni a proposito del vento di Pessoa, e probabilmente la prossima volta farò un elenco di tutti i passi in cui torna la parola vento. Il vento, e cito sempre Leopardi, è un po' inevitabile, il vento, a mio parere, dà l'idea di qualcosa che diviene, è l'allegoria del tempo che passa. Il vento è però anche l'energia che trasforma le cose, è il segnale di una vita che si mette in moto. Sembra che al nostro Pessoa sia rimasto soltanto il vento del tempo che passa e dell'energia che, trasformando le cose, fa essere sì che il tempo non sia un'astrazione, ma una realtà di fatto. E la notte che cos'è se non la fonte di ogni essere, di ogni esistenza? È il luogo anche in cui ogni esistenza viene meno. È il mistero che circonda l'uomo. La notte e il vento sono i due termini che hanno a che fare in Pessoa con l'esistenza degli individui, con l'esistenza dell'umanità nel suo insieme. Avvertire il vento è come riconoscere la vita che trascorre. Questa idea è presente in Pessoa e non ha nessuna importanza che questa vita abbia i tratti positivi del bene o del male. C'è una cosa da dire, certo, che peggio del male c'è l'assenza di ogni vita. L'assenza di ogni vita è il male assoluto per Pessoa. Questa assenza della vita non coincide con la morte pure semplice, non coincide neanche con il nulla, forse. È qualcosa di ancora più deleterio. È il vuoto totale, è il nulla pieno e completo. Ebbene, quello che conta è invece avvertire la vita che passa, il trasformarsi delle cose. Il vento che soffia nella notte è forse l'unico segnale di speranza per questo poeta che ha il coraggio di essere sentinella di un lume sottilissimo, di una presenza quasi inavvertibile, di questa vita ridotta al lumicino. Questa idea è così presente, così forte in lui. Direi che da questo punto di vista il suo, chiamiamolo minimalismo, è ancora più rigoroso di quello di Montale, e molte cose di Pessoa avvicinano il poeta portoghese al nostro poeta italiano. Sono due testimoni sobri, coraggiosi, attenti a quella pochezza della nostra esistenza, alla quale tuttavia dobbiamo rimanere legati con coraggio, con perseveranza,
con onestà. Sì, Pessoa è questo, ha questa dimensione tra Leopardi e Montale, avverte questa verità minima, questa realtà così poco e grandiosa.

Ah, l'angoscia, la rabbia vile, la disperazione di non poter confessare in un tono di grido, in un ultimo grido austero, il mio cuore che sanguina. Parlo, e le parole che dico sono un suono represso, e sono io a strappare alla musica il segreto del tono, del grido suo. Ah, furia del dolore che non ha sorte nel gridare, del grido che non ha potere più del silenzio, che torna dall'aria nella notte senza essere.

Sì, il grido di Pessoa, un grido inespresso, un grido impossibile, ci ricorda il grido delle elegie duinesi. Quanta speranza c'era in quel grido, sia pure inascoltato dagli angeli. Quanta angoscia in questo grido impossibile. Perché non rubare alla musica questo grido? Perché non rubare alla notte questo rumore, questa presenza? No, il coraggio di essere presente, abitatore del nulla, è veramente totale in Pessoa.

c'è ancora la notte, ma è già freddo il cielo. Del vento l'oziosa sferza investe il tedio mio. Che vittorie perdute per non averle amate, quante vite perdute e il sogno inattuato. Levati, o vento, dal mio inattuato. Levati, o vento, dal deserto.

sapere cos'è il bene. A me basti quest'ora, la melodia che culla. Che importa se, lusingando, le forze dell'anima spegne? Chi sono perché il mondo si perda dietro quel che penso sognando? Se mi avvolge la melodia, solo il mio avvolgermi io vivo.

per chiarire un po' in questo universo pessoano i termini, diciamo così, del suo percorso più o meno misterioso, che sono quelli della notte, del vento, della pioggia. Per chiarire bisogna che noi tentiamo, con qualche ipotesi, con qualche, diciamo così, idea, di dare un significato a questi termini. Dobbiamo tentare di capire che cosa veramente la notte, il vento, la pioggia per Pessoa. Ora, si tratta di cogliere soprattutto una cosa, e cioè che in Pessoa la notte ha sicuramente un significato di matrice romantica. In Pessoa la notte non è l'assenza di ogni cosa, non è soltanto il male, non è il male in assoluto, non è la negazione dell'essere, è invece la matrice di ogni cosa e la fonte dell'essere. È, diciamo così, il fondamento misterioso di ogni nostra esistenza. Questa notte però, per diventare realtà presente, per diventare un'esistenza individuale, quindi anche l'esistenza del poeta, ha bisogno del tempo che la faccia emergere, che faccia sì che dalla notte esca qualcosa, che metta in moto la vita. Ecco che dunque il vento rappresenta il tempo della vita che trascorre. E la pioggia che cos'è, ancora una volta, questa parola che torna in molte liriche e anche in molti scritti in prosa di Pessoa? La pioggia che ci fa, come dire, prendere coscienza della nostra solitudine e della nostra angoscia, la pioggia che ci cade addosso, che ci bagna nella notte della nostra esistenza. Certo, ripeto, la nostra esistenza è una sorta di lume piccolissimo che emerge nell'oscurità della notte. È necessario che ci sia questa notte perché il lume della nostra esistenza individuale possa emergere. È necessario dunque la presenza di questa, necessario dunque che ci sia questa presenza, questo lume piccolo, ma questo lume sta nella notte, nella immensa oscurità della notte. È inevitabile che di fronte alle difficoltà della vita il poeta ogni tanto debba implorare quello che molte volte sostiene, no? Ciò che grida di fatto in molte occasioni, quando ripetutamente chiede alla notte di afferrarlo. Prendimi fra le braccia, o notte eterna, e chiamami tuo figlio.

sempre nel tentativo di chiarire i termini del poetare pessoano, che sono la notte, il vento, la luce, naturalmente la pioggia. In questo nostro proposito di chiarire il senso di questi elementi, che possono essere considerati quasi dei correlativi oggettivi o delle allegorie secondo una terminologia adoperata da altri critici, è comunque qualcosa che non è un simbolo nel senso decadente del termine. Simbolo rimanda sempre a qualcosa d'altro, che è altrove. Invece, certi modi di essere dell'universo della metafisica di Pessoa si incarnano in questi oggetti, in questi dati che ci circondano, che sono la realtà della, diciamo, empirica in cui noi siamo immersi. Ecco, per chiarire tutto questo dobbiamo ricordare una cosa, in un verso che abbiamo già citato altre volte, il poeta dice a un certo punto: poco importa da dove la brezza trae l'aroma che in essa viene. Che vuol dire? Non ha importanza da dove traiamo il piacere della vita, la gioia dell'esistenza. Questo piacere non ha nulla a che fare con qualsiasi forma di edonismo, non c'entra, o di libidine, o di piacere di natura sessuale o altro. No, qui il piacere di cui si parla è proprio la sensazione di vivere, il sentimento dell'esistenza. È importante che esista questo sentimento, questa sensazione di esistere nonostante tutto. E non ha importanza se questa esistenza si fonda sul bene o sul male. Sembra qualcosa di terribilmente immorale o di amorale tutto questo, ma mi sembra di averlo già detto e chiarito prima che peggio del male c'è l'assenza di ogni cosa. Importante avvertire il piacere dell'esistenza, e poi da questo piacere, da questa sensazione può nascere la volontà di liberarsi da tutto ciò che è male, da tutto ciò che è distruzione, assenza di essere. Sembra quasi agostiniana questa idea del male come assenza di essere. Dunque non ha importanza dove nasca questa esistenza, importante che ci dia una sensazione che non è un fatto puramente estetico, non è un puro provare un sentimento, è un essere immersi nella vita. Dunque alla vita Pessoa tiene come a qualcosa di veramente fondante. A me basti a quest'ora la melodia che culla. La melodia, la brezza sono sinonimi per lui, sono la stessa cosa, indicano il tempo che passa, il vento della notte, indicano una realtà che diviene, la vita che trascorre. Insomma, il sentimento dell'esistenza. Che importa se lusingando le forze dell'anima spegne? Certo, a volte i poteri dell'anima, le verità dell'anima, possono essere messi in forse da questa presenza della vita nella sua realtà materiale, nel suo dato puramente percettivo. Sì, può capitare anche questo, ma quello che conta è che questa vita merita di essere mantenuta, di essere conservata. Chi sono perché il mondo si perda dietro quel che penso sognando? Ecco, questa è una cosa che ci lascia un po' perplessi, ci lascia, diciamo così, ci mette in difficoltà. Un poeta come Rilke forse non l'avrebbe mai detto.
sembra che a Pessoa non appartenga, non si addica nessun compito, quel compito Auftrag che era proprio di Rilke. No, importante che noi sogniamo, che in questo sogno esistiamo, e non saremo certo noi con il nostro sentimento individuale, il nostro esistere personale, che possiamo credere di poter distruggere la vita nel suo insieme. No, l'uomo non ha nessuna responsabilità, ma è proprio questo che conta. Non saprei.

0: RNC in blu ha presentato La terrena stanza, conversazioni in libertà sulla poesia, respiro dell'anima, a cura di Filiberto Ferro.
1: RNC in blu. RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Buonanotte Classica. Programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria SAI. Ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, Torino e Provincia, 107 e 400. Cuneo e Provincia, 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

0: RNC a Cuneo e provincia sui 107 e 300. RNC presenta
1: Borghi d'Italia a cura di Mario Placidini.
2: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo nel territorio della Verde Irpinia, alla scoperta di Sant'Angelo all'Esca in provincia di Avellino. Il comune, inserito nella zona dell'eccellente vino Taurasi di OCG, si trova a 460 metri sul livello del mare e conta circa 700 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro cammino. A voi, Sant'Angelo all'Esca. Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Attilio Iannuzzo. Allora, ci presenti il comune di Sant'Angelo all'Esca.
3: Comune di Sant'Angelo all'Esca è il classico borgo della nostra bella Italia. Un borgo delle aree interne, siamo in provincia di Avellino, questa è l'area del Taurasi d'OCG, quindi abbiamo questa etichetta che ci porta a farci conoscere un po' in tutto il mondo, anche se voglio dire il brand è Taurasi, ma noi siamo agganciati a Taurasi. Il bello di questi borghi, anche se siamo veramente un piccolo borgo, siamo circa 700 abitanti, io dico una grande famiglia e una bella famiglia, perché Sant'Angelo è accogliente, riesce ad attirare anche numerosi visitatori per la bellezza, per l'area, per il territorio e soprattutto per l'affetto e l'amicizia che subito riesce a trasmettere ai visitatori.
2: Soprannominato anche il balcone dell'Irpinia.
3: Sì, è uno dei balconi dell'Irpinia, noi abbiamo un belvedere bellissimo che potete ammirare e soprattutto nelle belle giornate estive è veramente un godere di tutto il panorama e di tutto il paesaggio che riusciamo a vedere da quella zona, infatti riusciamo a vedere una grossa vallata e vari comuni anche limitrofi bellissimi come il nostro.
2: Oggi inauguriamo anche il comune.
3: L'edificio merita, l'abbiamo veramente ristrutturato totalmente con un adeguamento sismico importante, un efficientamento energetico. Non è poco avere un edificio del genere in un comune così piccolo.
2: E insieme al comune avete anche ristrutturato le scuole?
3: Sì, abbiamo rifatto la scuola, lì c'è stato un intervento addirittura di demolizione e ricostruzione perché era un edificio vetusto, molto vecchio, degli anni 50, quindi non più sicuro sismicamente. E siamo riusciti anche lì col PNRR ad ottenere questo finanziamento, realizzando così un edificio efficientato, nuovo, modernissimo, che ci ricorda comunque sempre la scuola del libro cuore.
2: E il comune è un po' una sentinella del territorio, perché anche il gonfalone raffigura una torre.
3: Una torre, sì, e diciamo che noi siamo in una posizione baricentrica tra vari comuni e possiamo essere anche, come ben ha detto lei, una postazione di controllo per tutti i comuni che gravitano intorno a Sant'Angelo.
2: Poi abbiamo due alberi che è un po' il territorio, no?
3: Sì, il verde, la Verde Irpinia rappresenta proprio il nostro territorio, è la nostra peculiarità della Verde Irpinia.
2: E dobbiamo parlare del vostro patrono a cui siete veramente attaccati, San Michele Arcangelo.
3: Sì, lì ci colpisce al cuore, diciamo che questi, io dico, sono i giorni più importanti che vive la nostra comunità sant'angiolese, perché in qualunque giorno capiti San Michele il paese si riempie, ritornano tutti i nostri compaesani che sono fuori, viene tanta gente dai paesi limitrofi, anche da fuori regione, per venire a visitare San Michele e per la grande devozione che c'è, e noi sant'angiolesi partecipiamo intensamente a tutti i 9 giorni prima della festa e poi nella giornata della festa c'è tutto quello che avete potuto anche voi vedere, questa grande devozione, questa fede educata, dico io, perché veramente rispettosa del nostro santo patrono.
2: E lei oggi ha fatto anche una lettura in chiesa?
3: Sì, diciamo abbiamo degli usi, delle tradizioni, che il sindaco va a leggere la lettura, porta il dono anche floreale al santo, partecipa insomma intensamente a tutte le fasi della cerimonia, insomma dei 9 giorni che si fanno prima della festa.
2: So che poi nella festa di settembre tornano tanti emigrati.
3: Sì, sì, sì, sì. Diciamo che quando capita nel fine settimana o a maggio o a settembre, quasi tutti approfittano per tornare e vengono anche da fuori. Sì, a settembre spesso arrivano anche i nostri compaesani che vivono all'estero, in America soprattutto, e poi anche in Europa, dal Belgio, dalla Svizzera, insomma cercano tutti quando possono di venire.
2: Una domanda che farò un po' a tutte le persone che incontrerò oggi, ma che cos'è Sant'Angelo all'Esca per lei?
3: Allora, per me, non come sindaco, ma come personalmente, Sant'Angelo è il mio cuore. Sant'Angelo non è per me solo un luogo fisico. Sant'Angelo è casa, è famiglia, passione, cioè io ho sperato sin da quando ero bambino di vivere a Sant'Angelo, ho avuto la fortuna di trovare la mia collocazione a Sant'Angelo e quindi non so come esprimerla veramente, questa gratitudine anche al Signore e a San Michele per avermi fatto rimanere qui, perché Sant'Angelo per noi è tutto, per il sant'angiolese Sant'Angelo è tutto, e infatti molti miei amici cercano e riescono anche a ritornare e speriamo che ci sia questa possibilità da parte di tutti.
2: E allora qual è l'invito del sindaco?
3: Venite a Sant'Angelo perché qui c'è il turismo lento, e la bellezza di visitare Sant'Angelo e vivere l'esperienza a Sant'Angelo è proprio questa, di vivere in una tranquillità che però poi ti porta anche a vivere momenti di allegria, perché nelle nostre manifestazioni, nei nostri eventi c'è comunque anche quell'entusiasmo e quella voglia di fare che veramente trascina. E quindi il turista, il visitatore che viene a Sant'Angelo non solo trova l'accoglienza, come ho detto prima, e l'affetto delle persone, perché quando si entra a Sant'Angelo subito si diventa sant'angiolese, il mio amico diventa l'amico di tutti i sant'angiolesi, quindi veramente si viene accolti bene, e poi si vive in una realtà non da poco. Qui l'inquinamento è praticamente zero, l'aria è buona, il cibo e il vino, voglio dire, è quello che è conosciuto in tutto il mondo, quindi ne vale veramente la pena.
2: Sindaco, qui ancora parlano tutti il dialetto, vogliamo fare un invito nel dialetto locale?
3: Sì, certamente. Qui ci vediamo a Sant'Angelo, quando volete voi.
2: E con gioia incontriamo il parroco Don Alfonso Moriano. Allora presentiamo la comunità cristiana di Sant'Angelo all'Esca, e oggi stiamo vivendo una giornata particolare.
4: Benvenuti qui a Sant'Angelo all'Esca. Sì, oggi è una giornata molto particolare in quanto festeggiamo l'apparizione di San Michele sul Monte Gargano ed è la festa di tutta la comunità. Noi festeggiamo San Michele due volte l'anno, l'8 maggio in quanto ricorre la memoria dell'apparizione, il 29 settembre nella memoria liturgica. E sono due feste molto sentite qui in paese, religiose, profonde, ma soprattutto segnano un ritorno a casa per tutta la comunità.
2: Abbiamo questo momento quando il santo scende tra la popolazione.
4: Sì, tutta la popolazione in fila fa la propria parte girando una manovella meccanica, dove dai più piccoli ai più anziani, anche a quelli che vengono dai paesi limitrofi, appunto danno la propria mano per accogliere la statua che scende piano piano e viene preparata per la processione.
2: E abbiamo varie spade, no?
4: Sì, ci sono quattro spade. La prima è quella d'oro presente vicino alla statua, quella d'argento che viene messa per la novena, quella di tutti i giorni e una conservata in una teca che è quella attribuita ai Longobardi, in quanto il culto di San Michele, anche il nome di questo paese, viene attribuito all'epoca dei Longobardi.
2: Poi qui abbiamo anche altre due chiese, no?
4: Ci sono altre due chiese del XVIII secolo, la chiesa di San Rocco e la chiesa della Madonna del Carmine.
2: E anche verso la Madonna e San Rocco c'è una certa devozione.
4: Sì, c'è una certa devozione in quanto la Madonna ha una chiesa vicino al cimitero, quindi c'è la devozione non solo per i defunti ma anche per le anime del purgatorio. In modo particolare San Rocco è una festa molto sentita che richiama un'altra parte del paese più verso la zona centrale.
2: Oggi c'è stata una celebrazione molto sentita e c'è questa unione, il paese si ritrova un po' tutto, no? E adesso in questo periodo, ma poi a settembre arrivano anche da fuori.
4: Certo, quando si festeggia San Michele il paese si ferma, quindi tutti ritornano a casa, da quelli che vivono qui in Italia anche a quelli che vivono all'estero, tutti ritornano per non solo omaggiare San Michele ma per vivere in famiglia, nell'unità, in comunità, questo giorno di festa che accomuna tutti, senza divisioni, senza rancori, ma con l'unico obiettivo vivere insieme la festa nella serenità, in un clima di famiglia molto più ampio.
2: E c'è questa processione poi che è abbastanza lunga, no?
4: Sì, la processione è lunga ed è alternata da preghiere tradizionali e anche da alcuni canti che la gente si tramanda a livello popolare da generazione a generazione.
2: E lei più volte ha incontrato Papa Francesco e ho visto una foto in cui questa statua è stata benedetta da Papa Francesco.
4: Sì, nel febbraio 2025, prima della sua morte, Papa Francesco ha benedetto la nostra statua del Santo Patrono e l'altra statua l'ha benedetta nell'altra parrocchia.
2: Vogliamo concludere il nostro incontro con il messaggio del parroco alla cittadinanza?
4: Mi auguro che tutta la comunità possa crescere guardando sempre al bene, a ciò che ognuno di noi può seminare all'interno della propria vita e che con l'aiuto di San Michele possa estendersi a tutta la comunità, non solo quella presente nel territorio, ma anche a quella che si estende nei vari paesi del mondo.
2: E adesso incontriamo Angelico Carpinella, che è il presidente dell'associazione Creativamente. Siamo qui all'interno di un locale storico di Sant'Angelo all'Esca, dobbiamo presentare le tipicità, però intanto diciamo qualcosa di questo locale.
5: Ci troviamo in una vecchia taverna di famiglia, naturalmente, infatti si chiama Taverna dei Priori. Priore viene dal cognome Lo Priore, che è il cognome di famiglia, dove si mangiava dell'ottimo cibo semplice con prodotti genuini locali e si beveva un buon bicchiere di vino rosso aglianico, ed era naturalmente il locale di transito con i prodotti irpini che poi vediamo.
2: L'aglianico, poi visiteremo una cantina, ma l'aglianico è un po' il principe del territorio?
5: Eh sì, è il nostro fiore all'occhello, diciamo, dei vini, è un DOC G che possiamo paragonarlo soltanto al Barolo, perché è un vino a lungo invecchiamento.
2: E qui oggi abbiamo dei piatti veramente tradizionali, allora andiamo a presentarli.
5: Allora abbiamo la verdura con i fagioli, le cotiche con la pizza gialla, noi la chiamiamo pizza ionna dal francese jaune, gialla, che era fatta col granturco. Poi abbiamo salumi locali, quindi soppressata, salsicce, il nostro caciocavallo, poi frutta secca che abbondava nel territorio, il pane fatto in casa, e poi i fusilli classici della nostra provincia. E poi ci sono dei piatti che sembrano strani in una collina, cioè piatti a base di pesce, quindi la classica seppia imbottita, cioè ripiena naturalmente del ripieno di prodotti locali, quindi pane raffermo, olio, prezzemolo e aglio, baccalà fritto, pipicette imbottite, che sono peperoni, lo stesso ripieni con lo stesso ripieno. Questi prodotti a base di pesce, ripeto, prodotto strano per un paese in collina, sono dovuti alla tradizione del nostro patrono. Per onorare il nostro patrono digiunavamo dalle carni, e il digiuno dalle carni era dato dal pesce e naturalmente seppie che venivano dal Gargano, perché andavamo poi naturalmente anche in pellegrinaggio a San Michele del Gargano, per questo si trovano questi prodotti anche in Irpini.
2: E sono dei piatti che durante la festa tutti fanno a casa poi?
5: Allora, durante la festa si deve mangiare assolutamente pesce. Mio padre mi diceva che era un problema, perché lui aveva fatto la guerra, la 15-18, e dice quando arrivava la carne il giorno di San Michele in trincea, la vedevamo raramente, io la rifiutavo. Quindi tutti i sant'angiolesi nel mondo il giorno di San Michele, quindi l'8 maggio e il 29 settembre, non mangiano carne in tutte le parti del mondo.
2: Poi lì vedo anche, che cos'è, un dolcetto? Tipo...
5: Quello è un dolcetto, le morsellette li chiamiamo noi, cioè è un dolcetto che i nostri vecchi usavano in tingere nel vino, tipo Canducci e Vinzanto. Noi facevamo morsellette e aglianico di Taurasi, naturalmente.
2: Poi parlava delle noci, delle nocciole, perché qui la campagna,
5: poi normalmente Avellino vuol dire nocciolo dal latino, quindi è un prodotto tipico, producevamo centinaia di quintali di noci e di nocciole, quindi i prodotti sono classici del territorio, uno viene qua, mangia del cibo genuino con prodotti classici del territorio.
2: Lei è presidente di questa associazione Creativamente, che cosa fa questa associazione?
5: Normalmente ci stiamo preoccupando di passare un poco ai nostri giovani la vecchia cultura sui proverbi sant'angiolesi. Infatti facciamo delle ceramiche, su ogni ceramica ci sta il disegno del proverbio, vari proverbi abbiamo messo nel paese, quindi stiamo cercando di aumentarli per creare anche bellezza nel paese e cercare un poco di far ricordare ai giovani il vecchio dialetto.
2: Ma che cos'è Sant'Angelo all'Esca per lei?
5: Per me è il paese in cui sono nata e io ti ripeto sempre, ho vissuto una gioventù bellissima, perché avevamo come parco giochi tutto il territorio, in un territorio verde, pulito, sereno, con una civiltà contadina molto accogliente. E quindi questo è per me Sant'Angelo.
2: Lei parlava del dialetto, adesso per concludere vogliamo fare un invito nel dialetto locale a venire qui a Sant'Angelo all'Esca?
5: Venite a Sant'Angelo, vi accogliamo con tutto lo cuore e vi ricevo un proverbio antico: in casa di pezziente non mancano mai tozze, in casa di poveri non manca mai del pezzo di pane.
2: E adesso con Antonio Lo Priore andiamo a visitare un'eccellente cantina del territorio, e in questo momento ci troviamo proprio nel cuore della cantina.
4: Sì, infatti vi trovate nella nostra azienda Borgo D'Angelo, un'azienda vitivinicola. Qui siamo proprio nel cuore della produzione. Siamo circondati da botti dove invecchiamo il nostro Aianico destinato al Taurasi. Il Taurasi è la nostra DOCG della zona, uno dei grandi vini rossi del sud Italia. E in queste botti ci invecchiamo, oltre il Taurasi riserva nelle annate migliori, e anche il Campi Taurasini, che è una DOC di eccellenza del nostro territorio.
2: E la vostra azienda è circondata proprio dai vigneti?
4: Eh sì, infatti qui ci troviamo a Sant'Angelo all'Esca, che è il paese nel cuore della produzione del Taurasi, e i nostri vigneti si trovano nel comune di Sant'Angelo all'Esca, nel comune di Taurasi, nel comune di Luogosano, tutte su queste colline abbastanza dolci, tra i 400 e i 500 metri, dove noi coltiviamo l'Aianico che poi destiniamo a diverse tipologie di vini, tra cui sicuramente l'Aianico, fino ad arrivare ai grandi Taurasi, passando anche per un rosato di Aianico in purezza, un vino fresco che va bevuto soprattutto nel periodo estivo.
2: Voi già siete qui da qualche generazione?
4: Assolutamente sì, siamo da diverse generazioni, è una famiglia che ci occupiamo di agricoltura da diverse generazioni, se non sia da parte dei nonni paterni che da parte dei nonni materni, ci siamo sempre occupati di agricoltura. Quindi sono diverse generazioni che siamo in questo mondo, non soltanto legato al mondo del vino, ma anche a altre produzioni di eccellenza del territorio.
2: Come l'olio, no?
4: Assolutamente sì. L'olio extravergine prodotto con diversi cultivar, in particolare l'aravece, ma ci sono anche altri cultivar importanti come la marinese, che sono delle eccellenze della zona. Ma passando anche per la produzione piccola di nocciole e anche altre piccole produzioni, comunque il vino resta la nostra produzione più importante.
2: Ma qual è la caratteristica del Taurasi, questo vino che può invecchiare tanto?
4: Il Taurasi bisogna scoprirlo, è un vino che si scopre con gli anni, sicuramente è difficile da produrre, ci vuole tantissimo tempo, deve invecchiare in acciaio, poi il passaggio lungo in legno, quando poi lo ritroviamo in un bicchiere ritroviamo un vino eccellente, che ci può ricordare tranquillamente, senza nulla da invidiare, ai grandi rossi italiani. E comunque chi lo scopre se ne innamora, perché è un vino che ha tanto da raccontare, non soltanto nel bicchiere ma esprime al meglio il suo territorio.
2: E poi a questo
4: soltanto nel bicchiere ma esprime al meglio il suo territorio.
2: E poi a questo colore.

0: siamo specializzati. Ogni azienda ha puntato sulla specializzazione della viticoltura, quindi sono vigne a filari e un sistema di allevamento cosiddetto a filari, cosa che invece in passato non era così, era molto diverso. Avevamo un sistema di allevamento a raggiera con viti molto più alti, da cui da un tutore morto partivano 4 viti che si allargavano su 4 lati. Oggi invece si è aumentata la specializzazione, si è pensata a produrre in modo diverso, ma soprattutto per rendere alle macchine più facile la lavorazione, e quindi anche con lo scopo non soltanto di mantenere le qualità, ma anche di abbattere i costi grazie alla meccanizzazione.
1: La bellezza poi di bere un bicchiere di vino qui, perché ho visto voi che avete degli spazi esterni anche molto belli.
0: Sicuramente, perché bere un bicchiere di vino, dei nostri vini, del territorio, un Aglianico, un Taurasi, e bere questi vini sul posto hanno un'emozione diversa, perché siamo circondati dalle bellezze dell'Irpinia e quindi si apprezzano meglio anche i prodotti.
1: Abbiamo il Taurasi, ma voi avete anche dei vini eccellenti bianchi.
0: Sì, perché in Irpinia si producono dei grandi vini bianchi, sono il Fiano di Avellino e il Greco di Tufo, che sono due DOCG del territorio, oltre il Taurasi. È un'azienda che punta sulla viticoltura e punta a crescere su un mercato un po' più internazionale, deve sempre avere in carta non soltanto il Taurasi, anche se ci troviamo nell'area del Taurasi, ma anche i grandi vini bianchi del territorio. E Fiano di Avellino e Greco di Tufo sono due grandi bianchi che non hanno nulla da invidiare ad altri grandi bianchi italiani.
1: Adesso una domanda che ho fatto un po' a tutti quanti: ma che cos'è Sant'Angelo all'Esca per lei?
0: Per me Sant'Angelo all'Esca rappresenta tutto, perché in questo paese ho trascorso la mia infanzia, la mia adolescenza, sempre pensando anche a continuare gli anni della vita in questo territorio che mi ha sempre appassionato. Infatti, dopo anche studi fuori e dei lavori che ho trascorso in altri posti d'Italia, ho deciso di tornare definitivamente in questo posto e quindi continuare le attività di famiglia.
1: E allora chiudiamo il nostro incontro con un invito.
0: Vi invito a visitare Sant'Angelo con le sue bellezze, con le sue bontà, le sue tradizioni e i suoi grandi vini, perché è un posto che merita, fatto di pace ma anche di tanta accoglienza.
1: Grazie ad Antonio, e quindi Sant'Angelo all'Esca vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/borghi d'Italia. Noi ci ritroviamo puntuali la prossima settimana sempre su Radio Vaticana Italia e Radio in Blu. Buone passeggiate a Sant'Angelo all'Esca in provincia di Avellino. Ciao, e mi raccomando, viaggiate in sicurezza.
2: In Blu, la radio con tante radio dentro.

0: L'arte e le forme culturali spesso possono rappresentare un momento di integrazione anche a sostegno di persone con disabilità. Un'esperienza sul territorio fiorentino è rappresentata dall'associazione In Armonia e la sua presidente Rita Urbani ci porta alla scoperta di queste attività.
1: Siamo nati nel 2019 come associazione, ma veniamo da un lavoro pregresso che ha unito realtà che lavorano non soltanto in Toscana, ma sono un elemento d'eccellenza a livello nazionale, la Fondazione Scuola di Musica di Fiesole, Spazio Reale e la Fondazione Sequere Sagramma. Queste tre realtà si unirono nell'intento di offrire un percorso che potesse rappresentare una buona pratica, un modello di tipo culturale appunto, ma anche sociale per ragazzi con diverse abilità, e si formò appunto un nucleo, quello appunto dell'Orchestra Regionale Inclusiva della Toscana, che poi oggi è gestito dall'Associazione In Armonia. Cerchiamo di essere degni eredi di questo lavoro, prima di tutto continuando a relazionarci sul territorio con queste e altre istituzioni, e poi aggiungendo elementi che qualificano sempre di più la nostra attività. Questo è il terzo anno che grazie al contributo dell'8x1000 riusciamo a realizzare un prodotto che è appunto un cartone, che è interamente realizzato dai ragazzi, nel senso che abbiamo dei nostri allievi che disegnano e le tavole vengono animate, i ragazzi studiano la colonna sonora, registriamo e i ragazzi hanno modo anche di lavorare con la voce, quindi con il doppiaggio. Questo è un aspetto molto significativo per noi perché ci insegna come la trasversalità dei linguaggi artistici possa avere un effetto molto importante da un punto di vista appunto culturale e anche sociale, contribuendo appunto allo sviluppo delle competenze, delle abilità.
0: Il percorso fatto dall'associazione rappresenta anche un punto di riferimento importante per le famiglie dei ragazzi che compongono l'orchestra.
1: I feedback sono positivissimi, nel senso che noi per l'appunto dedichiamo un momento dell'anno specificatamente a dei colloqui con le famiglie, e in questo momento si fa il punto del percorso del ragazzo, di quello che gli sta succedendo anche appunto al di fuori dell'orchestra. I feedback sono molto positivi e oltre ai feedback abbiamo un tasso di fedeltà nel lavoro che facciamo. Cioè ragazzi che veramente abbiamo in orchestra da decenni, quindi abbiamo visti anche crescere. Il passo che noi vogliamo fare, ci teniamo molto il concetto di reciprocità, cioè noi siamo in quel momento alla pari dei ragazzi, chiaramente abbiamo delle competenze e abilità superiori, ma ci mettiamo al servizio loro perché l'opera non sia solo fruita ma sia vissuta, e allora veramente diventi qualche cosa che fa crescere tutto il gruppo, loro ma anche noi operatori.
0: Un'esperienza che dà il senso di come l'arte e la cultura possano agevolare l'integrazione e il senso di comunità.
1: Io credo che la musica abbia effetti incredibili. Sono sempre molto attenta a utilizzare termini di cura. Quello che noi vediamo tutti i giorni è che quello che facciamo ha un impatto molto specifico sulle competenze motorie, le competenze psichiche, le competenze relazionali di questi ragazzi. Ci vengono raccontate. E poi sì, l'orchestra è una comunità, quindi noi siamo in quel momento una comunità in cui veramente siamo tutti integrati e tutti in un unico flusso, che appunto è quello di rendere accessibile la musica e di fare cose di grande qualità, perché i nostri ragazzi si accorgono benissimo se l'approccio e il risultato è di qualità oppure no.
2: Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
3: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC presenta
1: Buongiorno Prof. Un programma di Monica Mondo con il professor Pierluigi Pavone e i ragazzi dell'Istituto Pontificio Paritario Sant'Apollinare di Roma. Buongiorno Prof.
2: Buongiorno Prof.
3: Buongiorno ragazzi.
4: Buongiorno Prof.
3: Oggi pensavo di parlarvi della mia infanzia e dei tantissimi libri di avventura che ho letto e mi piacevano tantissimo, però spero che li abbiate letti anche voi, i libri di colui che è secondo me il più grande visionario di tutti i tempi, Giulio Verne. Matilda, già fai sì, perché tu cosa hai letto? Vediamo.
5: Ma in primis indubbiamente Giro il mondo in 80 giorni, okay. Penso che li ho tutti.
3: Vai. 20.000 leghe.
5: 20.000 leghe sotto i mari pure, no, sicuramente anche letti altro, adesso mi viene in mente, però sì, almeno 3-4. Viaggio al centro della Terra, certo.
3: Viaggio al centro della Terra, questi tre nominati sì, già sono...
5: la Trinità.
3: Già sono quelli formidabili, per cui vorrei dedicare non tanto adesso alla letteratura francese del 1800, ma proprio a questo essere visionario di Jules Verne e dedicarla al viaggio, una cosa che vi coinvolge tantissimo. Perché sì? Perché Andrea mi fai sì?
6: Cioè, perché per me il viaggio è una sorta di crescita, perché cioè almeno come la vedo io, cioè io parto per vedere il mondo, un posto, e torno che conosco meglio me stesso.
3: Quindi come una crescita interiore, di non solo vedere da turista, ma
6: apprendere qualcosa anche da un'altra cultura, magari.
3: Apprendere qualcosa da un'altra cultura, quindi essere anche partecipi del mondo che ci accoglie, bellissimo. Matilde?
7: Sì, soprattutto a questa età, ovvero nell'adolescenza, credo che viaggiare, soprattutto senza genitori, e girare il mondo sia importante appunto per apprendere altre culture e anche appunto crescere.
3: Vorrei chiedere non a lei ma a tutti, perché senza genitori? Cioè tipo la gita scolastica, a me piaceva tantissimo, perché era una dimensione un po' particolare di estraniamento quasi, alienazione. È così? Chi di voi è abituato a viaggiare invece quasi di prassi? Sveva?
8: Io viaggio molto spesso, sia con la mia famiglia che da sola. Tutte le estati vado in Canada.
3: Ok.
8: Ma in generale organizzo sempre viaggi con i miei amici.
3: E il fatto di andare in un altro continente, questo offre una dimensione di estraniamento, come dicevo prima?
8: No, sicuramente per la cultura che è diversa, le persone che si atteggiano anche in modo differente rispetto a quello di cui siamo abituati in Italia, quindi si impara moltissimo andando in un altro paese, in un altro continente.
3: Va bene, allora ascoltiamo anche quello che hanno avuto da dire un po' i ragazzi che voi stessi avete intervistato.
1: Buongiorno Prof.
9: Per me viaggiare significa cambiare prospettiva e crescere. Si può viaggiare anche senza una valigia, tramite la conoscenza di nuove persone e tramite nuove esperienze.
10: Io adoro viaggiare perché adoro esplorare nuove zone del mondo, e secondo me viaggiare senza valigia è anche meglio, perché viaggiare col pensiero mi rende più leggero.
11: Per me viaggiare significa non solo uscire dai confini geografici, ma soprattutto da quelli mentali.
12: Per me viaggiare significa cambiare prospettiva e dare un momento di pausa alla mia vita, ma soprattutto significa conoscere nuove lingue, tradizioni e abitudini.
13: Per me viaggiare vuol dire prendersi un attimo di pausa e pensare a se stessi.
1: Buongiorno Prof.
3: Allora Guido, l'ultima cosa che ci hai detto è prenderci un attimo di pausa, però poi vorrei ritornare un attimo su quello che avete detto, sia intervistando gli altri sia voi stessi, sulla dimensione della libertà. E se invece per qualcuno il viaggio può essere qualcosa di pesante, di noioso. Guido, vuoi intervenire subito?
13: Sì, l'ho visto da più spesso, cioè spesso questa esperienza, ad esempio qualche anno fa.
3: Attenzione.
13: Quando stavo in Repubblica Dominicana. Sono stato in Repubblica Dominicana per un mese, ok? Adesso è molto bello il mare, è molto bello il cibo, molto bello l'ambiente, la casa, la piscina, tutto quanto. Ma un mese a fare le stesse cose, sveglia, fai la stessa routine, torna a letto, sveglia, fai la stessa routine, torna a letto, dopo un po' inizia a essere pesante.
3: Quasi era meglio una bella lezione di storia e di filosofia, diciamo.
13: Assolutamente.
3: È vero o no? Ma lo che lo pensavo pure io. Infatti, quando sono stato un mese negli Stati Uniti, mi facevo le autolezioni allo specchio, perché dopo un po' mi annoiavo. Ma dai, chi è che si annoierebbe un mese alle Maldive o un mese a fare... Yasmin, dai, hai fatto uno sguardo come a dire...
7: Tutto scemo.
3: Non so se si possono dire queste cose, però insomma, il senso anche dallo sguardo che avevi fatto, cioè tu faresti non un mese... ma tre a vita. Chi è che di voi trasformerebbe la sua vita, la sua professione, il suo lavoro in un continuo viaggio? Matilda, vai, ha alzato la mano al volo.
5: Certo, io onestamente assolutamente farei una cosa del genere, anzi è abbastanza sempre stato il mio sogno. Rimanere nello stesso punto non mi è mai, diciamo, apprezzato, non mi è stato troppo bello come idea che ho avuto in mente, quindi viaggiare magari mi succedesse.
3: Hai detto stare, viaggiare, perché stare nello stesso posto, stare addirittura anche a casa o lavorare nello stesso luogo in cui si è nati, si è andati a scuola, eccetera, può essere un po' pesante. Però vorrei proporvi al contrario lo stimolo, se invece si può viaggiare tantissimo ma rimanendo sempre nello stesso posto. Vi faccio l'esempio di un altro grande scrittore di temi per ragazzi, di avventure, dedicando tutta la sua fantasia ad un eroe che conoscete sicuramente, Sandokan, e cioè a Salgari, che però ha scritto questi libri senza viaggiare, solo da casa, ed è riuscito a descrivere delle avventure come se ci fosse stato lui. Allora è vero, si può viaggiare anche senza valigia, così all'avventura, o addirittura si può viaggiare anche senza muoversi fisicamente? O è meglio l'alternativa? Giuseppe, ti vedo perplesso.
0: Credo che si possa viaggiare anche stando in un posto, magari con la mente, si può fantasticare su qualcosa che magari non è mai avvenuto e che però vorremmo che si avverasse comunque. Cioè...
3: È vero questo? Sveva, tu che vai sempre oltreoceano, questo ti basterebbe? Fai anche questo? O proprio perché vai spesso e volentieri, viaggi spesso e volentieri, come hai detto, non ti capita di aver bisogno di...
8: No, sicuramente si può viaggiare anche con l'immaginazione e con la mente, però dopo un po', almeno io sento che ho comunque bisogno di...
3: Un'esigenza fisica,
8: cambiare, sì.
3: Di cambiare. E si può viaggiare per il solo gusto di viaggiare, anche senza conoscere particolarmente nulla, cioè farsi stupire quasi dall'imprevedibilità. Sì, questo vi convince di più, Guido?
13: Io ho sempre seguito questo programma televisivo inglese dove questi tre gentiluomini prendevano automobili distrutte e ci facevano i viaggi nel deserto o comunque in alcune parti remote del mondo senza alcuna destinazione, per il puro gusto di viaggiare.
3: Ok, mi ha fatto venire in mente una citazione che vi propongo, anche qui di un autore che studiate anche in letteratura inglese, adesso non mi ricordo se lo fate in quarto o in quinto, ma credo in quinto, cioè Stevenson. Adesso voi lo studiate per L'Isola del Tesoro o per... Vai Matilda.
5: Lo strano caso Dottor Jekyll e Mr. Hyde.
3: Esatto. Io viaggio non per andare da qualche parte, ma per andare. Viaggio per viaggiare. Io mi ritrovo un po'. Cioè a me piacerebbe proprio viaggiare per il puro gusto di viaggiare, un po' come quando si gioca per il puro gusto di giocare senza avere per forza uno scopo. Questa vi convince? Magari dopo la maturità vorreste fare un viaggio così? Matteo.
14: Beh prof, non mi è mai capitato di fare un viaggio proprio fuori dalla mia nazione in questo modo, ma ogni tanto anche con qualche amico mi piace lasciarmi andare, più o meno come dice Stevenson, all'interno della mia città, magari nelle parti storiche o vicino a monumenti, e cercare di conoscere meglio attraverso l'ignoranza, quindi guardandomi intorno,
3: corretto,
14: come è fatta la
3: corretto
14: città.
3: Perché Roma è talmente grande, è talmente variegata, eterogenea, con i suoi quartieri, con le sue ricchezze, con le sue stravaganze, con le sue classicità, che a volte è bellissimo perdersi nei suoi quartieri. Però da voi quali sensazioni vi ha dato il viaggio, cosa vi comunica? Perché poi vi voglio chiedere alcun'altra cosa. Vai Matilde.
7: Un distacco da quella che è la realtà monotona e quotidiana della vita. Per okay. anche scoprire città con le sue.
3: Quindi vivenze. Avete un forte senso di distacco e la vostra età è anche comprensibile. Francesco?
15: Io in realtà non facevo altro che pensare al topos letterario del viaggio dell'eroe, quindi viaggiare da un'altra parte per trovarsi davanti a una differenza sostanzialmente che ci mette alla prova e di conseguenza ci permette di scoprire noi stessi, come diceva un po' Andrea all'inizio.
3: Ci permette di scoprire noi stessi, quindi Francesco ci vuoi dire che anche leggendo un libro possiamo viaggiare?
15: Perché no, sì.
3: Ludovica?
7: Sì, sicuramente potremo viaggiare nella mente, come ha detto prima Giuseppe, fantasticando, comunque immaginando anche delle situazioni irreali.
3: O seguendo l'avventura del libro, quindi possiamo viaggiare, il libro ci funge, come lo potresti dire? Giuseppe?
16: Potremmo dire che ci impersoniamo all'interno del libro e quindi viviamo le vicende come se fossimo i personaggi principali.
3: Quindi il razzo spaziale che immaginava Jules Verne, il viaggio dalla Terra alla Luna, o il Nautilus, potrebbe diventare il libro stesso. Voglio leggere una cosa a questo proposito. Altro autore che studiate in letteratura, Dickinson: non esiste un vascello veloce come un libro per portarci in terre lontane. A voi piaceva leggere da bambini? Guido sì, Riccardo no. Vai Guido.
13: Io lessi veramente tanti libri e quello che più mi è rimasto inciso, oltre che 20.000 leghe sotto i mari, era anche Il giro del mondo in 80 giorni, perché cercando di immedesimarmi il più possibile in quelle situazioni mi sentivo preso come se esportato in quella situazione, in quel posto.
3: Chi altro ha fatto questa esperienza di Matteo?
14: Sì prof, anche io leggendo, non amo molto leggere libri, ma da bambino leggendo un libro sono rimasto molto legato ad esso, ed è Il viaggio di Ulisse di Omero, che anche è un viaggio che mi ha preso molto, forse perché lungo e molto difficile come la vita.
3: Lungo e molto difficile come la vita, quindi siete andati persino oltre, ed è bellissimo questo, anche lo stimolo iniziale che vi offrivo. Però a volte Guido mi dava ragione, però vorrei sentire anche gli altri, il viaggio può essere un po' quasi pauroso. Si può secondo voi avere paura di viaggiare?
16: Secondo me si può avere paura dell'ignoto, ovvero di qualcosa che noi non conosciamo. Ad esempio, come stava dicendo adesso, il viaggio di Ulisse. Ulisse viaggia verso, per ritornare a Itaca, la sua terra natale, però lui non sa veramente dopo 20 anni se potrà effettivamente ritornare. Quindi attraverso molti ostacoli lui li supera e con l'obiettivo appunto di ritornare nella propria terra.
3: Allora, in questo non mi stupisce la risposta di Giuseppe, non mi stupisce neanche che voi non mi abbiate capito. Ovviamente forse mi sono espresso male io, o forse non avete decodificato la domanda, ma perché siete ragazzi ed è giusto e anche bello che sia così. No, io intendevo proprio, secondo alcuni studi, ci sono delle persone che non viaggiano perché realmente è uno stress viaggiare, a tal punto che alla sola idea stanno male, quindi che hanno quasi il terrore di organizzare anche solo le valigie. Certo, questo non vi riguarda, però provocati da me è così assurdo? Matteo?
14: Secondo me, prof, no, perché credo che quasi tutti siamo legati alla nostra comfort zone, chi più e chi meno, e probabilmente ci sono persone che ne sono
3: quasi un po' imprigionati.
14: Sì, esatto, imprigionati.
3: Quasi un po' imprigionati. E allora su questo vediamoci anche qualcosa insieme che ci può aiutare anche a capire meglio.
1: Buongiorno, prof. Quando parliamo di viaggio, solitamente parliamo di una scelta. Tempo libero, piacere, riposo. Il viaggio è movimento e per l'uomo lo spostarsi è spesso una tensione, non un comfort. Esistono viaggi di scoperta, quelli dell'esplorazione, della conoscenza, della ricerca di sé. Non sono viaggi comodi, richiedono adattamento, fatica, imprevisti, ma hanno una caratteristica decisiva, sono scelti. Si parte sapendo che si potrà tornare e che il rischio è parte dell'esperienza. Esistono poi viaggi di necessità, che non hanno nulla di volontario. Nel 2024 nel mondo, secondo l'UNHCR, oltre 120 milioni di persone sono costrette a spostarsi a causa di guerre, persecuzioni, violenze o condizioni estreme di povertà. Di queste, circa 43 milioni sono rifugiati, cioè persone che hanno dovuto attraversare un confine internazionale per salvarsi. I principali paesi da cui oggi si fugge sono Siria, Afghanistan, Sudan e Ucraina. In questi casi il viaggio non è scoperta, ma sopravvivenza. Si parte senza sapere quando o se si tornerà. Esistono quindi diversi tipi di spostamenti: la vacanza che riposa, il viaggio di scoperta che mette alla prova e il viaggio di necessità che salva la vita. E i numeri ci ricordano che non tutti i movimenti nascono dalla libertà. Buongiorno, prof.
3: Forse ci ha un po' spiazzato, perché pensavamo al viaggio nostro, alla voglia di evasione, alla routine di casa, e forse non abbiamo pensato che il viaggio può essere anche costretto, ma non per lo stress che uno prova e nonostante ciò devi in qualche modo organizzarsi e caricarsi delle preoccupazioni dell'ignoto, ma a volte perché deve fuggire. Quindi la vita diventa un viaggio involontario, ma perché si fugge. C'è una bellissima citazione che vi voglio leggere, ed è di un poeta che probabilmente conoscete, ed è Ferdinando Pessoa, Il libro dell'inquietudine. Secondo me forse in assoluto è un po' pessimistica. Io viaggerei sempre comunque. Lui dice: la vita è un viaggio sperimentale fatto involontariamente, sottolineando un po' probabilmente l'inquietudine del viaggiare in generale. Matilde, in questo ti ha un po' convinto? Perché prima sembravi essere assolutamente favorevole come me al viaggiare a tutti i costi, però...
7: In realtà in parte ho tra virgolette mentito, perché io se faccio un viaggio voglio che sia organizzato, perché se non ho un'organizzazione mi viene l'ansia anche a me, quindi comunque voglio una scaletta delle cose che devo fare nei vari giorni. La vita appunto comunque mette agitazione, perché non hai una scaletta, non hai un'organizzazione,
3: non si
7: di quello
3: può avere
7: che
3: sempre il controllo. Esatto. E quindi è una forma di viaggio senza poter avere un confronto, senza poter avere un controllo, scusate. E come lo possiamo chiamare allora? Qual è per definizione il viaggio che in qualche modo è la vita stessa, che in qualche modo facciamo a livello esistenziale, a livello anche fisico, senza poter avere controllo, quindi dovendo includere imprevedibilità? Quale termine possiamo usare? Peregrinazione. E pensate a qualche modello nella tradizione occidentale. Io sto pensando a due modelli nella tradizione occidentale di peregrinazione: la vita come peregrinazione. Una è quella, l'avete citato anche prima, Matteo, hai letto da piccolo che ti aveva anche molto colpito?
14: Odissea.
3: Ulisse. E l'altro modello di peregrinazione può essere quella biblica, quella di Abramo, che viene chiamato e coinvolto direttamente da Dio a uscire da Ur dei Caldei e affidarsi di qualcosa di assolutamente imprevedibile. E quindi due modelli un po' diversi o simili. Beh, vi faccio vedere prima un quadro decisamente particolare, ed è un quadro che rappresenta proprio il pericolo che, o uno dei tanti pericoli di Ulisse. Qualcuno lo riconosce? Vai, vai Giuseppe.
17: Polifemo, il ciclope che appunto ostacola la ciurma di Ulisse.
3: Questo è esatto, questo si intitola proprio così, Ulisse e Polifemo, ed è un quadro che è conservato in un museo bellissimo di Boston, ed è un quadro di Arnold Böcklin. L'autore, tra l'altro, a me il quadro piace molto, e c'è questo mare in tempesta, oltre che al pericolo di Polifemo. Vi ricordate perché Polifemo ce l'ha con Ulisse?
17: Perché lo ha ingannato.
3: Perché lo ha ingannato in maniera un po' alla Ulisse. E Matilda, vai.
5: Veramente l'ha proprio ciecato, cioè fra l'altro. Un occhio aveva, adesso non ne ha più neanche uno, quindi diciamo che va bene la componente dell'inganno, ma anche la componente fisica, cioè l'ha abbastanza debilitato.
3: Un po' come nella guerra di Troia, cioè, va bene lo scherzo e l'arguzia del cavallo, poi però questi sono usciti al cavallo e hanno dato... E poi vi citavo il viaggio di Abramo, che invece si fida completamente di Dio, però sono tutte e due peregrinazioni che in qualche modo superano un po' il limite. Avete studiato anche, o studierete sicuramente, anche la citazione che fa, o il riferimento meglio, che fa Dante a Ulisse perché pecca di, come si dice in greco?
18: Iubris,
3: di tracotanza, per cui supera il limite in se stesso e da se stesso, perché sfida intenzionalmente tutto e tutti. Questo è un viaggio un po' come anche gli sport o pseudotali, che superano assolutamente i limiti e sono assolutamente pericolosi. Quelli li chiamereste sport? Sì, Guido.
13: Assolutamente.
3: Quindi anche il viaggio di Ulisse, che supera ogni limite, sfida le colonne d'Ercole.
13: Vale a livello sportivo, a parer mio.
3: E quindi questo vale un viaggio. Voi fareste un viaggio così?
13: Beh, se non c'è rischio, non c'è gusto.
3: Se non c'è rischio, non c'è gusto? Non ti vedo convinta, Matilde.
7: Ripeto, io ho bisogno di un'organizzazione, una cosa tranquilla, e non lo farei mai, sinceramente. Se sapessi che vado incontro a questa cosa, non lo farei. Se non so che cosa devo fare, non lo farei lo stesso, quindi no.
3: Allora, capovolgiamola così la domanda. C'è un altro modo di superare i propri limiti? È un modo comunque rischioso, ma non folle. In che senso, chiede Yasmin? Per fede, Yasmin, in che senso?
18: Tipo la ricerca della terra promessa viene, cioè, intrapresa per fede.
3: Abramo si fida di Dio oltre la ragione e oltre la morale. E ultima cosa per chiudere, voi dovendo scegliere tra il folle volo Ulisse, Abramo, a parte Matilde che abbiamo capito che ci deve essere tutta la scaletta, quindi questo né Ulisse né Abramo probabilmente, esatto, quindi tu avresti parlato con Dio e dicevi: no, prima mi spieghi tappa per tappa, compresa la prigionia in Egitto, e poi forse. Più il folle volo, Andrea, più il folle volo di Ulisse o la fiducia di Abramo.
6: Io Ulisse, perché mi piace rischiare, mi piacerebbe.
3: Ti piacerebbe?
6: Sì.
3: Superare le colonne d'Ercole?
6: Sì.
3: Yasmin, insomma, Ludovica, dai a concludere, che così lasciamo tutti con questa domanda e ognuno ci riflette per sé.
18: Forse sempre Ulisse, anch'io, proprio per, diciamo, superare anche gli ostacoli che mi pone la vita. Quindi...
3: Ok, avventurosi. Matilda, che ci vuoi dire?
5: Io assolutamente Ulisse, anche perché non vorrei dire, ma se uno ci pensa, di Ulisse si ricorda il viaggio, non il sacrificio e l'errore, invece di Abramo si ricorda il sacrificio e non il viaggio.
3: Attenzione, ripeticela più lentamente questa, perché poi ce la vogliamo tatuare. Certo.
5: Di Ulisse si ricorda il viaggio, non il sacrificio o l'errore, invece di Abramo si ricorda il sacrificio o addirittura l'errore e non il viaggio.
3: Potentissima questa frase, eh? Mazza che... La prossima volta vi metto voi nelle citazioni, io ve le volevo leggere un'ultima, ma adesso non so se... sfigura dopo questa massima di Matilde. Allora, io ve la leggo lo stesso e poi vi lascio andare. Allora, Matilda, dai a te più che giustamente l'onore.
5: Il viaggiatore non è un turista, è un viaggiatore. Viaggiare significa scoprire, il resto significa solamente trovare.
3: Saramago. Allora, questo un po', però dai, è bello un po' chiudere con questo, perché almeno ci lascia l'idea comunque del viaggio. E forse una cosa su cui vi vorrei pregare di riflettere, perché al di là del gioco che abbiamo fatto tra Ulisse e Abramo, la scaletta, sapere, il rischio, eccetera, però forse su una cosa potremmo farci aiutare da Saramago, il fatto di viaggiare non come turisti, a non far essere la nostra vita un viaggio o una peregrinazione in cui noi siamo turisti, in cui invece noi dobbiamo essere pienamente protagonisti. E questo ve lo voglio lasciare come augurio. Bravi tutti. Alla prossima lezione.
19: Buongiorno, prof. Un programma di Monica Mondo con il professor Pierluigi Pavone e i ragazzi dell'Istituto Pontificio Paritario Sant'Apollinare di Roma. Buongiorno, prof.
20: Buongiorno, prof.

0: Ladies and gentlemen, madame et monsieur, señoritas e señores, state per aprire il cassetto dello gnomo.
1: Ma cosa è il cassetto dello gnomo?
0: È stato il primo programma radiofonico in Italia interamente condotto da persone con sindrome di Asperger. La prima puntata andò in onda addirittura nel lontano gennaio 2010, proprio qui, sulle frequenze di RNC. Bando alle ciance, lasciamo stare i ricordi e apriamolo questo cassetto, no? Troverete e ascolterete a puntate alternate due produzioni davvero interessanti. Numero 1, Aspin on Air, un'iniziativa dell'associazione di promozione sociale Teatro 8. E 2, L'ombra del 3, un dispositivo radiofonico aperto che lascia libero spazio all'espressività delle persone. Progetto quest'ultimo nato dall'incontro tra l'associazione Il Riccio e l'associazione Radio Home. Nell'augurarvi buon ascolto, vi ricordiamo che nulla di tutto questo si sarebbe realizzato senza un grosso cappello verde e un gnomo irlandese incontrati lungo il vostro cammino. Ragazzi, adesso tocca a voi, si parte, a voi il microfono, in bocca al lupo!
2: Manga, libri, dark fantasy, creature, mostri del cinema, umano e ogni presenza del male.
3: Cattivi,
4: quiz,
5: curiosità nel mondo del cinema,
6: biografia e musica.
7: Ma dove?
8: All'ora del 3!
9: Ed eccoci ritornati anche questa settimana in questa ridente cittadina di nome Ombra del 3 e andiamo in giro per i quartieri a vedere che cosa avranno da raccontarci questa settimana i nostri abitanti. Ed eccoci di nuovo partiti, fortunatamente in questa cittadina allegra abbiamo una metropolitana che ci permette di spostarci velocemente da un quartiere all'altro. Vedremo questa settimana che cosa ci raccontano i nostri abitanti, ricordiamo che loro ci parlano delle loro passioni e riescono a passarle anche a noi. E quindi cominciamo subito dalla prima fermata e vediamo un pochettino chi ci aspetta all'uscita.
10: Buongiorno!
9: Ciao Edo, buongiorno, come stai?
10: Bene!
9: Allora, è appena finita la settimana della musica in Italia. Ma come mi hai detto prima nel backstage, quest'anno sei in sciopero sanremese.
10: Non
9: qui
10: l'ho visto.
9: Non hai visto niente, ma tu te lo aspettavi che vinceva quello là?
10: Non saprei,
9: lo so, i prognostici avevano puntato su altro, ma invece è finita così. Ma non non facciamo polemica questa settimana, va bene?
10: No.
9: Va bene. E andiamo avanti, giusto, con altra musica. Tu hai della musica da proporci?
10: Sì.
9: Ok, allora, quale...
10: Sì, questa volta ho scelto di portare l'artista britannica FKA Twigs.
9: Questa proprio mi manca, prego.
10: Ok. FKA Twigs, vero nome Talia de Brett Barnett, è nata a Cheltenham il 16 gennaio del 1988 ed è cresciuta nei dintorni di Tewkesbury. Frequentò la scuola cattolica di St. Edward's a Cheltenham, pagata da una borsa di studio accademica per via del basso reddito della sua famiglia. A 16 anni iniziò a fare musica negli youth clubs. L'anno successivo si trasferì nella zona meridionale di Londra per iniziare una carriera come ballerina. Inizialmente lavorò come ballerina in secondo piano per video musicali artisti come Kylie Minogue, Plan B, Ed Sheeran, Tayo Cruz, Dion Bromfield, Jessie J e Werch 32. E nel 2011 è apparsa pure come ballerina in uno sketch comico di 2 minuti della BBC intitolato Beyoncé Wants Groceries. A 18 anni ho cominciato a lavorare con dei produttori londinesi e per un periodo di tempo lavoro come hostess in uno strip club e come cantante fissa al The Box Soho, un locale notturno di cabaret. Nell'agosto del 2012 è stata fotografata Matthew Stone per la copertina della rivista britannica ED e nel dicembre dello stesso anno ha pubblicato il suo primo EP, ovvero EP One, seguito nel settembre del 2013 dal secondo EP, ovvero EP Two. Dopo essere comparsa sulla copertina della 91esima edizione di Federe e aver diretto e partecipato nel video musicale del brano Ouch Ouch del rapper Lucky X, nell'agosto del 2014 pubblicò il suo primo album, ovvero LP One, da cui sono stati estratti tre singoli, Two Weeks, Pendulum e Video Girl. Dopo l'esibizione alla Roundhouse di Camden con lo spettacolo Congregata e i residency show di 7 giorni al Manchester International Festival Soundtrack 7, in agosto del 2015 pubblicò il terzo EP Melissa, da cui venne estratto il singolo In Time. Nel febbraio del 2016 pubblicò il singolo Good to Love e tra luglio e agosto dello stesso anno si esibì alla Tosca Festival di Mosca con lo spettacolo teatrale Riot Me Too e presentò in anteprima il cortometraggio di danza Soundtrack 7. Nel 2018 collaborò con A$AP Rocky nel brano Fuck Sleep e nel novembre del 2019 pubblicò il secondo album Magdalene, universalmente acclamato dalla critica, da cui sono stati estratti 4 singoli, Cellophane, A Little Rain, Con Future, Home With You e Sad Day. E nello stesso anno ha esordito come attrice recitando al fianco di Shia LaBeouf, con cui ha pure avuto anche una storia sentimentale, nel film Honey Boy. Nell'agosto del 2020 ha collaborato con Seeds for Five R nel singolo Some But You. Nel 2021 ha pubblicato i singoli Don't Judge Me con Heidi Wan e Fred Again e Measure of a Man con Sentarsi incisa per il film The Kingsman alle origini e diresse il videoclip del brano White Picket Fence del produttore DJ Corless. Nel gennaio del 2022 pubblicò il suo primo mixtape Capri Songs, anticipato al singolo Tears in the Club con The Weeknd e nel giugno dello stesso anno ha pubblicato il singolo Killer. Nel 2023 si è esibita all'evento Vogue World London 2023 con una cover di It's a Fine Day degli Opus 3 e alla sfilata di Valentino a collezione femminile primavera estate 2024 alla settimana della moda di Parigi con un inedito, ovvero Unearthed, con la partecipazione di Corless. Nel 2024 pubblicò il singolo Talk to Me con la collaborazione di Tushell e ha recitato al fianco di Bill Skarsgård nel film The Crow il Corvo, che sì, si tratta del reboot del film Il Corvo, nonché del secondo adattamento della famosa graphic novel Il Corvo. Capito? Ok. A gennaio ha pubblicato il suo terzo album, Eusesua, da cui sono stati estratti 4 singoli, la title track, Perfect Strangers, Drums of Death con Corless e Striptease. Prossimamente la vedremo ancora come attrice in altri 3 film. Per quest'anno è prevista l'uscita del film Mother Mary, dove nel cast c'è anche Anne Hathaway, e di prossima uscita, ma devono ancora dare una data d'uscita, sono altri 2 film, ovvero Brighton Beach e The Carpenter's Son, dove recita al fianco di Nicolas Cage.
9: Wow, che vita artistica piena.
10: Infatti.
9: Ormai non si può più parlare di monografie musicali. Tutti gli artisti sono sempre più poliedrici.
10: Sì, infatti. Volevo solamente dire una cosa. Volevo dire a certe persone che hanno criticato quel film Nuovo Reboot del Corvo, che vabbè, aveva i suoi difetti, ma lo volevo dire soprattutto anche a Barbie Zanas, che è un reboot, un remake o un cinecomic che va malissimo, che è veramente brutto per molti, non vuol dire che ti rovini la carriera, no, non te la rovina per niente, quindi vi rispondo con un bellissimo gesto. Tiè!
9: Ok, molto bene, oggi il nostro caro regista ne ha per tutti. Probabilmente dovevi guardarti Sanremo, saresti arrivato più sereno. Allora, come tutte le settimane, facciamo una domanda ai nostri abitanti dell'ombra. Questa settimana è una domanda semplice ma difficile. In quale stagione, sarebbe meglio venire a visitare il tuo quartiere.
10: Primavera.
9: Perché la primavera?
10: Perché c'è un clima molto più sereno, quindi sarebbe adatto visitarlo di primavera, perché c'è un clima abbastanza solare, colorato.
9: Molto, molto bene. Allora, visto che si sta avvicinando la primavera, io sicuramente in primavera passerò a trovarti nuovamente, ma anche in inverno, in autunno. E cosa mi manca? L'estate. Che cosa ci ascoltiamo?
10: Two Weeks.

0: Ed eccoci ripartiti alla volta del prossimo quartiere della nostra ridente cittadina. Certo che è proprio un peccato andarmene in giro sempre da solo. Una volta quando c'era Nicodemus, sì che era divertente quando mi sparava le cavolate nell'orecchio, però adesso anche lui ha avuto questa illuminazione sulla cucina. Vabbè, speriamo che ci cucini qualcosa di buono oggi. Vediamo un pochettino dove siamo arrivati, sperando di non... ho già riconosciuto questo suono. Speriamo di non incappare in nessuna di quelle creature terribili.
1: Salve Salvino, sono sempre il vostro Mastro Yamato.
0: Ciao Mastro Yamato, come stai?
1: Sto bene.
0: Allora. Anche quest'oggi ci racconti di qualche...
1: Sì. E continuiamo il nostro viaggio nel Wizard and World di Harry Potter con forse una di quelle poche creature che non ti vogliono uccidere a prima vista, come il basilisco, ovvero la fenice.
0: L'animale di Silente,
1: sì. Esatto,
0: uno degli animali di Silente.
1: Più che altro uno dei tante fenici che ci sono, perché ci sono un po' di fenici in giro. Comunque,
0: non lo sapevo.
1: Parlo un attimo di questa creatura leggendaria e vabbè, una pace, tipo aquila o falco, iconico per la sua immortalità, perché come sappiamo questo prende fuoco quando muore e poi rinasce come pulcino. Oltretutto è una di quelle poche creature che è immune allo scudo del basilisco, quindi grazie alla sua immortalità e anche alle maledizioni senza perdono. Quindi una Avacadabra non funziona su questa qua, perché tanto rinasce, che bella cosa, e le sue lacrime possono curare il veleno del basilisco, quindi è l'unica cosa che può aiutarlo, che tra parentesi, se non ci fosse stata la fenice, lì era morto, secco, dal basilisco, quindi al diavolo quelli che dice il basilisco è stato ucciso da un dodicenne, no.
0: Mi sono sempre chiesto una cosa sulla fenice, ma quando muore, che poi rinasce, porta con sé la memoria della vecchia vita o ricomincia?
1: Probabilmente sì.
0: Si porta dietro qualcosa,
1: sì,
0: qualche rimasuglio.
1: Sì.
0: Quindi è in continua crescita.
1: Esatto.
0: Complimenti a questa.
1: Tra l'altro la fenice è anche l'animale di Fenix o Icchi di Fenix dei Cavalieri Zodiaco, è proprio la sua armatura iconico.
0: Mitico. Era il mio personaggio preferito.
1: Esatto.
0: Allora grazie, allora guarda, oggi meraviglia, per una volta non ho paura a stare qua mentre mi racconti delle tue piccole bestiuole. Tu invece sei sempre tranquillissimo, sembra, anche quando parli del peggio, parli come se fosse il tuo pesciolino rosso della stanza. Ti faccio una domanda, quella che facciamo a tutti quanti gli abitanti dell'Ombra. Allora, in quale stagione dell'anno sarebbe meglio venire a visitare il tuo dungeon?
1: La primavera.
0: Anche tu la primavera.
1: Perché non fa troppo caldo, né troppo freddo, anzi si sta togliendo dal freddo e si va verso il caldo, ci sono giornate più belle, quindi è più fattibile venire in primavera.
0: E le tue fantastiche creature in primavera sono un po' più felici?
1: Esatto.
0: Ah, ok. Allora mi sembra proprio un buon motivo per venire a trovarti in primavera. Carissimo maestro, ci sentiamo la prossima settimana e chissà di quale meravigliosa creatura ci parlerai la prossima settimana. Grazie.
1: Ciao.
0: Di tutto. Ciao. Oh, eccoci ripartiti alla volta del prossimo quartiere. Chissà di quale quartiere ci si occuperà questa volta. Allora, come tutte le settimane ci spostiamo a destra e a sinistra nella speranza di andare a captare novità e nuove cose. Vediamo questa settimana dove ci stiamo fermando.
2: Buongiorno.
0: Oh, buongiorno carissima Vale, come stiamo?
2: Bene.
0: Allora, dovete sapere che Vale ci racconta tutte le settimane un libro.
2: Sì.
0: Che sceglie insieme ai suoi soci della libreria Confabula.
2: Esatto.
0: E di quale libro ci parli quest'oggi?
2: Visto che domani è il mio onomastico, quindi quest'oggi vi parlo di una delle tragedie di William Shakespeare, famosa in tutta Italia, ovvero la storia d'amore tragico di Romeo e Giulietta.
0: Oh, i veronesi.
2: Sì.
0: Prego.
2: Verona. Due nobili casate si odiano, i Montecchi e i Capuleti. quando alla festa in casa a Capuleti, il giovane Romeo Montecchi incrocia lo sguardo della dolce Giulietta Capuleti. I due ragazzi capiscono che le loro strade sono intrecciate per sempre da un intenso e profondo amore. Quello che ancora però non

0: e del suo Romeo.
1: Vero, vero, vero. Tu sei mai stata a Verona?
0: Sì.
1: Sei andata a vederlo il balcone da cui avvenivano le serenate del buon Romeo?
0: Sì, il balcone di Giulietta.
1: Sì.
0: Ci sono già stata due volte.
1: Ah, che bello.
0: Uno era stato tanti anni fa e l'altro è che sono andata a vedere l'opera teatrale nell'Arena di Verona, Aida.
1: Wow, wow, che bello. Mi ricordo che una volta vicino al balcone si potevano attaccare il...
0: Toccare qua di la statua di Giulietta.
1: Oltre a toccare il seno della statua di Giulietta, mi ricordo che c'era un muro a cui potevi attaccare il nome dei fidanzati.
0: Ah.
1: Però non lo so se, se esiste ancora.
0: Ah.
1: Mi ricordo di averlo visto. Va bene, allora andiamo avanti con la domanda che facciamo tutte le settimane. Questa settimana è una domanda un po' particolare. In quale stagione sarebbe meglio venire a visitare il tuo quartiere?
0: Io la primavera.
1: Ah, la primavera qua continua ad avere
0: sì.
1: i suoi fan. Anche perché nel periodo dell'amore
0: sì.
1: la primavera è fondamentale.
0: Eh sì, per la stagione per gli animali e anche per la Pasqua e la festa della liberazione, che è il mio compleanno anche.
1: Insomma, ci prepariamo a fare grande festa allora in questa primavera. Va bene, ti ringraziamo. Ci sentiamo la prossima settimana. Edo, hai un brano da suggerirci?
2: Sì, Cellophane.
1: Ed eccoci ripartiti alla volta del prossimo quartiere. Ma questa settimana c'è una novità. Dovete sapere che mentre giravamo per la città abbiamo trovato una bottiglia con dentro un audio messaggio. Una volta si scrivevano i fogli dentro le bottiglie, adesso mandano le chiavette USB. Proviamo un pochettino a sentire di che cosa si tratta.
3: Buongiorno a tutti, qui siamo a Riccio di Fiume con la nostra ciurma e siamo diretti a Istanbul.
4: Istanbul. Sì. Buongiorno a tutti, sono il pappagallo cotto, un saluto da parte di tutta la ciurma.
5: Parte da Marco,
6: parte da Gabriele
7: e dal capitano Barba Grigia.
3: E anche dal nostro narratore. E adesso, sigla!
4: Yeah! Eccoci di nuovo, attraccati a Istanbul. Com'è? Guarda lì, si vede già la moschea blu di Santa Sofia.
3: Molto antica, ma anche bella da vedere.
4: Eh sì, in che quartiere siamo qua dove attracchiamo?
3: Siamo a Galaport.
4: Tu, Gabri, sei mai venuto a Istanbul?
5: No, non sono mai stato.
4: Ah, ma sai qualcosa di Istanbul? Conosci qualcosa?
5: So che c'è il gioco del Galatasaray.
4: Ah.
5: Quindi che è una grande squadra turca e so che c'è
4: il mercato?
5: Sì, sì.
4: Ah, e come si chiama? Il Gran
5: Mercato. Gran
4: Ah, il Gran Bazar.
5: Il Gran Bazar.
4: Ah, magari ci fermiamo per pranzo, Marco, dopo mi dirai qualche piatto magari se sai illustrarmeli, non lo so. Comunque sì, Galatasaray, la conosco, bella squadra.
5: Sì.
4: Poi ce ne sono tante altre a Istanbul.
5: C'è anche il... non mi viene in mente l'altro... Ce ne sono quattro di squadre.
4: Anche più, c'è il Fenerbahce.
5: Fenerbahce, il...
4: Besiktas.
5: Sì, dove hanno giocato tanti nostri calciatori.
4: Sì, dai, magari ci andiamo a vedere una partita.
5: Dai, ok.
3: Ora vi parlerò anche di una curiosità che è anche un po' intrigante. In altre parole... La fondazione della Repubblica Turca 1923 per mano di Mustafa Kemal Atatürk. Nel 1929 al Pera Palace un individuo gli ha dato un tappeto di preghiera, un tessuto in India, come regalo. Oggi quella stanza è diventata un museo. Alla morte di Atatürk durante l'invasione

0: Sagittario hanno notato qualcosa di oscuro, come dire. Per prima cosa, nel tappeto vi era riportato un orologio con incise le lancette 907, 10 crisantemi e la data 1938. Tuttavia, Ataturk morì il 10 novembre 1938 alle 9.05. Ha veramente paura.
1: Incredibile. Queste storie le trovi solo tu, Andre. Sono impressionanti. Mi chiudono sia lo stomaco, ma me lo aprono anche, Marco. Sai che mi è venuto un po' di fame? Hai qualcosa da consigliare?
2: C'è un gran ristorante kebab.
1: E cosa si mangia? Kebab?
2: Kebab, panini, pizze. Anche carne di kebab.
1: Ah?
2: Budini mualebi.
1: Ma polpette ce n'è?
2: Sì, poi pepe di agnello che si chiama kofta.
1: Ah.
2: Si chiama kebacci o kofteci.
1: Ma se dopo vuoi un dolce?
2: C'è caffè, si chiama cave.
1: Ah, ma c'è anche il caffè coi datteri?
2: Sì.
1: Andrea, ma dimmi una cosa, questa città si è sempre chiamata Istanbul?
0: No, in altre parole, Istanbul, prima di chiamarsi così, nel 330 d.C. si chiamava Bisanzio. Poi, a passare con gli avanti nel tempo, divenne Costantinopoli nel 1453, fino ad arrivare al 28 marzo 1930 col nome di Istanbul. Tuttavia non è il capoluogo della Turchia, bensì era Ankara in passato.
3: Dalla capitania del porto ci stanno facendo segno di non entrare, per cui
1: aspettiamo.
3: Passeremo la notte qui a raccontarci alcune storie del famosissimo testo orientale del Mille e Una Notte. Allora salutiamoci tutti.
1: Buona serata a tutti, da parte di tutta la ciurma.
4: Ciao. Buona serata.
5: Ciao. Ciao.

0: Chi l'avrebbe mai detto di trovare la storia di alcuni naviganti all'interno di questa chiavetta? Chissà se la prossima settimana andiamo avanti, si saranno spostati, dove saranno andati, chi lo sa, chi lo sa. Ma ritorniamo coi piedi per terra. Ho paura quanta terra sentirò sotto i miei piedi, ma vediamo un pochettino dove siamo arrivati. Maestro, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Come sta, maestro? Tutto bene?
1: Bene.
0: Allora, ritorniamo coi piedi per terra. Ci racconterai di robe allegre o di nuovo macabre come il... come ci insegna Berserk?
1: Quest'oggi io vi parlerò di un oggetto di importanza principale, il Behelit.
0: Sentiamo.
1: È un ciondolo magico, nonché un essere soprannaturale che ha il potere di evocare la mano di Dio. Ha le fattezze di un uovo, sulla cui superficie spuntano due occhi, un naso e una bocca disposti caoticamente come in un quadro cubista. Si fa riferimento a come un vero e proprio essere vivente, simile a una conchiglia. Tant'è vero che, nonostante abbia la consistenza della pietra, in più di un'occasione sembra che muova un occhio a fissare un personaggio. Puck, avendo fatto una propria casa nella borsa di Guts, usa il Behelit come cuscino, dandogli da mangiare il formaggio. Ma andiamo avanti. In condizioni particolari che contemplano sia aspetti oggettivi come il verificarsi di particolari fenomeni astronomici, sia aspetti soggettivi inerenti allo stato psicologico del possessore, è possibile richiamare il potere di evocare i cinque arcidemoni che compongono la mano di Dio. Sembra comunque che i Behelit tendano a entrare in possesso delle persone che in seguito li useranno. Per questo motivo, chi non è destinato a utilizzare un Behelit, per quanto stretto lo tenga a sé, finirà per perderlo, mentre chi ne sfrutterà il potere non avrà modo di disfarsene. Solitamente è di colore verde acqua e conferisce a chi lo possiede la facoltà di diventare un apostolo della mano di Dio, ossia un loro emissario sulla terra. Gli apostoli sono pressoché immortali, tuttavia possono essere comunque uccisi. Ne esiste tuttavia uno speciale, il Behelit Scarlatto, che dà la facoltà di diventare un membro integrante della stessa mano di Dio, luogotenenti dell'unico vero Dio non creato dagli uomini. Il Cavaliere del Teschio cerca i Behelit, come è possibile vedere nella cerimonia di reincarnazione di Griffith, durante la quale questo personaggio ingoia uno di questi oggetti. In seguito viene mostrato il perché di questa ricerca. Ingoiando la spada, la lama della sua spada, o almeno pare che venga ingoiata, egli le conferisce il potere di aprire un varco tra gli strati della coscienza, dominio del dio degli abissi e dei suoi cinque luogotenenti. La spada si copre della carne dei Behelit, compresi i nasi, bocche e occhi, pur mantenendo la sua forma.
0: Paura. Durerà ancora tanto tutta questa angoscia?
1: Chissà, il futuro è sempre incerto.
0: Bene, continuiamo con l'angoscia che continua a saltarci addosso. Molto bene, molto bene. Allora, vediamo. Oh, ti faccio la domanda che stiamo facendo anche agli altri. In quale stagione dell'anno sarebbe meglio venire a visitare il tuo quartiere?
1: Bella domanda. Sicuramente l'inverno.
0: Eccolo qua. Come mai l'inverno?
1: Perché l'inverno è la stagione che preferisco maggiormente.
0: Ok, quindi tu saresti anche più accogliente.
1: Vi consiglio di non venire in estate, perché anche non facendo niente si suda come dei maiali.
0: Allora no, a noi non ci piace. D'estate andiamo in barca, così fa un pochettino più fresca. Va bene?
1: Sì.
0: Va bene, ti ringraziamo tantissimo. Ci sentiamo la prossima settimana e buona continuazione. Ed eccoci ripartiti nuovamente, oggi super giro, oggi andiamo proprio in girissimo un po' ovunque. Ah, chissà chi incontreremo, oramai siamo quasi giunti alla fine di tutti, quindi io mi aspetto di trovare un mio carissimo e un mio carissimo amico di avventure. Vediamo un pochettino chi... Oh! Chi c'è qua? Oh, ciao Nicodemus, come andiamo?
2: Bene, bene.
0: Allora, Nicodemus, dicevo prima che mi manca molto di andare in giro con te sulla spalla che mi raccontavi la qualunque, ma adesso sei diventato un cultore della cucina.
2: Sì.
0: Allora, tu tutte le settimane ci racconti un piatto nuovo, ricordiamo ci hai parlato di pizza, di kebab, e questa volta di che cosa ci parlerai?
2: Della carne.
0: Quale carne?
2: Hamburger.
0: Oh, gli hamburger. Che cosa ci puoi dire dagli hamburger che non sappiamo?
2: La carne viene inventata ad Amburgo.
0: Ah, è tedesca l'hamburger?
2: Sì, anche in Germania.
0: Pensate, ma sai che io pensavo fosse americano, invece è tedesca di Amburgo.
2: Sì.
0: Sarà mica per quello che è hamburger. Non ci avevo mai pensato.
2: Sì, è vero, perché un cuoco ha preso la salsiccia,
0: sì,
2: aperta da un budello,
0: sì,
2: messo in un panino. I marinai avevano provato, raccontavano questo panino buonissimo. Anche loro avevano provato. Perché anche a New York.
0: Quindi da Amburgo i marinai hanno provato questa salsiccia, non più salsiccia, ma trasformata in un panino, e l'hanno portata in America addirittura.
2: Sì, a New York.
0: Da lì è esploso il
2: panino.
0: Il panino hamburger.
2: Sì, era buono.
0: Era buono. A te piace l'hamburger?
2: Sì.
0: Ok. Posso chiederti con quale salsa lo mangi?
2: Lo mangio con il ketchup io.
0: Con il ketchup?
2: Sì, perché è più buono.
0: Col ketchup gli dà quel gusto in più.
2: Sì.
0: Bene, io ti ringrazio tanto di aver attivato la mia salivazione. Adesso spero di poter andare a mangiare il più presto possibile un hamburger.
2: Sì.
0: Io no col ketchup, ma con la maionese. Se posso, maestro.
2: Ok, poi.
0: Va bene. Grazie mille. Ci sentiamo la prossima settimana e chissà di quale altra delizia ci parlerai. Vuoi una domanda prima di andartene? Ma secondo me tu invece di stare sempre qua nel tuo dungeon te ne vai in giro a sentire cosa combino dagli altri.
2: Sì.
0: Per questo che volevi anche tu la domanda.
2: Ok. Sì,
0: allora la domanda è: in quale stagione sarebbe meglio venire a visitare la tua cucina a questo punto?
2: In estate.
0: In estate? Come mai in estate?
2: Perché è più bello.
0: È più bello? C'è più sole?
2: Sì.
0: C'è più caldo?
2: Sì.
0: E non fa caldo attaccato ai fornelli?
2: Sì.
0: Però
2: si suda lì.
0: Si suda, ma uno beve anche qualcosa di buono.
2: Sì,
0: ok,
2: sì.
0: Molto bene. Allora ti ringraziamo. Ci vediamo la prossima settimana e speriamo che tu non mi faccia di nuovo venire una salivazione così come in questo momento. Va bene, grazie di tutto Nicodemus. Alla prossima. Oh, eccoci nuovamente alla fine di questa nostra magnifica puntata, oggi ricca di contenuti, forse siamo andati anche un po' più lunghi del solito. Allora, ci ritroviamo subito nella nostra ridente piazza per fare i saluti finali a tutti gli abitanti dell'Ombra del Tre. Ciao ragazzi!
3: Ciao!
0: Allora, come stiamo? È andata bene questa puntata?
3: Sì.
2: Bene.
0: Molto bene. Allora, ci vediamo e ci sentiamo per la prossima settimana. Abbiamo già una domanda per la prossima settimana? Sì, ma non lo diremo. Quindi, un saluto da tutta l'Ombra del 3 alla prossima settimana. E con quale pezzo ci salutiamo? Edo, quale suggerisci?
4: Perfect Strange.

0: Bravissimi ragazzi, bravissimi, anche oggi siete stati meravigliosi. Beh, è arrivato il momento di chiudere questo cassetto. Ah, ma state tranquilli, lo riapriremo la prossima settimana. Ci risentiamo, ciao!
1: RNC in blu. RNC presenta

Trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, proposte al microfono da Rosario Tronolone.

Di questo fondo emergente da cui tutte le forme scaturiscono, la scienza non sa nulla. Non è fisico, non è misurabile, non è matematizzabile. E tuttavia ne abbiamo sentore, noi esseri umani, e chissà ogni creatura vivente, quando ci lasciamo toccare da ciò che eccede la forma. Un brano di musica che vibra oltre le note, una danza che trascende i movimenti, un quadro che non si riduce ai suoi pigmenti, una poesia che resta oltre le parole, o il semplice ascolto del silenzio, o quello sguardo assorto che improvvisamente ci sospende. Tutti istanti in cui percepiamo un'origine senza nome, una sorgente invisibile da cui il mondo emerge. Giunti a questo punto della nostra evoluzione, è necessario accogliere il nostro essere mortali, accogliere la morte con lucidità e serenità, senza fatalismo né fuga. L'accettazione della morte dona profondità alla vita, la rende sobria, essenziale, vera. Ci libera dall'illusione di vivere per evitare la morte, da quella compulsione patetica che ci consuma mentre cerchiamo di sfuggirle. Viviamo meglio quando viviamo da mortali, conoscendo il nostro limite. Hans Küng scriveva: «Se vuoi la vita, prepara la morte». E il modo migliore per imparare a morire è imparare a vivere bene, riconciliati con noi stessi, pacificati, aperti agli altri, capaci di gioia nella semplicità. Vivere senza aggrapparci alla vita, ma lasciandola fluire, godendo di ciò che ci è dato, lasciando che la morte venga, quando verrà, a dare compimento alla vita. Chi è soddisfatto della propria esistenza muore più facilmente in pace. Un giovane può morire con poca difficoltà, e così un anziano felice. Ogni trasformazione è sempre un passaggio, una forma che muore, una forma che nasce. La morte, in questa prospettiva, non è un evento estraneo alla vita, ma il suo ritmo più profondo. È la disgregazione di una forma, sì, ma non dei suoi elementi. Perché ciò che chiamiamo morte è soltanto una riconsegna. Ciò che eravamo torna a circolare, a mescolarsi, a darsi di nuovo. La materia non si perde, l'energia non si estingue, cambia volto, cambia respiro, cambia direzione. Gli organismi viventi lo mostrano con un'evidenza quasi scandalosa. La vita è un'immensa rete di scambio, una comunione che si alimenta attraverso la vulnerabilità di ogni creatura. Viviamo perché altri viventi si offrono: piante, animali, batteri, perfino la luce del sole che ci raggiunge è il dono di una stella che lentamente si consuma. A ben vedere, vivere significa nutrirsi e morire significa offrirsi. Ed è impossibile non risentire in questo dinamismo cosmico l'eco di una frase: prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Il gesto di Gesù non è un rituale estrinseco, è la rivelazione di una legge universale. Tutta la vita funziona così, donandosi. Per questo, come si è accennato sopra, l'universo può essere compreso come una Pasqua senza fine, una comunione infinita in cui la vita si trasmette attraverso la morte. E la morte è sempre un atto di consegna. Ogni organismo, dissolvendosi, restituisce le proprie cellule, le proprie molecole, i propri atomi, la propria energia. Tutto ciò che ha ricevuto lo ridona. E nella trama segreta della materia, questo non è mai un annientamento, ma un passaggio di testimone. Ma allora, ed è qui che la domanda diventa nostra, personale, che ne è di noi? Che ne è di queste forme che siamo? Di questo sé fragile e luminoso, che morendo consegna tutto,
carne, energia, respiro, memoria, storia. Scompare per sempre. Si dissolve come una goccia nell'oceano. Non lo sappiamo. E forse radicalmente non è necessario saperlo. Perché anche se l'io cosciente dovesse dissolversi del tutto, nulla potrebbe cancellare il valore dell'essere stati, la grazia di aver vissuto, di aver amato, di aver avuto un corpo che ha toccato altri corpi, parole che hanno sfiorato altre vite, sofferenze che hanno aperto spiragli, errori che hanno insegnato, fragilità che hanno generato tenerezza. Nulla potrà mai sottrarre alla realtà il fatto che siamo stati parte del grande flusso della vita che si dà e si riceve. Ed è già molto, è già tutto. Alla fine, allora, la morte non appare come un fallimento, ma come l'ultima trasformazione, l'ultimo gesto di appartenenza al tutto, l'ultimo atto d'amore iscritto nella struttura stessa dell'universo, soglia e ritorno, un compimento nella mano aperta della vita che continua. Il grande monaco vietnamita Thich Nhat Hanh raccontò che un pomeriggio d'autunno si trovava in un parco, assorto nella contemplazione di una piccola foglia dalla bella forma di cuore. Il suo colore era rossastro e pendeva quasi staccata dal ramo, come se stesse per cadere. Rimase a lungo a guardarla e le rivolse molte domande. Comprese che la foglia era stata la madre dell'albero. Normalmente pensiamo, spiegava il monaco, che l'albero sia la madre e le foglie i figli. Ma guardando quella foglia, vidi che anch'essa era madre dell'albero. La linfa che assorbono le radici non è altro che acqua e minerali, insufficienti per nutrire l'albero. Perciò l'albero distribuisce questa linfa alle foglie, che si incaricano di trasformarla in linfa elaborata e, con l'aiuto del sole e dell'aria, di rimandarla indietro per nutrire l'albero. Poiché la foglia è unita all'albero da un picciolo, è facile vedere la comunicazione tra i due. Chiesi alla foglia se avesse paura, dato che l'autunno era arrivato e le altre foglie cominciavano a cadere. La foglia mi rispose: «No, non ho paura. Durante tutta la primavera e l'estate sono stata pienamente viva. Ho lavorato e ho aiutato a nutrire l'albero e gran parte di me stessa si trova ora in lui. Ti prego, non dire che sono solo questa piccola forma, perché la forma di foglia è soltanto una piccola parte di me. Io sono tutto l'albero. So di essere nell'albero e che quando tornerò alla terra continuerò a nutrirlo. È per questo che non mi preoccupo. Quando lascerò questo ramo e volerò nell'aria fino alla terra, saluterò l'albero e gli dirò:

Rosario Tronolone ha proposto Trasformazione, tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
1: RNC.
2: RNC,
3: la tua radio,
4: la tua radio,
5: la tua radio,
6: la tua radio,
7: la tua radio.

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro.

0: Aqui?
1: Aqui?
0: Ah, Cristiano,
2: I never thought of it.

0: faccio ripetere.
1: Quello che abbiamo udito, la clonazione è 35.

Que j'avais un

0: che ne salvate?
1: Cibo di vita eterna.
0: È normale, senza no, sennò a te.

Buonasera a tutti voi qui presenti e a chi ci segue mediante la radio. Siete sempre collegati con la Chiesa Grande della Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, in cui a breve avrà inizio la celebrazione della Santa Messa presieduta da Don Vincenzo. Oggi, 18ª domenica del tempo ordinario. Iniziamo la celebrazione con il canto Quello che abbiamo udito.

0: nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Fratelli e sorelle, per celebrare dignamente santi misteri riconosciamo i nostri peccati. Pietà di noi, Signore, contro di te abbiamo peccato. Mostraci, Signore, la tua misericordia, donaci la tua salvezza. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: lodiamo, ti benediciamo,
1: ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore
0: Figlio Unigenito Gesù Cristo,
1: Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
1: Tu che togli i peccati del mondo,
0: accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre,
1: abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore,
0: tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo,
1: nella gloria di Dio Padre.

0: vediamo. Mostra la tua continua benevolenza, o Padre, e assisti il tuo popolo che ti riconosce creatore e guida. Rinnova l'opera della tua creazione e custodisci ciò che hai rinnovato. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: o voi tutti assetati, venite all'acqua. Voi che non avete denaro, venite. Comprate e mangiate, venite. Comprate senza denaro, senza pagare vino e latte. Perché spendere denaro per ciò che non è pane? Il vostro guadagno per ciò che non sazia? Su, ascoltatemi e mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e vivrete. Io stabilirò per voi un'alleanza eterna, i favori assicurati a Davide. Parola di Dio.

Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature.

occhi di tutti a te sono rivolti in attesa e tu dai loro il cibo a tempo opportuno. Tu apri la tua mano e sazi il desiderio di ogni vivente.

giusto è il Signore in tutte le sue vie e buoni in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca e quanti lo invocano con sincerità.

0: dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, grazie a colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio, che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Parola di Dio.
1: Grazie a Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo, avendo udito della morte di Giovanni Battista, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, le seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul far della sera, lì si avvicinarono i discepoli e gli dissero: il luogo è deserto ed è ormai tardi, congeda da folla perché vada nei villaggi e comprarsi da mangiare. Ma Gesù disse loro: non occorre che vadano, voi stessi date loro da mangiare. E risposero: qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci. Ed egli disse: portatemeli qui. E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono e sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 12 ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Parola del Signore.
1: Lode a te, Cristo.
0: Carissimi fratelli e sorelle, il Vangelo di oggi ci riporta la cronaca di un miracolo che accade alla fine di un'intensa giornata che Gesù passa a catechizzare la gente. Ma la cosa che colpisce è che inizialmente sembra che siano i discepoli ad essere concreti, a differenza del loro maestro Gesù, che non pare tener conto delle esigenze della gente che lo ha accoltato tutto il giorno. Sul far della sera li si accostarono i discepoli e gli dissero: il luogo è deserto, eccetera eccetera. Così, carissimi fratelli e sorelle, l'idea che la fede sia una questione astratta mentre la vita è fatta di cose concrete è un pregiudizio che molta gente nutre dentro di sé. Attraverso la moltiplicazione dei pani e dei pesci, Gesù sembra voler smentire un simile pregiudizio che attraversa innanzitutto i ragionamenti dei suoi discepoli, ma che riguarda un po' tutti. La fede, infatti, non è occuparsi di cose al margine della vita, ma è occuparsi di ciò che dà senso a tutta la vita, compresa la fame o il giusto stesso di mangiare o di bere. Infatti, quando una persona perde il senso della propria esistenza, a cosa serve avere da mangiare o vivere ripiegati solo sulle cose materiali? La semplice materia non appaga il cuore dell'uomo. Noi siamo esseri spirituali, cioè dotati di una dimensione più profonda che, quando non prendiamo sul serio, ci trasforma in sbanditi che non sanno più dove andare. Il problema del mondo contemporaneo è tutto qui. Intratteniamo la gente con i nostri discorsi, ma quando ha bisogno concretamente di qualcosa, la lasciamo andare a cercarsi da sola la soluzione. Molta gente abbandona la Chiesa perché gli viene annunciato un Vangelo che non tocca più la concretezza della loro vita. Sono a noi rivolte le parole di Gesù della pagina del Vangelo di oggi: non occorre che vadano, date loro voi stessi da mangiare. La fede o è concreta o non è. io sono il pane e la vita. Chi viene a me non avrà fame, e chi crede in me non avrà sete mai, ha detto Gesù. Salutato Gesù Cristo.

0: ora professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,
1: creatore del cielo e della terra, di tutte le cose
0: visibili e invisibili.
1: Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli,
0: Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create.
1: Per prima uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo, fu crocifisso per noi sottoposto a Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le sue scritture, e salì al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo in Spirito Santo, che il Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti.
0: Credo la Chiesa, una santa cattolica apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, il Signore Gesù è qui in mezzo a noi. La Sua parola ci ha radunati intorno all'altare e il pane ci fa diventare il Suo corpo. Rivolgiamoci a Lui con fiducia.
2: Preghiamo insieme dicendo: O Signore, pane di vita, ascoltaci.
0: O Signore, pane di vita, ascoltaci.
2: Per la Chiesa, sappia sempre nutrire il popolo di Dio con la parola e l'Eucaristia e sia sempre pronta a condividere i beni con i più bisognosi. Preghiamo.
0: O Signore, pane di vita, ascoltaci.
2: Per i leader politici ed economici, guidino le nazioni con saggezza e giustizia, provvedendo alle necessità primarie di tutti, specialmente dei più poveri. Preghiamo.
0: O Signore, pane della vita, ascoltaci.
2: Per tutti coloro che mancano di pane, acqua, istruzione e salute, la solidarietà umana e la provvidenza divina possano saziare la loro fame. Preghiamo.
1: O Signore, pane di vita, ascoltaci.
2: Per noi tutti, il convito eucaristico ci trasformi nel corpo di Cristo, spezzato per essere nutrimento che sazia la fame e la sete di amore e di vita dei nostri fratelli. Preghiamo.
1: O Signore, pane di vita, ascoltaci.
2: Signore Gesù, ti preghiamo per i defunti di questa settimana. Manfredi Angela, vedova Arboletti, Spampinato Santo, Bonino Tommaso, Riva Marisa Giovanna, vedova Miola, Bordone Lea, vedova Midollini, Bellia Nunzia, vedova di Vita. Il Signore che conosce la vita dei Suoi figli li accolga tra le Sue braccia amorevoli. Preghiamo.
1: O Signore, Padre di vita, ascoltaci.
0: Ricordiamo e preghiamo per i cari defunti, in particolare per i Trigesima, Esposito Maria Vedova Insonia, per anniversari Casula Carolina, Galeano Giovanni e Teresa, Malanchini Santina, Dione Angela, defunti Famiglia Milesi, anche per Brero Maria. Signore, accoglili presso di Te, fa che gioiscano insieme santi nel cielo e siano intercessori per noi. Preghiamo.
1: O Signore, Padre di vita, ascoltaci.
0: Ti preghiamo, o Padre, che il Tuo Spirito ci conduca ogni giorno a cercare prima di tutto il Tuo Regno e la tua giustizia è a custodire i tesori eterni che non verranno mai meno. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Pregate, fratelle e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso di patria del cielo sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Signore, riceve la mia di questo sacrificio all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Santifica, o Signore, i doni che ti presentiamo, e accogliendo questo sacrificio spirituale, trasforma anche in noi in offerta perenne a te gradita, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere è fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai creato il mondo nella varietà dei suoi elementi e disposto l'avvicendarsi dei tempi e delle stagioni. All'uomo, fatto a tua immagine, hai affidato le meraviglie dell'universo, perché fedele interprete dei tuoi disegni si prenda cura di tutto il creato e nelle tue opere glorifichi di te, per Cristo Signore nostro. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te la nostra lode, acclamando con festosa esultanza.

veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la ruggera del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, prese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci da per parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: guidato dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire:
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il suo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

0: ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: preghiamo. Accompagna con la tua continua protezione, o Signore, i tuoi fedeli che nutri con il pane del cielo e rendi degni della salvezza eterna coloro che non privi del tuo aiuto. Per Cristo nostro Signore. Amen. Grazie per la nostra presenza, anche per la nostra partecipazione. Grazie per i cori. Adesso chiediamo la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: La messa è finita, andate in pace.
1: Vi diamo grazie a Dio.
0: Buona domenica a tutti.
1: Grazie altrettanto.

Dalla chiesa grande della parrocchia Santissima Trinità avete ascoltato la Santa Messa. Un caro saluto a tutti voi e a chi ci ha seguito mediante la radio, in particolare agli ammalati, agli anziani e alle persone sole. Buona domenica a tutti, ridiamo linea allo studio.

0: per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo aspirino.
1: RNC in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC presenta
1: Il meglio di
2: La Biblioteca di Gerusalemme. Testi di editoria spirituale presentati da Sergio Valzania.
3: Un saluto da Sergio Valzania per questa nuova puntata della Biblioteca di Gerusalemme. Come sempre cominciamo con un ospite. L'ospite di oggi è Marina Valensise. Buongiorno.
4: Buongiorno.
3: Che ha appena pubblicato un libro dal titolo particolarmente intrigante di Un cuore greco, sottotitolo Il ritorno ai classici nel Novecento, edito da Neri Pozzo. Ecco, io vorrei proprio partire da questo titolo, Un cuore greco, che poi nel testo si spiega da dove viene fuori, è una cosa di Albert Camus, però Un cuore greco è un po' una citazione, un riferimento a un mondo, il mondo dei classici, della classicità, e un mondo col quale si continua a dialogare. Questa poi è la grande scoperta di questo libro, che si continua a dialogare con questo mondo, e questo dialogo vivifica anche questo mondo, lo toglie dal suo aspetto museale, insomma.
4: Sì, è proprio così. Il fatto è che questo è un libro che è nato da una mia esigenza personale, dall'intenzione di capire come mai, diversamente da quanto accadeva fino a 30-40 anni fa, oggi si può essere un artista contemporaneo, uno scrittore, un musicista e fare completamente a meno del riferimento al patrimonio classico, in particolare al patrimonio del teatro greco. E questa è una cosa che mi ha stupito. Nell'introduzione racconto di una visita del grande Michel Houellebecq al teatro greco di Siracusa, quando, per assistere alle prove dell'Ifigenia in Tauride che veniva messa in scena di Jacopo Gassman, a un certo punto ha alzato bandiera bianca, si è alzato dopo appena 10 minuti, è venuto verso di me e mi ha detto: guarda, non ce la faccio, non capisco niente, è un mondo troppo distante dal mio, ci vediamo stasera al ristorante. E lì ho capito che c'era successo qualcosa di singolare, forse anche di irreversibile nella cultura contemporanea, e quindi ho voluto fare un viaggio nella cultura del Novecento, in particolare un viaggio che dura 100 anni, che inizia nel 1903 e finisce nel 1999, per scoprire come alcuni grandi artisti del XX secolo invece si sono nutriti del teatro classico, fino a impossessarsene per trasformare le opere dei grandi tragediografi di Eschilo, di Sofocle, Euripide in qualcosa di nuovo, in qualcosa di assolutamente inedito e addirittura all'avanguardia.
3: Ecco, non solo il teatro classico, però anche Omero, poi in fondo tutto un mondo. E quali sono queste figure più caratteristiche che hai individuato? Camus l'ho già detta io, però chi altri ti ha affascinato?
4: Camus, tra l'altro, dà il titolo al libro, perché in una famosa intervista che lui rilasciò, lui era un fanatico del Mediterraneo, un fanatico del sole meridiano, della chiarezza con cui i greci affrontavano il tragico in un modo senza ombre e senza soprattutto distinguere, senza mai oscillare tra il partito dei buoni e il partito dei cattivi, ma tenendo conto del partito del bene e del partito del male. Ecco, Camus in questa lettera e in questa intervista che lui scrive negli anni 40, prima di compiere questo viaggio in Grecia che io descrivo, che io racconto nel 1955, afferma: sento di avere un cuore greco. E cosa vuol dire con questa affermazione? Vuol dire sento di essere vicino, di nutrirmi anch'io di questa dimensione così, così speciale, fatta di chiarezza, di equilibrio, di attenzione per la natura umana, per tutte le componenti e gli elementi della vita, dimensione che si trova anche e soprattutto in Omero, oltre che nei tragici. E Camus spiega come, pur non essendo noi moderni dominati dalla dimensione tragica, perché Camus spiega in una delle sue conferenze, in uno dei suoi scritti, le conferenze che tiene ad Atene nel 1955, che il mondo moderno ha liquidato il senso del tragico, perché se la tragedia è l'antagonismo tra l'individuo e il cosmo, tra la dimensione della libertà dell'individuo e un ordine cosmico superiore che invece lo opprime, lo manipola, lo sbeffeggia, perché mette il destino umano nelle mani del capriccio degli dèi, gli moderni e soprattutto i cristiani dopo i greci hanno annullato questa dimensione, perché l'unica dimensione tragica che resta dopo la religione dell'incarnazione, cioè del Dio incarnato che si fa uomo, che scende in terra e si fa uomo per salvare l'umanità, è quella del Golgota. Quindi in un mondo come quello cristiano, come quello moderno, non c'è spazio per il tragico. Eppure, dice Camus, con una lezione di una grandissima profondità, di una grandissima lungimiranza, noi dobbiamo recuperare la dimensione tragica. Perché? Perché noi viviamo in un mondo secolarizzato, in un mondo dove è finito l'afflato religioso, dove le religioni sono state sostituite dalle grandi filosofie della storia, dall'ideologia, e l'unico modo per contrastare la dimensione dello Stato totalitario che ottunde, manipola il destino degli uomini, il destino individuale, il destino libero delle persone umane, come quanto gli antichi dei, con la stessa pregiudicatezza, con la stessa crudeltà, è quello di utilizzare il mito, utilizzare la grande dimensione del teatro classico.
3: Siamo con Marina Valenzise, che ci sta parlando del suo ultimo libro, Un cuore greco, il ritorno ai classici nel Novecento, edito da Neri Puzza. Noi siamo la Biblioteca di Gerusalemme, in Blu 2000.

0: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: La Biblioteca di Gerusalemme in Blu 2000, siamo con Marina Valensise, ci sta parlando del suo ultimo libro, Un cuore greco, edito da Neri Pozza. Ecco, in questo libro si parla molto di teatro, ma si parla anche di Omero, perché non si sfugge, quando c'è la Grecia c'è anche Omero. Io ho trovato bellissimo il discorso che fa, la citazione, il dialogo praticamente che lei ha con Rachel Bespalov sulle due figure di Priamo e Achille quando si incontrano, che sono poi alla fine il senso dell'Iliade. L'Iliade finisce lì con la restituzione del cadavere, del corpo di Ettore, e che è il massimo punto tragico. Poi in fondo non c'è più niente da fare, quello che possono fare gli dèi è salvare la dignità di questo corpo che Apollo tiene intatto nonostante gli sforzi di Achille di disfigurarlo.
2: Eh sì, infatti un altro dei capitoli di questo libro che riguarda appunto l'uso dei classici, per ritorno ai classici in chiave moderna e ultracontemporanea del Novecento, è dedicata a questa grande pensatrice di origine ucraina che si ritrova a vivere come esiliata in Francia, e negli anni 30 e 40 inizia la sua carriera di filosofa alla scuola di Leo Shestov, abbandona quindi gli studi di musica, e lei era una musicista, lavorava anche come coreografa all'Opéra de Paris, e quindi abbandona questa sua prima dimensione musicale per prestarsi alla filosofia. È una saggista molto interessante, che tra l'altro dialoga con i grandi filosofi dell'epoca, con il gruppo di Esprit, con Gabriel Marcel, con Alévi, con tanti altri scrittori e filosofi che poi le renderanno omaggio nella seconda parte della sua vita. E nel 1940, all'indomani dell'occupazione tedesca, dell'invasione nazista della Francia, lei, che è ebrea, si trova in un esilio interiore che si aggiunge al suo esilio anagrafico, e si mette a leggere l'Iliade. Si mette a leggere l'Iliade, e io racconto in questo capitolo che mi ha molto incuriosito scrivere, mi ha molto appassionato, il modo in cui un poema epico di 3000 anni fa risuona nel cuore di una donna moderna, di una scrittrice moderna, nostra contemporanea, che rivive completamente il riverbero delle grandi passioni e dei grandi conflitti che oppongono gli Achei e i Troiani, e li rivive in un modo singolare, perché lei interpreta l'Iliade alla luce della devastazione della guerra che sta subendo in prima persona, ma sopravvive alla devastazione della guerra, alla furia dell'emigrazione, alla disperazione di vedere tanti amici che scompaiono, di vedere tanta violenza che distrugge la vita quotidiana, nello stesso modo in cui poteva reagire il figlio di Ettore o il padre di Ettore. Infatti lei racconta in questo poemetto, che pubblicherà in America dopo che è sfuggita alla persecuzione, perché si imbarca con una delle ultime navi per gli Stati Uniti, in finita la guerra, pubblicherà questo libretto che si chiama Sull'Iliade, è stato ritradotto e riproposto varie volte, c'è una bella edizione a cura di Cristina Guarnieri, che è la grande specialista di Rachel Bespalov, e in questo libro lei dedica molta attenzione alla scena capitale, una delle scene più belle della letteratura di tutti i tempi, dove il vinto Priamo, il padre di Ettore sconfitto da Achille, si reca dal vincitore e gli implora di restituirgli la salma del figlio. È uno dei punti più alti della letteratura occidentale, dove appunto Omero descrive la regalità della miseria, la regalità della sconfitta che prevale sulla regalità della vittoria di Achille, e quindi è un'interpretazione in chiave completamente diversa da quella solita dell'ira di Achille, dello scontro tra una dimensione fondata sulla forza, del conflitto fondato sulla forza, perché Rachel Bespalov invece punta il dito e sottolinea la dimensione più umana e la natura, diciamo, più epifanica della guerra, del conflitto, che rivela la ricchezza della vita e che nel momento stesso in cui minaccia la vita e l'esistenza stessa permette a chi vive la guerra di esaltare quelle che sono le cosiddette gioie periture dell'esistenza.
1: Siamo con Marina Valenzise che ci sta parlando del suo ultimo libro, Un cuore greco, il ritorno ai classici nel Novecento, edito da Neri Pozza. Noi siamo la Biblioteca di Gerusalemme in Blu 2000.

0: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: La Biblioteca di Gerusalemme in Blu 2000. Siamo con Marina Valensise, ci sta parlando del suo ultimo libro, Un cuore greco, edito da Neri Pozzo. Ecco, io vorrei tornare sul punto di vista che lei esprime, direi in proprio, sul rapporto fra la grecità e la cristianità, se vogliamo contrapporli o affiancare questi due mondi. Perché lei dice: prima di essere una conquista, il senso del vero è un dono. Esistono altri testi sacri oltre la Bibbia e l'Iliade. Quindi c'è proprio parallelo, questa comparazione fra queste letterature che esprimono non solo una cultura ma qualche cosa di più. E poi a un certo punto dice: il Dio della Bibbia si lascia commuovere ma non corrompere dalle preghiere, e in parallelo dice: i riti propiziatori possono certo placare gli dèi dell'Olimpo ma non piegare il fato. Quindi lei proprio li collega questi due mondi, anche se lei racconta quel pensiero della Bespalov, però c'è qualche cosa anche di suo in questa estrazione del pensiero.
2: Sì, diciamo che questo libro si fonda tutto quello che io scrivo è frutto di una lettura molto attenta delle fonti originali, e dunque il mio pensiero non fa che raccogliere, sottolineare, riassumere e soprattutto rivelare ai lettori di oggi la grande densità intellettuale, filosofica, di pensiero di questi scrittori, di questi artisti, a cominciare da Camus, ma continuando sulla Bespalov, e poi c'è anche la riflessione sui classici di un tedesco democratico dell'est come Heiner Müller. Quello che mi ha colpito è che nella diversità di queste esperienze, perché io raccolgo 10 autori, uno per ogni decade, che costellano tutto il XX secolo, bene, nella diversità dello stesso c'è un filo comune, c'è un fil rouge che accompagna la loro esperienza, ed è in fondo il ritorno ai classici come spinta per ritrovare il vero, per ritrovare un rapporto col reale. E mi sorprende sempre pensare che il primo grande moderno che attinge ai classici in chiave antimoderna in fondo e ultra, però con un risultato ultra contemporaneo, ultramoderno, è Ugo von Hofmannsthal, che teorizza proprio la necessità di ritornare al dramma antico, non solo ai classici, ma al dramma antico, che viene dal verbo drao, che vuol dire agire, nel senso di fare, di trovare una soluzione al conflitto, proprio perché bisognava, secondo lui, restituire un rapporto con la realtà al linguaggio moderno che lo aveva perduto. Ci sono delle tracce nei suoi scritti anteriori alle lettere che riscrive, riprende le lettere di Sofocle e la riscrive perché Reinhardt la mettesse in scena nel 1903, in cui Hofmannsthal racconta proprio in prima persona la crisi del linguaggio moderno e la necessità di ritornare al dramma classico proprio per restituire verità e per restituire una dimensione reale al rapporto con la realtà, con il linguaggio che invece i moderni avevano perduto. E la Bespalov in fondo fa la stessa operazione. Lei che cosa fa? Attinge alla poesia di Omero proprio per restituire alla dimensione della realtà la sua essenza filosofica più profonda, e soprattutto per ritrovare la speranza che in qualche modo sembrava tradita. Idem Camus, idem Heiner Müller, che scrive: mentre costruiscono il muro di Berlino, un dramma ispirato al filo tete di Sofocle. E io mi domando come mai un trentenne tedesco dell'est, che ha vissuto in una casa, il padre era un nazista, era un socialista, quindi ha respirato l'odio per la dittatura, per il nazismo, si ritrova in pieno comunismo a ritornare a Sofocle, e addirittura si immedesima e sceglie questo personaggio singolare, che è l'arciere di Ulisse, abbandonato su un'isola deserta perché è inservibile alla causa in quanto piagato da una ferita, e quindi depositario sì delle armi di Eracle che servivano all'assedio di Troia, ma completamente abbandonato in quest'isola dove vive per anni, per decenni, da solo, in solitudine, in perfetta solitudine.
1: Per approfondire queste storie e le riflessioni su queste storie, la ricerca su queste storie, l'analisi del perché queste storie ancora ci toccano, bisogna leggere il libro di Marina Valenzise, Un cuore greco, edito da Neri Pozza. E noi ringraziamo Marina Valenzise di averci dato così un accenno di quello che si può trovare dentro questo libro. Grazie moltissimo.
2: Grazie a voi.

0: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: Eccoci allo scaffale dei libri della Biblioteca di Gerusalemme. I libri di oggi sono Israel Knoll, La disputa messianica, Farisei, Sadducei e la morte di Gesù, della Adelphi. Un numero della rivista Studia Patavina, la rivista della Facoltà Teologica del Triveneto, per il secondo numero del 25, perché ha un focus su Pellegrini, la ricerca spirituale nell'età secolare. E poi, infine, Una vita di Gesù di Shusaku Endo, che è uno scrittore giapponese, come si capisce dal nome, che è stata riedita dopo diversi anni che era scomparsa, perché è stato edito nel 77, quindi parliamo proprio di dopo 50 anni. Torna con una postfazione di Antonio Spadaro e una prefazione invece di Tiziano Tosolini, che è un libro particolare, Questa vita di Gesù, perché c'è proprio l'attenzione a presentare al Giappone una cosa che è abbastanza lontana dal Giappone. Comunque poi ne parleremo. Tanto cominciamo con La disputa messianica, Farisei, Sadducei e la morte di Gesù, di Adelphi. Questo libro è il libro di un ebreo che considera la morte di Gesù dal punto di vista degli ebrei, e che è abbastanza diverso dal punto di vista di un cristiano, perché Gesù è un ebreo che agisce nel contesto ebraico, e qui infatti ha senso parlare di disputa messianica, perché al tempo di Gesù non c'era una omogeneità di pensiero all'interno del corpus sociale ebraico, ma c'erano alcuni filoni, alcuni maggioritari, altri minoritari, altri veramente ristretti, come la comunità di Qumran, che però potevano essere significativi, alcuni addirittura misteriosi, come gli Esseni, dei quali sappiamo pochissimo, che hanno voluto far coincidere Esseni e comunità di Qumran, ma non su quello non si è sicuri, mentre invece sappiamo abbastanza bene chi fossero i Sadducei, che erano sostanzialmente i sacerdoti del Tempio, la tradizione sacerdotale ebraica, mentre i Farisei erano la componente più legata alla tradizione monarchica. E qui siamo sostanzialmente alle due grandi tradizioni culturali e politiche interne alla storia del regno di Giuda, sostanzialmente quello che aveva come capitale Gerusalemme, e prima era stato il regno di Israele, quando era tutto unito. Poi c'è la spaccatura fra due parti. Comunque, il regno di Giuda, che è quello che mantiene per più a lungo la tradizione dell'ebraismo, aveva al suo interno queste due componenti che si ritrovano anche in tutta la tradizione delle scritture. E qui diventa facile individuare una traccia, anche se è complesso capire, anche guardando da lontano nel tempo e con una certa estraneità culturale, che cosa significhino queste due tradizioni e che cosa significhino queste due tradizioni non tanto in relazione a un rapporto politico. Da una parte la tradizione della monarchia, quindi il regno, quindi David soprattutto, la tradizione davidica, e dall'altra parte invece la tradizione sacerdotale, quindi la responsabilità sociale attribuita alla componente religiosa, che è la situazione che noi troviamo all'epoca di Gesù, all'epoca del rapporto con i romani. Esiste un potere religioso, quello dei sacerdoti del Tempio, che è il potere sostanzialmente di tradizione ebraica, e poi esiste una struttura monarchica che però non è di tradizione ebraica, è sostenuta dai romani. Poi questa è la condizione di Erode. Erode non è un ebreo. In questo contesto però c'è una tensione perché i farisei non condividono quasi niente del pensiero dei sadducei. I farisei sono una sorta di borghesia però molto molto solida dal punto di vista dogmatico e dal punto di vista della fede, che pensa diversamente da quello che pensano i sadducei su dei temi come quello del Messia e su altri temi che poi riemergono anche nei Vangeli. Li troviamo per esempio sull'immortalità dell'anima, che non è una questione da poco, sulla resurrezione. E Gesù in questo contesto sembra essere molto prossimo alle idee dei farisei dal punto di vista dell'anima e di questa tipologia, cioè di questa individuazione della natura dell'uomo. E per cui, secondo Israel Knoll, al momento poi della verità, al momento del processo, sostanzialmente la condanna a morte di Gesù dipende dal fatto che lui è di scuola farisaica e ha una concezione del messianismo che è opposta, contraria a quella dei sadducei, a quella dei sacerdoti del Tempio. E qui si può prendere però nell'introduzione a questo libro, a questa la disputa messianica, non lo scrive chiaramente, dice: in altre parole, il processo a Gesù non fu uno scontro tra le dottrine ebraica e cristiana, ma un conflitto tra due posizioni interne all'ebraismo, nel quale Gesù e i farisei si trovavano dalla stessa parte. E poi, dopo un po', sempre non chiarisce lo scopo per il quale ha scritto questo libro, e dice: nel gettare una nuova luce sulle circostanze che portarono alla crocifissione di Gesù, questo libro fornisce per la prima volta un solido fondamento storico a sostegno della dichiarazione conciliare, quella del 28 ottobre 65, col quale il Concilio Vaticano II ha dichiarato che il popolo ebraico non deve essere ritenuto nel suo complesso come responsabile della morte di Gesù. Il libro è Israel Knoll, La disputa messianica, Farisei, Sadducei e la morte di Gesù, edito da Adelphi. Noi siamo la Biblioteca di Gerusalemme in Blu 2000.

0: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: La Biblioteca di Gerusalemme in blu 2000, secondo libro di oggi, è in realtà un numero della rivista della Facoltà Teologica del Triveneto, Studia Patavina, il secondo numero del 2025. Perché questa scelta di un numero di una rivista? Perché questo numero ha un focus sul Pellegrini 4.0, la ricerca spirituale nell'età secolare. È un testo molto interessante perché chiarisce alcune cose, fra l'altro secondo me in maniera molto chiara, che dice che il pellegrinaggio di Santiago è tutta l'esperienza di pellegrinaggio che è nata attorno a quello di Santiago, è un'esperienza postmoderna, non è la continuazione magari un po' riorganizzata, un po' riattualizzata di qualcosa che nasce nel Medioevo e arriva fino ai nostri giorni, ma è un'esperienza nuova che ha queste caratteristiche del postmoderno, e secondo me bisognerebbe aggiungere anche che ha le caratteristiche dell'esperienza mediatica. La sua modernità sta anche in questo, o la sua postmodernità, la sua attualità, sta nella fortissima carica mediatica che la caratterizza, perché se i pellegrini smettono di andare a Santiago, il cammino scompare. Cioè, non è come la Via Cassia fatta dai romani, che ancora ce ne sono dei pezzi che si possono andare a visitare col loro vasolare messo dai romani, anche se da lì non passa più nessuno, da alcuni tratti della Cassia che sono stati abbandonati a favore di un altro tracciato. No, invece il Cammino di Santiago non ci passano i pellegrini per qualche anno e viene divorato completamente dalla vegetazione. Quindi questi sono elementi che vengono colti. Altre cose invece danno un sapore strano a questo sguardo molto tecnico e molto teologico sul cammino. Perché? Perché questo cammino viene messo a fianco di esperienze di pellegrinaggio che sono molto meno esperienze di pellegrinaggio, sono visite a santuari, ma una visita a un santuario fatta con un pullman, o anche un viaggio a Gerusalemme fatto in aereo e poi

l'incontrare il santo, cosa che poi è importante chiaramente anche nel viaggio a Santiago, però il mese di cammino è poi quello il senso fortissimo del pellegrinaggio, è l'investimento del tempo e della modalità di spostamento e quindi della modalità di rapporto con sé e con il mondo che si sceglie per un mese, che poi ti dà che costituisce l'esperienza forte. Invece la visita a un santuario può essere un'esperienza, anche quella, dicevo prima, della visita a Gerusalemme, sicuramente un'esperienza fortissima, che però è una visita, è molto meno un pellegrinaggio. Comunque di queste cose si parla nel numero 2 del 2025 degli studi a Patavina, che sono la rivista della Facoltà Teologica del Triveneto. Noi siamo in Blu 2000, la biblioteca di Gerusalemme. Ultimo libro di oggi, questa vita di Gesù di Shusaku Endo, Shusaku penso si dica, della Queriniana, che è la riedizione di un libro edito per la prima volta 50 anni fa, praticamente nel 77 in Italia, che ha secondo me una caratteristica precisa. Questo è il racconto della vita di Gesù fatto esplicitamente per i giapponesi, e che però contiene una cosa secondo me preziosa anche per noi che giapponesi non siamo e quindi proveniamo da una cultura che è intrisa poi di cristianesimo, a cominciare dal Natale, la Pasqua, queste cose che magari a volte dimentichiamo essere i momenti costitutivi proprio della religione cristiana, della liturgia, cioè non solo della liturgia della messa, ma dell'anno liturgico che è costruito attorno alla memoria e alla capacità di rivivere in questi momenti per noi cristiani decisivi della storia del mondo, cioè costitutivi della salvezza. Ecco, Shusaku Endo guarda questo dal di fuori, guarda questa storia dal di fuori, e secondo me l'elemento prevalente è lo stupore per ciò che accade al momento della risurrezione, che noi magari non guardiamo sufficiente attenzione perché ci viene tutto raccontato come normale, ma invece agli occhi di un giapponese questa storia ha questo momento dell'abbandono, scappano tutti. Addirittura il Pietro che rinnega Cristo 3 volte non è quello che lo rinnega con maggior forza, è quello che prova a seguirlo, neanche lui ce la fa, neanche Pietro, mentre gli altri scappano, Pietro tenta di andare dietro a Cristo, ma poi alla fine crolla anche lui. E dice Shusaku: com'è possibile che questi uomini impauriti e fuggiti dopo pochi giorni diventino quel gruppo di persone che è capace di portare al mondo il messaggio del Vangelo? Dice: è chiaro che è successo qualche cosa di sconvolgente. E questa chiarezza dell'immensità dell'evento della risurrezione, secondo me, è l'aspetto migliore, più vitale, più interessante e più importante di questa vita di Gesù, scritta da Shusaku Endo ormai una 50 d'anni fa e adesso ripubblicata dall'editrice Queriniana. I libri dei quali abbiamo parlato prima erano un numero, il numero 2 del 2025 degli studi a Patavina, la rivista della Facoltà Teologica del Triveneto, che ha un focus sui pellegrini, la ricerca spirituale nell'età secolare, e prima ancora abbiamo parlato di Israel Nolte,

0: disputa messianica, farisei, sadducei e la morte di Gesù, edito da Adelphi. Noi siamo la Biblioteca di Gerusalemme in Blu 2000, vi saluto io Sergio Valsania e con me vi salutano Paolo Accorona e Fulvio Politi che si sono occupati della parte tecnica della trasmissione.
1: Il meglio di
2: la Biblioteca.

State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

di Frank Baum, Il meraviglioso mago di Oz. Capitolo dodicesimo. La ricerca della strega malvagia. Seconda parte.

0: Alcune scimmie afferrarono il boscaiolo di latta e lo trasportarono in aria finché non si trovarono sopra una valle piena di rocce appuntite. Qui lasciarono cadere il povero boscaiolo, il quale precipitò da una grande altezza sulle rocce, dove rimase così ammaccato e contorto da non potersi più muovere e nemmeno lamentare. Altre scimmie afferrarono lo spaventapasseri e con le loro lunghe dita ne estrassero tutta la paglia dagli abiti e dal capo. Fecero un mucchietto del suo cappello e dei suoi abiti e lo buttarono sulla cima di un albero alto. L'ultimo gruppo di scimmie gettò pezzi di corda robusta intorno al leone, girandogliela parecchie volte intorno al corpo, testa e zampe, finché il leone non fu nell'impossibilità di mordere, graffiare o lottare in alcun modo. Allora lo sollevarono e volarono via con lui fino al castello della strega, dove lo misero in un cortiletto circondato da un'alta inferriata per non farlo scappare. Ma a Dorothy non torsero un capello. La bambina era rimasta ferma, con Toto in braccio, a guardare il triste destino dei suoi compagni e a pensare che ben presto sarebbe toccata a lei. Il capo delle scimmie alate le venne vicino volando, con le lunghe braccia pelose tese, il brutto muso contorto in un ghigno tremendo. Ma quando le vide in fronte il segno del bacio della strega buona, si fermò di botto, facendo segno agli altri di non toccarla. «Non osiamo nuocere a questa bambina», disse loro, «perché è protetta dal potere del bene, che è più grande del potere del male. Tutto quanto possiamo fare è portarla al castello della strega malvagia e lasciarla lì». Così, con garbo e attenzione, sollevarono Dorothy fra le braccia e la portarono rapidamente in aria fino a giungere al castello, dove la deposero sul gradino del portone d'ingresso. Quindi il capo disse alla strega: «Ti abbiamo obbedito nei limiti che ci erano consentiti. Il boscaiolo di latte e lo spaventapasseri sono stati distrutti e il leone è legato nel tuo cortile. Alla bambina non osiamo fare del male e nemmeno al cane che hai in braccio. Adesso il tuo potere sulla nostra razza è finito e non ci rivedrai mai più». E tutte le scimmie alate, con gran risate, chiacchiere e rumore, si librarono in volo e ben presto furono scomparse. La strega malvagia fu contemporaneamente sorpresa e preoccupata alla vista del segno sulla fronte di Dorothy, perché sapeva bene che nelle scimmie alate né lei stessa avrebbero osato nuocere alla bambina in alcun modo. Poi guardò i piedi di Dorothy e alla vista delle scarpe d'argento si mise a tremare dalla paura, perché sapeva quale potente incantesimo vi fosse legato. Sulle prime la strega ebbe la tentazione di fuggire lontano da Dorothy, ma per caso guardò la bambina negli occhi e vide quanto era semplice l'anima dietro quelli e come la bambina non si rendesse conto del fantastico potere che le veniva dalle scarpe d'argento. Perciò la strega malvagia rise fra sé e pensò: «Posso ancora farla mia schiava, perché non sa come usare il suo potere». Poi disse a Dorothy in tono aspro e severo:
1: vieni con me e bada di fare tutto quello che ti dico, o ti farò fare la fine del boscaiolo di latte dello spaventapasseri.
0: Dorothy la seguì attraverso parecchie belle sale del castello fino alla cucina, dove la strega le ordinò di pulire pentole e padelle, di spazzare in terra e di rifornire di legna il fuoco. Dorothy si accinse passivamente al lavoro, decisa a fare del suo meglio, perché era felice che la strega malvagia avesse deciso di non ucciderla. Con Dorothy impegnata nel lavoro, la strega pensò di andare in cortile a imbrigliare il leone vigliacco a mo' di cavallo. Sarebbe stato divertente, ne era certa, fargli tirare la sua carrozza dovunque avesse voluto. Ma come aprì il cancello, il leone emise un ruggito sonoro e le balzò addosso con tanta ferocia che la strega ebbe paura e richiuse subito.
1: «Se non posso imbrigliarti», disse al leone attraverso l'inferriata, «posso farti patire la fame. Non avrai niente da mangiare finché non farai come voglio io».
0: Così, da allora in avanti, non portò più cibo al leone imprigionato. Invece, ogni giorno veniva a mezzodì in punto al cancello e chiedeva:
1: «Sei pronto a farti imbrigliare come un cavallo?»
0: E il leone rispondeva:
1: «No, e se entri qua dentro, ti mordo».
0: La ragione per cui il leone non era costretto a fare come la strega avrebbe voluto era che ogni sera, mentre quella dormiva, Dorothy gli portava del cibo preso in dispensa. Dopo aver mangiato, lui si stendeva sul suo letto di paglia e Dorothy gli si coricava accanto e posava il capo sulla sua criniera soffice e irsuta, e parlavano dei loro guai e cercavano di escogitare una via d'uscita. Ma non riuscivano a trovare un modo di uscire dal castello, perché questo era costantemente sorvegliato dai Winky gialli, che erano schiavi della strega malvagia e la temevano troppo per non obbedirle in tutto. La bambina doveva lavorare sodo durante il giorno e spesso la strega minacciava di picchiarla con il vecchio ombrello che teneva sempre in mano. La verità è che non aveva il coraggio di colpire Dorothy per via del segno sulla sua fronte. La bambina non lo sapeva ed era piena di paura per sé e per Toto. Una volta la strega sferrò un'ombrellata a Toto e il coraggioso canino le si avventò contro e le addentò una gamba come tutta risposta. La strega non sanguinò dal morso, perché dalla cattiveria le si era seccato il sangue da molti anni. Col tempo la bambina si rendeva conto che sarebbe stato sempre più difficile tornare nel Kansas e dalla zia Emma, e la sua vita si rattristava di conseguenza. A volte piangeva amaramente per ore, con Toto accoccolato sui suoi piedi a fissarla in viso e a gemere accorato per mostrarle tutta la sua solidarietà. A Toto, per la verità, non importava di trovarsi nel Kansas o nel paese di Oz, pur di essere accanto a Dorothy. Ma sapeva che la bambina era infelice e questo rendeva infelice pure lei. Ora, la strega malvagia aveva una gran voglia di possessarsi delle scarpe d'argento che erano sempre ai piedi della bambina. Le sue api, i suoi corvi e i suoi lupi giacevano in tanti mucchi e si prosciugavano al sole. Aveva consumato tutto il potere della cuffia d'oro, ma se fosse riuscita a impossessarsi delle scarpe d'argento, queste le avrebbero conferito da sole più potere di tutte le altre cose che aveva perso. Osservava attentamente Dorothy per vedere se si toglieva le scarpe con l'idea di rubarle, ma la bambina era talmente fiera delle sue belle scarpine che non se le levava mai se non la notte e quando faceva il bagno. La strega aveva troppa paura del buio per azzardarsi a entrare nella stanza di Dorothy la notte a prendere le scarpe. Dell'acqua poi aveva ancora più paura che del buio. E quando Dorothy faceva il bagno si guardava bene dall'avvicinarsi. La vecchia strega non toccava mai l'acqua, né si lasciava toccare dall'acqua in alcun modo. Però quella malvagia creatura era astutissima e alla fine escogitò uno stratagemma per ottenere quello che voleva. Posò una sbarra di ferro in mezzo al pavimento della cucina e poi, con le sue arti magiche, rese il ferro invisibile ad occhi umani. Così, quando Dorothy attraversò la stanza, inciampò sulla sbarra che non aveva visto e cadde lunga distesa. Non si fece male, ma nella caduta una scarpa d'argento le si sfilò e prima che la bambina facesse in tempo a recuperarla, la strega l'aveva arraffata e se l'era infilata nel piede magro. Quella donna malvagia fu soddisfatissima del successo del suo espediente, perché grazie alla scarpa si era impadronita della metà del potere magico del paio e Dorothy non avrebbe più potuto usare la sua metà contro di lei, anche se avesse saputo come fare. Quando si accorse di avere perso una delle sue graziose scarpine, la bambina si adirò e disse alla strega: «Ridammi la mia scarpa!»
1: «Neanche per sogno!» ribatté la strega. «Adesso la scarpa è mia e non tua!»
2: «Sei proprio malvagia!» disse Dorothy. «Non hai nessun diritto di prendermi la mia scarpa!»
1: «Me la terrò lo stesso!» disse la strega, ridendole in faccia. «E prima o poi ti prenderò anche l'altra!»
0: A queste parole Dorothy si irritò tanto che prese il secchio d'acqua che aveva vicino e lo tirò addosso alla strega, fradiciandola da capo a piedi. Istantaneamente quella donna malvagia emise un sonoro grido di paura e poi, sotto gli occhi meravigliati di Dorothy, cominciò a restringersi e a scomparire.
1: «Guarda che mi hai fatto!» gridò. «Fra un minuto non ci sarò più!»
2: «Mi dispiace, davvero!» disse Dorothy, che era rimasta veramente spaventata alla vista della strega in atto di squagliarsi davanti a lei come zucchero scuro.
1: «Non lo sapevi che l'acqua sarebbe stata la mia fine?»
0: chiese la strega con voce piena di lamenti e disperazione.
2: «Ma no, certo!» rispose Dorothy. «Come facevo?»
1: «Beh, ancora qualche minuto e non ci sarò più. E tu avrai il castello tutto per te. Sono stata malvagia ai miei tempi ma non mi sarei mai aspettata che una bambinetta come te potesse riuscire a liquidarmi mettendo fine alle mie azioni scellerate. Guarda, me ne vado.
0: Con queste parole la strega cadde a terra in una massa scura, semiliquida, informe, e cominciò a squagliarsi sulle travi pulite del pavimento della cucina. Vedendo che si era liquefatta davvero e non esisteva più, Dorothy tirò un altro secchio d'acqua e pulì lo sporco. Poi spazzò il tutto fuori della porta. Da ultimo raccolse la scarpa d'argento, che era tutto quanto restava della vecchia, la pulì e asciugò con uno straccio e se la rimise al piede. Poi, finalmente libera di fare come voleva, corse fuori in cortile a dire al leone della fine della strega malvagia dell'Ovest e del fatto che non erano più prigionieri in un paese lontano.
3: RNC in blu.
4: RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC presenta
1: Il Tornasole a cura di Saverio Simonelli. Il Tornasole.
2: Bentornati all'appuntamento con il Tornasole di questa ultima domenica del mese di giugno. Grande caldo, tempo di estate, tempo di vacanze, ed è sempre la possibilità in questi casi di unire magari a una gita, a un periodo di ferie, anche una visita a un museo. E oggi ne vogliamo parlare diffusamente di uno, e a Palermo, per chi avrà la possibilità di girare la Sicilia, c'è una mostra molto particolare, perché ci sono grandi artisti del Novecento. Come sapete, il Novecento è contrassegnato da varie correnti, e una in particolare è quella che ha come personaggio di spicco quello di Andy Warhol. E non soltanto le opere appunto di Warhol, ma anche di altri contemporanei, sono in mostra a Palermo. Ne ha parlato la nostra Alessandra Camarca con il curatore Alberto Fitz.
3: La mostra La forma consumata, Armand Rotella Warhol, porta a Palermo tre protagonisti assoluti dell'arte del secondo Novecento, riuniti in un percorso che mette in dialogo pop art americana e nouveau realisme europeo. A Rial, albergo dei poveri, nelle sale espositive del Museo Riso, 81 opere raccontano il destino dell'immagine nella società contemporanea. L'icona che si ripete, l'oggetto che diventa reliquia, il manifesto che si lacera, il volto famoso che si trasforma in memoria collettiva. L'esposizione riunisce 81 opere del 1954-2004 provenienti da collezioni private, 35 lavori di Warhol tra acrilici e serigrafie su carta e tela, 18 opere di Armand, 27 di Rotella e Rejet Flowers, opera su carta realizzata a quattro mani da Armand e Warhol nel 1970.
4: Siamo nella sezione politica della mostra, dove Jacqueline Kennedy, dopo l'assassinio di Kennedy di Dallas del 1963, diventa un'icona, un archetipo sia per Warhol ma anche per Rotella, e quindi abbiamo un'immagine oggettiva congelata che è quella di Warhol, e abbiamo un riporto fotografico su tela emulsionata di Rotella che parte da un suo décollage.
3: Il settecentesco complesso, che ospita una riflessione sul consumo dell'immagine nella società, mette in relazione tre figure centrali del secondo Novecento che con linguaggi autonomi hanno indagato il rapporto tra oggetto, icona, riproducibilità e comunicazione di massa. La mostra si apre con una sezione dedicata ai ritratti, in cui introduce identità e autorappresentazione con l'autoritratto di Andy Warhol del 1977 e i ritratti di Armand eseguiti sempre da Warhol e l'autoritratto napoleonico di Rotella. L'esposizione resta aperta fino al 27 dicembre 2026.
2: Rimaniamo idealmente, ma anche dovremmo dire fisicamente, in Sicilia. Sono ormai anni che si parla, si assommano anche le polemiche, i punti di vista sul famoso ponte sullo stretto. C'è anche chi ne ha una visione più poetico-culturale e ha provato anche ad esprimerla in un saggio. Parliamo di Antonio Spadaro, sottosegretario al Pontificio Consiglio per la Cultura, che parla proprio di Sicilia come un sentimento, e di questo sentimento ne ha parlato con Marino Galdiero.
5: Il luogo dove siamo nati ci dà un punto di vista sul mondo, e quanto suggerisce Antonio Spadaro in La Sicilia è un sentimento, sottotitolo Viaggio sul limite dello stretto, edito dal Touring Club Italiano. Dallo sguardo che va da una parte all'altra delle due terre, dalla Sicilia alla Calabria, l'autore lascia emergere il desiderio di un altrove da raggiungere.
6: Ho raccontato la mia esperienza di un luogo preciso, cioè Messina, lo stretto di Messina e la Sicilia vista da lì. Mi sono reso conto che il mio modo di pensare è stato determinato dal mio modo di vivere in quella terra.
5: E quindi l'altrove.
6: Mi sono reso conto che la cosa fondamentale di questo paesaggio è vedere il mare con un altrove davanti, un altrove non immediatamente raggiungibile, bisogna fare una traversata di mare appunto, però l'altro sta sempre lì.
5: Una terra che suscita l'immaginazione.
6: Questo sguardo nel libro è il mio sguardo, ma che certamente entra in dialogo con poesia, narrazione, romanzo.
5: E poi c'è il ponte fantasma, di cui si parla da sempre.
6: La questione fino ad oggi si è sempre posta in termini economici, in termini strutturali, architettonici, ma non in termini culturali. Allora questa è la prospettiva che voglio tenere e che tengo nel libro, cioè comprendere il significato di quella terra e di come questo dia un'identità alla gente. Immaginare un ponte significa distruggere questa identità, distruggere il senso di quel luogo.
2: E rimanendo sulla scia del sentimento, parliamo di poesia con l'ultima pubblicazione di Valerio Magrelli, poeta, traduttore, docente di letteratura francese, e la sua ultima fatica si intitola Bel passato ed è un testo che unisce poesia e riflessione sulla poesia racconto, non senza anche delle puntatine anche molto ironiche, perché il personaggio è anche molto caustico e molto facile anche all'invettiva, diciamo un poeta a tutto tondo, e vediamo come appunto ascoltiamo come ci racconta questa sua ultima opera.
1: Il tornasole.
5: Una raccolta di poesie selezionate dall'autore con un suo commento. È il libro di Valerio Magrelli, Bel passato, edito da Manni. Da dove viene questo titolo?
0: Bel passato è una poesia in cui mi domando, ma perché io amo tanto le fotografie con mio figlio, con la famiglia, eccetera, quando in quei giorni in realtà stavo male, perché appunto il passato ci permette di, io dico proprio, è il presente con la museruola, quindi dovrebbe fare molto meno male.
5: Lei esprime una certa allergia alle poetiche.
0: Attraverso una domanda: quando finisce una poesia? Chi ti dice che è finita? Chi ti dice che non era già finita 5 versi fa? Ecco, è un punto delicatissimo, e per me, ecco, il motivo che mi spinse a rigettare l'idea della poetica, per me la bellezza della poesia consiste proprio nell'andare avanti a tastoni, senza sapere che succederà. Il prossimo verso può essere l'ultimo o l'inizio di una lunghissima sequenza.
5: L'ironia e l'invettiva tra le sue doti.
0: Non esito a dire che se non fossi professore, laureato e dottorato, avrei il più grande gusto del mondo nell'uccidere chi mi taglia la strada e così via, e chi soprattutto si ferma quando è verde, me lo fa diventare rosso e poi passa lui col rosso. Quindi da questo punto di vista però stiamo arrivando alla soluzione con l'auto teleguidata, ecco. La burocrazia invece non ha fine, proprio è la maledizione che grava su di noi.
5: E la famiglia del poeta paragona la famiglia a delle pietre focaie.
0: Come pietre focaie fanno fuoco, ma fanno anche scintille, e tutto nasce da una domanda: perché se ci vogliamo bene litighiamo ininterrottamente? E la soluzione è quasi di questo sillogismo, è appunto: noi siamo la famiglia.
2: Ma non finisce qui il nostro appuntamento con la poesia, anzi, come al solito, in conclusione della trasmissione ci portiamo con Cesare Cavoni sul suo treno e guardiamo cosa c'è al di là del vetro, lì dove spesso la poesia cerca anche di in qualche modo di essere presente nei momenti più caldi della storia, appunto come quelli appunto della guerra che ci racconta questa nostra rubrica. E questa volta torniamo in Grecia, in un periodo anche molto delicato, quello dei colonnelli, ed è proprio lì che ci porta oggi il treno del nostro Cesare Cavoni, con il quale anche uniamo i nostri saluti e l'arrivederci alla prossima settimana.
7: Il nostro treno è anche il treno del tempo, cioè la macchina del tempo, questo è il treno del tempo, va più lento, ci mette di più, ma ci consente di vedere più cose, di analizzare quell'intervallo di tempo tra il presente e il tempo passato, perché noi andiamo nel tempo passato, il tempo del ricordo, del rimpianto, ma anche dei ricorsi storici. La guerra non è un ricorso storico, cioè se l'uomo avesse imparato qualcosa dalle guerre precedenti non starebbe ancora qui a fare guerra, eppure noi ci troviamo ancora a ripetere le stesse azioni di 2-3 mila addirittura anni fa, no? La stessa violenza. E allora andiamo a visitare un'epoca più recente rispetto ad altri che abbiamo analizzato, che è tra gli anni 60 e 70, la Grecia dei colonnelli, la Grecia della dittatura, la Grecia in cui la poesia non era ben vista, perché sotto il regime dei colonnelli, tanto per fare un esempio, ma c'è dramma e ironia, per esempio nel film di Costa Gavras Zeta, l'orgia del potere, no? In cui si capisce bene come in quel regime fosse stata abolita la lettura di Sofocle, Euripide, no? Dei classici greci, dei Beatles, metteva paura a questa libertà creatrice che faceva pensare. E poi fu bandito chi? Uno dei più grandi poeti di tutti i tempi, cioè Ioannis Ritsos. Si fece 7 anni buoni, insomma, di detenzione. Riuscì a scrivere pietre, ripetizioni e sbarre proprio sulla sua detenzione, piccoli componimenti in cui mischiava il mito antico della Grecia al presente, proprio per camuffare un po' la sua protesta e non farsi scorrere, ma anche perché doveva far uscire in maniera clandestina dalla prigione questi versi, che uscivano sul retro di pacchetti di sigarette dentro la carta bianca che era nei pacchetti di sigarette. Per cui abbiamo continuato ad avere questa testimonianza.
8: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi, vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15:30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
9: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: casa nuova,
1: in questa nostra casa nuova.
2: RNC.
3: RNC.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.
8: La tua radio.

0: RNC in blu.
1: Pensati così, forte come sei, che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai. Tante volte le tempeste non distruggono la vita,

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

Stop and Gold. I successi di sempre su In Blue Radio.

0: Sorelle e fratelli carissimi, chiudiamo questa radiosa giornata. È radiosa quando c'è il sole e anche quando piove, perché questa giornata è la giornata del Signore, è domenica. E concentriamo la nostra attenzione, il nostro esame di coscienza sul primo e sul terzo comandamento. Ricordate i comandamenti. I comandamenti hanno un prologo, il Signore incomincia così: io sono il Signore Dio tuo. Certo che pretende la signoria, ma lo fa per noi, non è un atto egoistico, lo fa per noi, perché riconosciamo la sovranità di Dio. Possiamo usare il tu, diamogli del tu al Signore, ma è il nostro Signore, è il nostro Dio, è l'archè, l'archetipo della creazione e quindi della nostra vita. Se non lo riconosciamo così, diventiamo utopia di noi stessi e siamo soltanto un povero sogno. Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio fuori di me. Quanti idoli, forse anche oggi, forse non siamo andati a messa nemmeno, forse oggi abbiamo giocato tutto e puntato tutto sulle cose, sulla velocità, sul mangiare, sullo spettacolo. Infatti il terzo comandamento ci impone, ci invita ma ci impone di santificare la festa, la legge di Mosè. E Gesù Cristo ci chiede, fate questo in memoria di me, ci chiede di vivere l'Eucaristia, la santificazione della festa e partecipare all'Eucaristia e fare con Gesù cosa ha fatto Lui. Si è reso presente non solo con la parola ma col suo corpo, col suo sangue per il nostro nutrimento. Ci nutre con la parola, quel nutrimento che entra in noi dall'udito ma entra anche dalla bocca, perché si è fatto cibo, si è fatto bevanda. E mangiando Lui non siamo più noi che viviamo, ma Lui che vive in noi. Questo cibo è altamente potente. Non siamo noi che trasformiamo il cibo nel sangue, nella carne nostra, ma è l'Eucaristia che ci trasforma in Lui. Dunque, questa giornata ha visto la mia partecipazione all'Eucaristia, oppure no? È stato centrale Dio o soltanto le cose? Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: dimora all'ombra dell'Onnipotente, troverai rifugio dalle insidie del male.
1: Tu che abiti al riparo dell'Altissimo e dimori all'ombra dell'Onnipotente, di al Signore mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido.
2: Dalla peste che distrugge, ti coprirà con le sue penne, sotto le sue ali troverai rifugio.
1: La tua fedeltà ti sarà scudo e corazza, non temerai i terrori della notte,
2: né la freccia che vola di giorno,
1: la peste che vaga nelle tenebre, lo sterminio che devasta a mezzogiorno. Mille cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma nulla ti potrà colpire.
2: Solo che tu guardi con i tuoi occhi, vedrai il castigo degli empi,
1: poiché il tuo rifugio è il Signore,
2: e hai fatto dell'Altissimo la tua dimora.
1: Non ti potrà colpire la sventura, nessun colpo cadrà sulla tua tenda, egli dà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutti i tuoi passi. Sulle loro mani ti porteranno, perché non inciampi nella pietra del tuo piede. Camminerai su aspidi e vipere, schiaccerai leoni e draghi. Lo salverò perché la mia mi era data. Lo esalterò perché ha conosciuto il mio nome.
2: Mi invocherà e gli darò risposta. Presso
1: di lui sarò nella sventura. Lo salverò e lo renderò glorioso. Lo salverò in lunghi giorni e gli mostrerò la mia salvezza.

0: dimora all'ombra dell'Onnipotente, troverai rifugio dalle insidie del male.
1: Gli eletti vedranno la faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada, né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
0: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Dio di verità, tu mi hai redento.
0: Nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.

0: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. Salga Teo Padre la nostra preghiera al termine di questo giorno memoriale della resurrezione del Signore. La Tua grazia ci conceda di riposare in pace, sicuri da ogni male, e di risvegliarci nella gioia per cantare la Tua lode. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena ed un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: RNC in blu.
1: RNC Note di classica. Nikolaj Rimsky-Korsakov, da Capriccio spagnolo, Alborada seconda, vivo e strepitoso, scena e canto gitano, allegretto, fandango asturiano, orchestra Bayerischen Rundfunks, direttore Maris Janssons.

0: Di Nicolai Rimsky-Korsakov abbiamo ascoltato da Capriccio Spagnolo, Alborada Seconda, Scena e Canto Gitano, Fandango Asturiano, Orchestra Bayerischen Rundfunks, direttore Maris Janssons.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, Via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci. La radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, note di classica. Antonín Dvořák, Carnival, opera 92, Orchestra Filarmonica Ceca, sotto la direzione di Karel Ančerl.

di Antonín Dvořák abbiamo ascoltato Carnival Opera 92, Orchestra Filarmonica Ceca, sotto la direzione di Karl Anterl. Note di classica. Ruggero Leoncavallo. Mattinata. L'immagine splendente e vitalizzante dell'aurora che esalta il creato spinge il cantore a rivolgersi alla sua amata ancora dormiente per invitarla ad uscire, vestita di bianco, come immagine incarnata della luce e dell'amore. Per il secondo appuntamento con Mattinata ascolteremo in successione i tre tenori, Giuseppe Carreras, Placido Domingo e Luciano Pavarotti. E per finire, sorpresa, una cantatrice. E quale? Dame Joan Sutherland.

Di Ruggero Leoncavallo abbiamo ascoltato Mattinata. Le voci parallele erano quelle dei tre tenori Giuseppe Carreras, Placido Domingo e Luciano Pavarotti. In chiusura una voce femminile, quella di Dame Joan Sutherland. RNC, Note di Classica. Voci parallele. Voci di ieri e di oggi, registrate dal vivo o in studio, con la tecnologia del tempo. Note dal musical. Claude-Michel Schönberg, Les Misérables. La protagonista femminile, Fantine, disperata, ricorda il tempo dell'innocenza rubata con l'inganno. Il testo francese di Alain Boublil. Nella versione inglese, I Dream the Dream, è di Herbert Kretschmer.

Le voci parallele sono di Ruthie Henschel, cantante attrice nel ruolo di Fantine, e Susan Boyle, cantante non lirica che ha travolto un'incredula giuria al concorso Britain's Got Talent.

per Note dal musical Les Misérables di Claude-Michel Schoenberg, abbiamo ascoltato I Dream the Dream e le voci parallele erano quelle di Ruthie Henschel, Susan Boyle. RNC Note di classica. Domenico Cimarosa, quartetto numero 4 in fa maggiore per oboe, violino, viola e violoncello. Paolo Pollastri, oboe. L'arte dell'arco, direttore Federico Guglielmo.

Di Domenico Cimarosa abbiamo ascoltato il quartetto numero 4 in fa maggiore per oboe, violino, viola e violoncello. Paolo Pollastri, oboe. L'arte dell'arco, direttore Federico Guglielmo. RNC, note di classica. Ian Václav Stamitz, Sinfonia in Si bemolle maggiore, allegro, andante, presto, orchestra da camera slovacca, direttore Bohdan Vašal.

Di Jan Vaclav Stanitz abbiamo ascoltato la Sinfonia in Si bemolle maggiore, orchestra da camera slovacca, direttore Bohdan Vašal. RNC, Notte di Classica. Franz Schubert, 12 Landler di 790, Jörg Demus, fortepiano, registrazione del 1965.

Di Franz Schubert abbiamo ascoltato 12 Ländler di 790, Jörg Demus, fortepiano, registrazione del 1965. Notte di classica.

RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

nel tempo e nello spazio di Franz Schubert da Winterreise, viaggio d'inverno, opera 89 di 911. Ascolteremo Buonanotte, Lacrime gelate, Impronta gelata, Il tiglio, Il digelo, Presso il fiume, baritono Dietrich Fischer-Dieskau, al pianoforte Jorge Demus.

di Franz Schubert da Winterreise, opera 89, D911, abbiamo ascoltato Buonanotte, Lacrime gelate, Impronta gelata, Il tiglio, Il disgelo, Presso il fiume, baritono Dietrich Fischer-Dieskau, al pianoforte Jorge Demus. Leopold Mozart. Viaggio musicale in slitta. Ensemble Edward Melkus.

Di Leopold Mozart abbiamo ascoltato Viaggio musicale in slitta. Ensemble Edward Melkus. Il suono e la voce. Suonar di versi. Giovanni Pascoli. La Befana.

Viene, viene la Befana, viene dai monti, a notte fonda, come stanca, la circonda neve, gelo e tramontana. Viene, viene la Befana, ha le mani al petto in croce, e la neve è il suo mantello, ed il gelo il suo pannello, ed è il vento la sua voce. Ha le mani al petto in croce. E s'accosta piano piano alla villa, al casolare, a guardare, ad ascoltare, or più presso, or più lontano. Piano, piano, piano piano. Che c'è dentro questa villa? Uno stropiccio leggero. Tutto è cheto, tutto è nero.

0: Il lumino brilla e sale e ne palpitan le tende. Chi mai sale? Chi mai scende? Coi suoi doni mamma è scesa, sole con il suo sorriso. Il lumino le arde in viso come lampada di chiesa. Coi suoi doni mamma è scesa. La Befana alla finestra sente e vede s'allontana. Passa con la tramontana, passa per la via maestra, trema ogni uscio, ogni finestra. E che c'è nel casolare? Un sospiro lungo e fioco, qualche lucciola di fuoco brilla ancora nel focolare. Ma che c'è nel casolare? Guarda e guarda, tre strapunti con tre bimbi a nanna buoni. Tra la cenere e i carboni c'è tre zoccoli consunti. Oh, tre scarpe e tre strapunti. E la mamma veglia e fila sospirando e singhiozzando e rimira a quando, oh, quei tre zoccoli in fila. Veglia e piange, piange e fila. La Befana vede e sente, fugge al monte che l'aurora. Quella mamma piange ancora su quei bimbi senza niente. La Befana vede e sente. La Befana sta sul monte. Ciò che vede è ciò che vide. C'è chi piange, c'è chi ride. Essa ha nuvoli alla fronte mentre sta sul bianco monte.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Antonin Dvorak, Sinfonia numero 9 in Mi minore, opera 95, dal Nuovo Mondo. Adagio allegro molto, largo, scherzo molto vivace, allegro con fuoco. Columbia Symphony Orchestra, direttore Bruno Walter.